L'orchestra della radio di Zurigo, diretta da Walter Goehr, ha eseguito l'ouverture dell'operetta Il Pipistrello di Johann Strauss figlio. Siamo sempre in diretta da RCN e proseguiamo nel nostro programma con l'esotica musica di Perfidia di Dominguez e Lides. Attenzione che di perfido però c'è solo il titolo, la musica è tutt'altro che perfida. Esegue l'orchestra Mantovani.

eccovi ora, gentili ascoltatori, il vivacissimo scherzo fantastico Ridda dei Folletti di Antonio Bazzini. Ruggero Ricci, violino, Ernesto Lasce, pianoforte.

il duo Ruggero Ricci violino ed Ernesto Lasci pianoforte hanno eseguito la Ridda dei Folletti di Antonio Bazzini. Dal balletto Gaglianek di Aram Khachaturian ascoltiamo ora la Danza delle Spade. L'autore, per chi non lo sapesse, è considerato l'anima della musica armena. Esegue la London Symphony Orchestra diretta da Anatol Fistulari.

0: La Landau Symphony Orchestra, diretta da Anatolfi Stulari, ha eseguito la Danza delle Spade dal balletto Gayanek di Anam Kachaturian.
1: I grandi di ieri e di oggi.
0: Ed anche oggi siamo giunti all'ultimo brano. Io vi saluto, vi aspetto senz'altro al prossimo appuntamento e vi lascio in buona compagnia. Concludiamo con una famosissima marcia, la marcia per eccellenza, quella che Johann Strauss dedicò al maresciallo conte Joseph Wenzel Radetzky e che da quest'ultimo ha appunto preso il nome. Ascoltiamola per l'esecuzione dell'Orchestra Filarmonica di Vienna, diretta da Willy Boskowski. Grazie a voi tutti e da risentirci da Giovanni Consonni.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
2: Speciale arredamento, la zona studio e lavoro di Carlo Bruno, in studio Betti Cattaneo.

Attualmente la tendenza a unire il luogo di lavoro con l'abitazione è sempre meno seguita, sia per una serie di difficoltà di gestione, sia soprattutto per la sempre diffusa carenza di spazi. Raramente infatti si dispone all'interno dell'abitazione di locali da destinare al lavoro o allo studio. Fanno eccezione alcuni professionisti come amministratori, commercialisti, contabili, giornalisti o scrittori, oppure artisti, dal pittore al disegnatore all'arredatore, che per diversi motivi preferiscono ricavare il loro studio in casa, magari sacrificando altri spazi. Se comunque un intero locale specificatamente destinato a biblioteca e studio è un lusso impensabile, è molto più facile ricavare da angoli poco sfruttati degli spazi attrezzati, dove si possano sbrigare la corrispondenza, fare i conti, archiviare fatture e svolgere tutte quelle attività per le quali occorrono una scrivania, dei cassetti e una libreria. Che si tratti di un locale o solo di un angolo, gli elementi indispensabili per attrezzare l'insieme in modo razionale sono un piano di lavoro, piccolo o grande, secondo lo spazio disponibile, una sedia o poltroncina, uno o più cassetti, sostituibili con scatole e contenitori, per la cancelleria e gli oggetti più piccoli, e infine alcune mensole o una libreria. Sarà inoltre utile avere a disposizione due o tre prese di corrente, e magari anche quella del telefono, che troverà il suo posto ideale proprio su questo tavolo o piano di lavoro.

Potendo invece disporre di un intero locale, si creeranno diverse zone. Per la scrivania, con relativa sedia ed eventuali accessori come il piano dattilo, cassettiere o altro. Per la libreria, i contenitori, i cassetti o gli schedari. E infine una zona con un divanetto o una comoda poltrona relax. Nel caso, di solito piuttosto raro, di dover ricevere altre persone, bisognerà prevedere almeno un altro paio di sedie, magari pieghevoli, da usare solo quando è necessario. Per disporre i vari elementi ci possono essere diverse soluzioni, tenendo presente solo alcuni accorgimenti per poter utilizzare tutto in modo funzionale. La scrivania o piano d'appoggio diventa l'elemento primario e va sistemato in modo tale che da lì si possa ricevere la giusta luce. Dalla scrivania sarebbe opportuno accedere comodamente sia ai cassetti o schedari, sia alla libreria, senza magari doversi neppure alzare dalla sedia. Quest'ultima sarà più comoda se montata su rotelle. Il piano dattilo solitamente è previsto alla sinistra di chi sta seduto ed è leggermente più basso del piano di lavoro. Sulla parete laterale o su quella dietro chi sta seduto ci saranno delle mensole o, se necessario, dei contenitori bassi, chiusi con ante e cassetti, oppure la libreria. Quest'ultima occuperà poco o tanto spazio secondo la quantità di libri e riviste che si posseggono, fino a coprire addirittura tutte le pareti del locale, creando una vera biblioteca. Se il professionista è un disegnatore, grafico o architetto arredatore, la superficie del tavolo di lavoro diventa molto più vasta di quella di una normale scrivania e spesso è necessario anche un tavolo da disegno con tecnigrafo.

Inoltre possono essere indispensabili una cassettiera grande per i fogli da disegno, un ingranditore fotografico, una fotocopiatrice e altro ancora. Se il locale è particolarmente spazioso, si può prevedere di utilizzarlo insieme ad un'altra persona, coniuge, amico o figlio grande, con la quale dividere la medesima passione per lo studio o l'hobby. È una soluzione un po' particolare che va collaudata per non rischiare di darsi fastidio l'uno con l'altro, ma è senz'altro possibile. Si sceglierà perciò un tavolo molto

creare almeno un angolo studio. Quasi ogni zona dell'abitazione potrebbe essere adatta per ricavarvi una zona studio, ma i punti più idonei sono un angolo appartato del soggiorno o della camera da letto, oppure anche una nicchia nel muro nel disimpegno troppo grande o nella composizione dei mobili componibili nella zona soggiorno pranzo. Se il soggiorno è particolarmente grande, si può schermare una zona con una libreria o una parete attrezzata con vani a giorno e ante chiuse nella parte inferiore, per isolare una bella scrivania destinata allo studio. Una poltrona relax, una lampada e una sedia completeranno l'insieme. In camera si può invece inserire un tavolino antico con poltroncina abbinata e servirsi di un prezioso paravento per creare una certa privacy quando occorre. Se poi si vuole approfittare di quegli angoli poco sfruttati che quasi sempre sono presenti nelle abitazioni, è sufficiente un poco di creatività in più. Una console nell'ampio ingresso, che solo quando occorre si trasforma in un capace tavolo. Un piano d'appoggio fissato al muro grazie a due mensole pieghevoli, che si abbatte ripiegandosi lungo la parete e occupando solo pochi centimetri di spessore. Si può sistemare praticamente ovunque e completare con tante mensole nella parte superiore. Un tavolino triangolare o anche due per creare una simmetria e incorniciare la parete della porta o della finestra in soggiorno, da utilizzare poi singolarmente o uniti in un tavolo quadrato come studio d'emergenza e altro ancora.

Quando i figli crescono diventano molto più esigenti anche per quanto riguarda il loro spazio privato. La loro cameretta, fino a quel momento organizzata per dormire, giocare e studiare, subirà una definitiva trasformazione diventando una camera studio. Il letto sarà mimetizzato nel migliore dei modi e usato prevalentemente come divano per ricevere gli amici, mentre la scrivania troppo piccola sarà sostituita con un piano di lavoro più grande, attrezzato per ospitare computer, video, stampanti e tutte le attrezzature utili per studiare.

Chi abita in una vecchia casa con soffitti molto alti può creare lo spazio studio con la realizzazione di un soppalco. Solitamente si suggerisce di soppalcare una parte del locale più grande, che normalmente è il soggiorno pranzo, lasciando che la struttura si affacci su questo come se fosse un terrazzo. È la soluzione ideale perché si sfrutta al massimo l'altezza del locale, creando una zona sottostante più raccolta, e sopra un

Un'area privilegiata molto luminosa, dove rifugiarsi senza essere disturbati, pur non estraniandosi completamente dal resto della casa. Secondo se l'appartamento sia di proprietà o in affitto, si affronterà una spesa più o meno grossa per la realizzazione del soppalco. Potrà essere in muratura, con putrelle d'acciaio per sostenere la soletta, oppure in tubi da ponteggio, con soletta in legno, o con strutture interamente in legno. Per accedervi, una scala di legno mobile o fissa, o una scala a chiocciola o a scomparsa.

Attenzione particolare va infine dedicata all'illuminazione della zona studio. Se lo studio occupa un intero locale, ci dovrà essere una fonte di luce generale, che potrà essere risolta ancora una volta con una lampada alogena da terra o da parete. In alternativa, si potrà scegliere un sistema di illuminazione componibile, di quelli a binario da fissare al soffitto, con diversi punti luce anche diversificati, per illuminare nel migliore dei modi le varie zone, tavolo compreso. La luce più importante però rimane quella per il tavolo. Potrà essere una lampada scultura d'appoggio oppure una lampada con struttura a riflettore orientabili per regolare in modo ottimale il flusso luminoso con base o morsetto, meglio indicata per chi batte a macchina o per chi disegna. Si può adottare anche una lampada da lettura da terra che secondo l'utilizzo si sposterà vicino alla poltrona relax o accanto al tavolo. Per l'uso dei computer con relativo video e stampanti sono state studiate e realizzate ultimamente delle nuovissime lampade tecnologicamente avanzate che emettono un fascio luminoso adatto per vederci chiaramente, senza essere disturbati da riflessi o fastidiosi abbagliamenti.

0: Avete ascoltato? L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Speciale arredamento, la zona studio e lavoro di Carlo Bruno. In studio Betty Cattaneo.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, la seconda di questa seconda stagione. Siamo partiti fortissimo parlando di Torrazzo, oggi invece ci affacciamo sul territorio cremonese, dalla nostra location meravigliosa, parlando di una tematica diversa ma attualissima. Parleremo di sostenibilità e lo faremo con il professor Francesco Timpano, direttore del Centro Studi di Politica Economica e Monetaria e componente del Consiglio d'Amministrazione dell'Università Cattolica. Benvenuto.
1: Grazie.
0: E con la professoressa Anna Maria Fellegara, prorettrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
2: Grazie dell'invito.
0: Grazie di essere qui. Affronteremo un tema complesso, ma so già che riusciremo a declinarlo in maniera assolutamente comprensibile. Quindi abbiamo tutto quello che ci serve per cominciare, ma prima ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: Dicevamo, parliamo di sostenibilità, se ne sente parlare in tantissimi ambienti, in tantissimi ambiti e in tantissimi modi diversi. Un tema attuale da tanti anni e apparentemente, forse nell'ultimo periodo, sembra che l'Europa abbia fatto una piccola marcia indietro. Lo commentiamo a partire dalla nostra rubrica, l'osservatorio, quindi ci spostiamo in osservatorio. E dicevamo, a partire dal programma di lavoro della Commissione europea von der Leyen 2, sembra che il tema sostenibilità, che prima invece era al centro di tutti i progetti, abbia fatto un passo indietro a favore del tema di competitività, collaborazione. Ma è davvero così? Chiedo a voi che siete degli esperti.
1: Vabbè, comincio io
0: Prego.
1: perché diciamo, magari faccio un discorso un pochettino più ampio, più introduttivo e poi magari Francesco fa un affondo specificamente sul tema un po' industriale che ha molto a che vedere con la domanda. Mia personale opinione, tra il primo governo von der Leyen e il secondo, il mondo è cambiato e non poteva non toccare anche aspetti direttamente collegati alla vita concreta delle popolazioni dell'Unione Europea. Quindi siamo stati un po' tutti accompagnati a questo cambiamento dal famoso rapporto Draghi che ci ha invitato in qualche modo ad una sorta di atterraggio e di concretezza. Allora uno potrebbe dire, va bene, ma allora è tutto perso, la parola sostenibilità è sparita dal vocabolario, dai titoli dei giornali. Ecco, la mia personale impressione è che no, ma che siamo in una diversa fase rispetto a quella nella quale era importante, tanto per cominciare, far comprendere il senso della parola. Quella fase l'abbiamo superata. Cioè, oggi non esiste più una categoria dai bambini agli anziani, dagli imprenditori agli studenti, anche ovviamente dai politici, che non abbiano chiaro che cos'è il tema, quindi qual è l'insieme degli aspetti che sono chiamati in causa da questa parola. È una parola che, lo dico subito, ha tre componenti fondamentali. C'è un aspetto economico, chiaramente, ma c'è un aspetto ambientale altrettanto chiaro e c'è un aspetto di dimensione sociale.
0: Che forse è quello che
1: Questo
0: viene più
1: forse,
0: spesso dimenticato.
1: esattamente, l'ho detto per ultimo proprio per questo, perché per esempio tutti i documenti che in Italia abbiamo, ma che sono i documenti dell'Unione Europea sulla sostenibilità economica, la parola sviluppo sostenibile chiama chiaramente in causa in modo molto forte l'aspetto dell'equilibrio, diciamo, economico di lungo periodo e con la generazione di ricchezza che viene condivisa tra diversi soggetti. Sul tema ambientale sappiamo, no, che al di là delle narrazioni, un po' di parte, dai vari temi complottistici, ormai diciamo, i dati scientifici sono assolutamente convergenti sul fatto che effettivamente il cambiamento climatico e la necessaria transizione ecologica sono
0: Sono oggettivi, ecco, sì.
1: indifferibili e oggettivi. C'è il tema della dimensione sociale, sulla quale si sta lavorando. Per chiudere questo mio primo intervento direi, adesso siamo in una fase in cui il messaggio è stato interiorizzato, si tratta di cambiare i nostri stili di vita. Cioè, e quando dico nostri intendo un io personale, il mio stile di vita, un io anche collettivo e sociale, che è quello delle organizzazioni, delle imprese, delle amministrazioni pubbliche, ma anche quello delle associazioni. Cioè è una provare a passare da una fase del ho capito qual è il problema a una fase in cui dico e io che cosa faccio? Ecco, io credo che noi siamo in questa fase, anche se magari come poi dirà il professor Timpano, è vero che sono stati introdotti una serie di, come dire, rallentamenti nella roadmap dell'Unione Europea e della Commissione, ma ecco, a me sembra che anche un periodo di riflessione, di sedimentazione e di in qualche modo tentativo di personalizzazione, quindi di assunzione diretta di responsabilità, sia una fase importante.
0: Professore, è stato chiamato in causa più volte,
2: No, no,
0: quindi.
2: molto, molto velocemente. Tutto questo in realtà è nato, diciamo, più o meno, è nato nel 2018 con un piano europeo, il cosiddetto piano di azione per la finanza sostenibile. Cioè la preoccupazione della Commissione europea a quell'epoca era: dobbiamo fare in modo che i mercati finanziari siano in grado di finanziare, di mettere a disposizione risorse per fare investimenti per la transizione. Nelle tre declinazioni, anche se oggettivamente nella fase iniziale di questo percorso la maggiore attenzione è stata sugli temi ambientali. E questo era l'obiettivo. L'obiettivo era fare in modo che i mercati finanziari, le banche, i soggetti, i fondi di investimento orientassero in modo massiccio le loro risorse verso investimenti per la transizione.
0: Quindi prettamente finanziario per certi.
2: L'origine è stata questa, l'obiettivo era questo. Allora, per fare questo, che cosa si chiedeva? Sono fatte fondamentalmente, semplificando molto, due cose. Alle imprese viene chiesto di rendicontare le azioni che loro stesse fanno sulla sostenibilità. Questi obblighi di rendicontazione sono arrivati fino a modificare la disciplina di bilancio delle imprese, integrando le informazioni di sostenibilità dentro, appunto, i bilanci delle imprese. Il tema era quali imprese, no? Le imprese, perché c'era già una regolazione su questo punto che obbligava le imprese quotate sostanzialmente, ma si sarebbe voluto allargare il campo verso un numero maggiore di imprese, di dimensioni medio-grandi in realtà. E questo è, diciamo, la prima parte della storia. Su questo c'è stato un rallentamento, perché il perimetro delle imprese coinvolte nella rendicontazione è stato ridimensionato dalla von der Leyen 2. E in realtà introducendo anche degli elementi di ritardo negli obblighi delle imprese. Semplifico molto, ma questo è. L'altro aspetto è obbligare le banche a rendicontare la loro, soprattutto le banche, semplifico, non è solo le banche, anche le assicurazioni, anche le società finanziarie in genere, ma siccome tutti abbiamo in mente le banche, andiamo sulle banche. Cioè l'idea è obbligare le banche a ridurre le esposizioni verso soggetti che investono in settori che sono a rischio a causa dei cambiamenti climatici, e aumentare gli investimenti delle banche verso settori che invece possono contribuire a lottare contro i cambiamenti climatici. Attenzione, il tema della sostenibilità, appunto, come diceva giustamente la professoressa Fregara, non è solo questo, perché se io oggi sono una banca e finanzio un'impresa che paga bassi salari e che quindi a causa di questo può avere nel futuro dei problemi di carattere, non so, scioperi, di gestione del personale e così via, non faccio una buona operazione come banca. Così come quando finanzio un'impresa che può avere problemi a causa del cambiamento climatico, non faccio una buona operazione come banca. Sono tutte operazioni molto rischiose. E questo rischio oggi le banche lo devono rendicontare. Questo aspetto di questa impalcatura complessiva europea non è cambiato. Cioè, mentre diciamo alcuni aspetti normativi come legati alla rendicontazione e a qualcos'altro sono cambiati e c'è stato effettivamente un ritardo, questo secondo aspetto non è cambiato. Per ultimo, i temi di sostanzialmente più di carattere industriale. Si sono fatte tutta una serie di interventi. Quello più noto è la direttiva automotive che mette al bando i motori endotermici al 2035, piuttosto che la direttiva case che obbliga, ovviamente dà degli standard diversi per la costruzione di nuove abitazioni, ma di fatto obbliga anche a investire sulle abitazioni già esistenti. Lì si stanno facendo un po' di aggiustamenti, anche in considerazione degli spunti che sono venuti fuori dal rapporto Draghi. Questo è ovviamente un percorso che però è partito, quindi non è che si ferma, le aziende già stanno facendo investimenti e continueranno a farle, appunto, magari non saranno obbligate a rendicontarli più di tanto, ma alle imprese, alle banche sì. E poi magari quando parliamo di Cremona dico una cosa sulle piccole e medie imprese.
1: Posso
2: che sono un pezzo importante.
1: Certo. Un piccolo dettaglio, però secondo me importante, il fatto che il sistema bancario, anch'io semplifico, il sistema bancario sia chiamato a aspettare delle regole molto precise imposte dall'Unione Europea, in particolare dalla banca, dalla BCE, fa sì che l'indirizzamento dei capitali a livello europeo destinati a finanziare il credito e quindi finanziare, diciamo, lo sviluppo del sistema produttivo è centrale, è cruciale, perché Ricordiamoci sempre che l'unione monetaria e l'unione diciamo del sistema bancario è la vera unione che funziona anche dal punto di vista operativo, cioè le ispezioni, i controlli della BCE vanno direttamente a guardare il sistema degli impieghi delle banche, anche delle banche più piccole, quindi quello diventa un modo indiretto per continuare ad alimentare questo percorso di transizione ecologica.
0: Visto che l'avete detto, ci spostiamo un po' più sul territorio e soprattutto sull'aspetto formativo. Gli aspetti che avete messo in luce sono molto particolari, molto interessanti e forse non così conosciuti, però immagino che in università il lavoro sia proprio in questa direzione. Per citare giusto un dato, ci spostiamo nel quadrante del nostro Torrazzo. Come dato diamo il numero di iscritti, di nuovi iscritti dell'anno scolastico scorso, perché al momento della registrazione di questa puntata non abbiamo ancora i dati del 25-26. L'Università Cattolica l'anno scorso ha contato più di 13.000 nuovi iscritti, numeri importanti per il nostro paese e sui quali, immagino, dicevamo, si lavora, si ragiona per portare alla luce queste tematiche. Che ruolo ricopre la formazione in Università Cattolica e il tema della sostenibilità, come viene affrontato poi concretamente nei percorsi di studio?
1: Vado sempre io.
0: L'apertura ormai è sua.
1: Allora, il nostro Ateneo è fortemente impegnato e condivide una sorta di consapevolezza della responsabilità che abbiamo proprio come comunità educante a una trasmissione di saperi che abbiano però questa capacità di avere fermamente i piedi piantati per terra, ma lo sguardo rivolto al futuro che attende i nostri studenti. Quindi questa visione lunga permea un po' diciamo tutta la nostra offerta formativa. Se poi vogliamo andare nello specifico, l'ispirazione della Laudato Si che Papa Francesco ci ha dato e che ha in qualche modo messo in moto un sistema di approfondimenti, di riflessione e anche di progettazione di un nuovo o nuovi contenuti che andassero in qualche modo non tanto a creare nuovi corsi di laurea, sì, anche quello, ma soprattutto che ponesse al centro un nuovo modo di guardare l'economia, un nuovo modo di guardare la giurisprudenza, un nuovo modo di guardare più in generale le discipline. In questa ottica, innanzitutto di non specializzazione, non parcellizzazione, ma di dialogo tra le discipline, una sorta di transdisciplinarietà che sta alla base del concetto di sostenibilità, perché abbiamo detto già lo decliniamo su tre ambiti, ma è chiaro che i tre ambiti devono continuamente dialogare tra loro e Papa Francesco ci diceva questo: non a caso i rischi climatici colpiscono maggiormente i paesi più poveri, non a caso le disuguaglianze incidono sulle differenze anche di modalità di vita, di stili di vita e di ambiente.
0: Cos'è ecologia integrale di cui si parla?
1: Esattamente, quindi ci siamo sentiti chiamati a progettare in questo senso e quindi c'è stato una sorta di rinnovamento, di rilettura anche degli insegnamenti e delle discipline tradizionali, proprio alla luce di questo. E la sostenibilità e l'approccio sostenibile, lo sguardo di lungo periodo e l'idea dello sviluppo che dura nel tempo, del futuro, ha un po' in qualche modo fertilizzato tutto il nostro sistema universitario, anche in dialogo, attenzione, non solo a livello nazionale, perché poi noi siamo una parte di un sistema universitario europeo e mondiale, tra l'altro con un ruolo preciso proprio anche come università cattoliche, in un network di università cattoliche che da questo punto di vista vuole essere veramente un lievito anche di fermento per il futuro. Poi nel nostro piccolo, se vogliamo andare poi nel dettaglio.
0: Andiamo nel dettaglio,
1: andiamo
0: ci
1: nel
0: piace.
1: Dettaglio, noi abbiamo avviato dei corsi di studio triennali sulla sostenibilità, abbiamo delle alte scuole che lavorano sul sistema ambiente a Brescia, a Milano, abbiamo centri di ricerca che conoscono la parola sostenibilità ambiente da tanto tempo e che mettono diciamo, a valore comune, a patrimonio comune queste ricerche che poi alimentano i corsi di formazione, alimentano tutto il sistema delle tesi di laurea, degli stage, eccetera. Questo perché ci sembra di non notare assolutamente un raffreddamento da parte delle imprese nella ricerca di risorse, di persone da inserire, di giovani da inserire, che siano formati anche su questo. Quindi chissà di bilancio sa anche di bilancio per la parte di rendicontazione non finanziaria, chissà di finanza sa anche, e così via.
0: Beh, ha parlato di ricerca, un accenno alle esperienze di RES Hub, direi che la possiamo fare.
1: RES è appunto un centro di ricerca che è nato proprio come diretta conseguenza della nostra chiamata, ci siamo sentiti chiamati dalla Laudato Si, dall'esortazione di Papa Francesco a questo, e così abbiamo cercato di mettere in atto un sistema di ricerche che tra l'altro anche sul territorio cremonese ha una bella ricaduta, sì, grazie anche al dialogo sempre molto proficuo con gli enti locali del territorio cremonese, con la diocesi, e nello stesso tempo ingaggia gli studenti, li coinvolge nelle ricerche, facciamo attività di formazione anche per chi è già diciamo post laurea,
0: anzi formato, chi, diciamo
1: esattamente.
0: Così.
1: Non dimentichiamoci mai che c'è un tema di riconversione, di aggiornamento professionale che è molto sentito, non solo dalle imprese, ma anche dalle persone che hanno proprio bisogno di sentirsi adeguate alle nuove richieste.
0: Se parliamo di engagement per certi versi, partirei con lei, professor Timpano, dal citare un'esperienza che abbiamo condiviso prima. No? Lei propone ai suoi studenti la strutturazione di un podcast sulle tematiche che poi si affrontano nei vari corsi. E sì. L'anno scorso avete parlato di sostenibilità, no? Nel 2000.
2: Sì, da qualche anno nel mio corso di politica economica facciamo un laboratorio didattico che chiamo Next Generation EU, da quando c'è stato il Next Generation EU dopo il Covid. E 2 anni fa ci siamo occupati proprio di sostenibilità attraverso dei podcast che sono, come dire, realizzati dagli studenti. E l'anno scorso invece del rapporto Draghi, che in qualche modo ha una parte anche molto

0: siamo così
1: sulla,
0: slegati
1: sulla, sulla decarbonizzazione, e soprattutto ci siamo occupati soprattutto dei settori industriali. Quindi ovviamente si cercano anche degli strumenti didattici che possano essere un po' più adatti anche al linguaggio degli studenti e degli studenti di oggi. Devo dire che mi sembrano esperienze, poi tra l'altro sono anche pubblicati, quindi se qualcuno se lo vuole guardare a guardare, sono pubblicati su Spreaker, e gli studenti hanno, credo, gradito. E questo ovviamente ci ha permesso anche di rafforzare l'approfondimento su questi temi, perché poi in università noi non è che facciamo solamente insegnamento, ma impariamo lavorando con gli studenti, quindi insieme abbiamo approfondito questi temi e prodotto anche un po' di conoscenza, spero utile a loro e anche a tutto, tutta l'università.
0: Se stiamo appunto sulla zona di Cremona, Piacenza, che legame vediamo tra Università Cattolica e il nostro territorio, e qual è la dimensione veramente territoriale della sostenibilità, diciamo, all'ombra del Torrazzo? Così siamo.
1: Ma guardi, parto soprattutto da un'esperienza di ricerca, perché abbiamo recentemente, in realtà era una ricerca focalizzata sull'Emilia Romagna, nata dal PNRR, a cui stiamo partecipando, e tra l'altro siamo alla fine, stiamo cominciando a produrre risultati anche concreti. Però questa cosa ci ha permesso di fare dei focus group su imprese, e oltre a fare dei focus group in Emilia Romagna, abbiamo fatti anche in Lombardia per fare un po' di benchmark, che abbiamo fatti a Cremona. Ecco, la mia impressione la dico molto semplicemente così: le imprese si occupano di sostenibilità molto di più di quanto non pensino esse stesse, cioè in realtà sono impegnate su questi temi per spinte che vengono intanto dai loro clienti. Molto spesso le nostre imprese sono dentro filiere produttive più complesse, pensi l'agroalimentare è uno certamente,
0: e Cremona è
1: però quando sei dentro una filiera dell'agroalimentare e devi vendere a un grande soggetto che fa distribuzione, devi avere standard anche sulla sostenibilità, per i motivi che dicevo prima, perché il soggetto della grande distribuzione poi deve finanziarsi sui mercati che sono fatti in quel modo lì, come abbiamo detto prima. Queste imprese devono tenere degli standard di qualità, diciamo di certificazione, molto elevati. Quasi sempre sono standard ambientali, sono standard sociali, molto spesso sempre di più sociali. Quindi in realtà abbiamo scoperto, come peraltro ha scoperto l'Istat, qui mi ero appuntato un numero, il 59% delle imprese italiane sopra i 10 dipendenti ha fatto nel 2000, tra il 2021 e il 2022 almeno un'azione coerente con gli obiettivi ambientali, in questo caso dell'Unione Europea, almeno una. Poi ci sono anche un bel numero di imprese che ne hanno fatte tante, e questo non rende le imprese meno competitive, come qualcuno sta facendo credere, diciamo. La stessa Istat ci dice che quando un'impresa è fortemente impegnata sul tema della sostenibilità, quell'impresa praticamente sempre ha una capacità, diciamo, una profittabilità maggiore, fa più profitti. Questo è, e questo è proprio ormai, e lo abbiamo visto anche noi nella nostra indagine, che è fatta su 2000 imprese. Anche nel nostro caso, l'impatto sul valore aggiunto di quelle imprese, se fanno azioni connesse con la sostenibilità, è molto elevato. Le imprese fanno molto di più di quanto non si creda su questo.
0: Torniamo poi sul discorso imprese, ma prima cerchiamo di mettervi alla prova oggi. Di solito siete voi a mettere alla prova gli studenti, oggi facciamo un cambio di prospettiva. Per farlo introduciamo la nuova rubrica che abbiamo imparato a conoscere nella puntata precedente, quindi ci spostiamo e andiamo a conoscere le lancette. Le lancette segnano il tempo, in particolare un giro di lancetta di solito un minuto, quindi ora vi diamo 60 secondi per provare a accordarvi e organizzare, ipoteticamente, siamo chiaramente, avete carta bianca, un seminario sulla sostenibilità nella città di Cremona. Quindi c'è da individuare una venue, una location dove fare questo seminario. Potete scegliere gli ospiti che volete, se volete il titolo, se ci sono dei contributi particolari europei a livello che volete coinvolgere, personalità. Decidete voi, avete queste 60 secondi per confrontarvi, parlarne e uscire con una proposta. Pronti? Io tengo il tempo, 3, 2, 1, via.
2: Allora, possiamo sicuramente proporre come location il nostro campus, perché è il posto più bello e più sostenibile che mi venga in mente in questo momento. Cosa dici se trattiamo il tema del rischio e della copertura del rischio? Perché mi viene sempre in mente il fatto che non dobbiamo dimenticarci che le zone che saranno a maggiori rischi per effetto del cambiamento climatico saranno quelle più facilmente abbandonate da tutti, perché saranno abbandonate dalle banche, saranno abbandonate dagli investitori, quindi proviamo a ragionare su questo.
1: Mi sembra un buon punto, anche perché, ecco, dicevo prima, banche ma non solo, uno dei mercati più importanti per la sostenibilità è il mercato assicurativo.
0: Quindi che il rischio direi che ci siamo alla
1: perfezione. No, è il mercato assicurativo. Guardate che ci sono molte settori che hanno insensibili decrementi di produzione a causa del cambiamento climatico, sono esposti a un rischio elevatissimo, quindi anch'io sono d'accordo, farei una riflessione sul
0: rischio.
2: Quindi potremmo provare ad invitare, non so, per esempio qualche coinvolgere per esempio le associazioni e le categorie produttive con qualche testimone che ci faccia capire anche proprio sul territorio cremonese com'è la mappatura del rischio climatico, giusto per capire se ci sono delle aree. Per esempio, faccio un esempio di un'altra città, Parma, le aziende che sono insediate nella zona del fiume sono sistematicamente inondate quando il fiume esonda. Quelle, per esempio, hanno problemi. Potremmo fare la stessa cosa, tematizzare la stessa cosa per la città di Cremona. E anche però aggiungerei un'altra cosa, cioè mi piacerebbe anche aggiungere a questo qualche testimonianza di qualche, per esempio qualche studente, qualche persona, diciamo così, della comunitas, per dire che percezione ha del rischio di cambiamento climatico, cioè quanto tu sei avvertito, perché se tu non sei avvertito non ti porrai mai il problema, e se hai attuato qualche comportamento che ha cambiato questo, secondo me potrebbe venire.
1: Tanto
2: questo il titolo non mi viene in mente in questo momento.
0: Ci ragioniamo.
1: L'altro è un impatto molto forte proprio sulla vita della città, perché poi sappiamo in quali aspetti della sostenibilità una città o una provincia come Cremona è forte, ma sappiamo anche quelli in cui è debole, e tipicamente questi sono...
0: Adesso ce li deve dire.
1: Ah beh sì, no, la salute e l'energia, la salute e l'energia, se voi andate a guardare il rapporto ASVIS sui territori, Cremona ha due rossi e sono su queste due cose qui, per motivi che, insomma, diversi, in realtà uno immagina, però per motivi diversi, ma lì si deve, e questi due temi sono due temi fortemente legati al tema del rischio.
0: Bene, quindi abbiamo la clip, se verrà organizzato un convegno al Campus Santa Monica sappiamo da dove tutto ha avuto origine. Ora, in una battuta, prima di chiudere perché il tempo non ci aiuta, una parola sulle imprese del territorio, sul legame tra Università Cattolica e le imprese del territorio.
1: Ma il legame io lo percepisco come un legame che si sta consolidando ormai, diciamo anche abbastanza, ormai siamo qui da tempo.
0: Ben avviato.
1: Quindi, sì, insomma, non credo che, mi pare che si stia continuamente rafforzando. Ovviamente quello che noi possiamo offrire alle imprese è, da un lato ovviamente il nostro lavoro sul fronte della didattica, quindi la possibilità di formare delle persone che sono in grado di entrare nelle imprese cremonesi, sapendo che i nostri studenti, gli studenti dell'Università Cattolica, tutti gli studenti dell'Università Cattolica ovviamente hanno in mente un mercato che non è necessariamente quello locale, però noi tra l'altro si fa uno sforzo notevole a cercare di formarli anche perché si inseriscono in piccole e medie imprese. E poi l'altro tema è quello della ricerca, cioè l'altra cosa che noi possiamo oggettivamente offrire è non un'attività consulenziale, perché quella la fanno le società di consulenze, ma un'attività di ricerca che quindi ha un'attenzione anche in più se ai problemi concreti delle imprese, a prescindere dal, diciamo, dal modello che di azione che l'università si vuole dare. Quindi l'aspetto secondo me importante è questo: noi siamo qui sopra, possiamo offrire questo tipo di, e lo facciamo peraltro, perché appunto sull'agroalimentare cremonese si sta facendo più di un lavoro.
2: Sì, questo è un modello di dialogo aperto tra il mondo delle imprese, perché non dimentichiamo che le imprese fanno diciamo l'ultimo miglio del trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, cioè se non c'è sinergia, noi pensiamo sempre al passaggio dei ragazzi, degli studenti, dei nostri laureati, che è fondamentale soprattutto in una prospettiva di riduzione della popolazione in età da lavoro e una riduzione delle competenze perché insomma noi sappiamo cosa dice l'OCSE sui dati dei nostri laureati, per esempio. Queste nostre risorse saranno risorse sempre più scarse per le imprese, ma le imprese lo sanno e quindi coltivano il rapporto con le università, proprio perché è da lì che arrivano queste risorse. È una necessità. Però è anche vero, ripeto, che noi siamo consapevoli del fatto che sempre di più gli investimenti nell'innovazione avvengono all'interno delle imprese. Adesso, senza citare i grandi colossi multinazionali americani nel settore dell'informatica, ma è chiaro che forse gli investimenti in quelle realtà superano gli investimenti nelle università americane. Quindi noi sappiamo che lì si fa una grande parte di questo lavoro dell'innovazione, senza la quale siamo esclusi dal circuito dello sviluppo, non della crescita, dello sviluppo, quindi di un nuovo modo di utilizzare le risorse senza distruggerle, perché stiamo parlando sempre comunque di sostenibilità e questo non ce lo dimentichiamo. Quindi noi dobbiamo rimanere collegati, per noi è vitale rimanere collegati alle imprese e qui a Cremona lo facciamo tanto, in tutti i settori, non me ne viene in mente uno sul quale non c'è una collaborazione.
0: Non ci sia attività.
2: Sì.
0: Bene, allora grazie davvero professor Francesco Timpano e professoressa Anna Maria Fellegara, perché ci avete dato la possibilità di parlare di sostenibilità ma scendendo nel concreto e soprattutto con tante sfumature diverse che forse non sono le più banali che ci vengono in mente quando si affronta il tema. Grazie a tutti voi che ci seguite, noi ci diamo appuntamento la prossima settimana, seguiteci su tutti i canali social e le piattaforme di streaming con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci.

0: Il 24 aprile 1986 la duchessa di Windsor è morta alle 10 di mattina nella sua meravigliosa dimora nel Bois de Boulogne, appena fuori Parigi. La donna che aveva fatto innamorare il giovane re Edoardo VIII al punto da farlo rinunciare al trono per sposarla aveva raggiunto la venerabile età di 90 anni.
1: Ripercorriamo insieme la favola di un re che abdicò per amore di una donna. Ma fu davvero un amore da favola? O forse è vero che il duca e la duchessa di Windsor rimasero per tutta la vita prigionieri di se stessi? Sentiamo che scrisse in proposito in un suo articolo Natalia Aspesi.

Era il 3 giugno 1937. Edoardo, duca di Windsor, che per 11 mesi era stato re Edoardo VIII d'Inghilterra, sposava finalmente la sua amatissima Wallis Warfield, americana della Pennsylvania, ex signora Spencer, e da pochi mesi anche ex signora Simpson. Lui aveva 43 anni, lei 41, e il loro legame, che aveva scandalizzato e ossessionato gli inglesi, durava da due. La cerimonia avvenne in Francia, nel villaggio di Mont, vicino a Tours, in un castello preso a prestito. Era stato difficile trovare un prete anglicano disposto a sposare l'ex difensore della sua fede con una pluridivorziata, ma poi anche questo problema fu risolto.

Poche ore prima della cerimonia, come regalo di nozze, era arrivato un dispaccio del nuovo re, Giorgio VI, che autorizzava il fratello maggiore a fregiarsi del titolo di Sua Altezza Reale, cosa che non avrebbero mai potuto fare invece sua moglie né i suoi eventuali eredi. Per fortuna era arrivato anche il grande sarto parigino Membauchet con l'abito per l'ossuta sposa di seta blu acceso perché si accordasse con il colore delle pareti della casa. In quel giovedì di sole, gli invitati, a quello che davvero fu il matrimonio del secolo perché era costato al cocciuto sposo il regno, erano 16, amici di mondanità e di non eccelsa aristocrazia. C'era anche Randolph Churchill, figlio di Winston, però in veste di giornalista, mentre il re, la regina e la regina madre, la più strenua oppositrice a questo matrimonio, inviarono telegrammi. Cecil Beaton era stato chiamato a fotografare il romantico evento. Nei suoi diari ricorda che lui era radioso ed eccitato, lei stanca, non certo al suo meglio. Si vede che Wallis lo ama, ma non ne è innamorata.

Certo, non era la cerimonia che l'ambiziosa signora americana, troppo angolosa, di modi non molto eleganti, di carattere fermo e dominatore e poco disposta a perdere tempo in sogni, aveva sperato. Anche per Edoardo quelle nozze senza splendore erano state un ripiego, perché sino all'ultimo aveva sperato e lottato per poter sposare la sua innamorata restando re, e come aveva detto al fratello, duca di York, che poi avrebbe preso il suo posto sul trono, incoronando Wallis regina d'Inghilterra e imperatrice d'India. A quest'idea si erano opposti fermamente non solo la regina madre Mary, ma soprattutto il primo ministro Stanley Baldwin, che stimava poco Edoardo anche per le sue dichiarate simpatie per il regime nazista e per Mussolini, e che non aveva simpatia per Wallis, non bella, non giovane, ancora sposata col secondo marito Ernest Simpson e considerata un'avventuriera.

Gli amici che ancora li frequentavano prima della morte per cancro di Edoardo, avvenuta il 28 maggio 1972, a 78 anni, ricordano che nelle loro conversazioni sempre leggiadre e fatue, mai attraversate da un accenno alla realtà dei tempi, a un fatto culturale, a un personaggio non strettamente mondano, essi tornavano sempre al loro passato, a quel giorno di giugno frettoloso e sbadato, o anche alle immagini dei loro primi incontri, dei giorni trascorsi in crociera, patteggiati con il potente editore Lord Beaverbrook affinché i giornali non accennassero alla presenza della signora americana sul panfilo Nelin, della notte in cui moriva re Giorgio V e il primo gesto del figlio ed erede Edoardo fu quello di telefonare alla sua innamorata per rassicurarla che nulla sarebbe cambiato tra loro. Ma mai nella loro bella casa parigina, attorno alla tavola perfetta di argenti, bissi e porcellane, i due sposi accennavano a quel sogno interrotto di stare insieme sul trono, a quello che avrebbe potuto essere un modo di regnare diverso e impossibile, in cui più che il decoro e l'immagine della sovranità avrebbero regnato la futilità e il senso di un'eleganza mondana del tutto poco regale.

certo, i duchi di Windsor, lui altezza reale, lei solo duchessa, regnarono finché poterono nel mondo del bel vivere più superficiale e vanesio. Adorati dai grandi sarti che vedevano nella sempre più secca signora il simbolo ideale della femminilità aristocratica e astratta, e ricercati dai meno frequentabili arrampicatori sociali per i quali un invito nella casa di New

Charles Murphy sono stati per anni vicino ai duchi, aiutandoli anche a scrivere le loro svagate e imprecise autobiografie, Storie di un re e Il cuore ha le sue ragioni.

Un legame azzardato, inutile. Stare con loro o durante un cocktail party attorno alla loro piscina al mulino o attorno alla loro sfavillante tavola o a bere il caffè nella libreria tappezzata di libri mai letti era come assistere a una vivace commedia mondana, con un attore e un'attrice famosi incastrati nei ruoli che il loro amore fedele aveva assegnato.

I duchi sono ricordati con indulgenza, senza affetto. Nessuno si considerava loro intimo, come del resto nessuno dei loro altri amici. Prudenza suggeriva che qualsiasi intimità sarebbe stata

La coppia di anno in anno si faceva sempre più patetica. La più celebre e contrastata storia d'amore del secolo si logorava sempre di più. La corte, attorno ai mancati regnanti d'Inghilterra, continuava a cambiare. Benché i favoriti fossero ricchi, come sempre, essi ormai erano soprattutto arrampicatori, opportunisti, sfruttatori, finti aristocratici, piccole celebrità. La gaiezza sembrava forzata, la fiaba se n'era andata. Con questa gente il duca aveva perso la sua regalità e anche la mancata regina non aveva più fascino.

Quando il duca, ormai vecchio, cominciò a stare male, la duchessa prese a ridicolizzarlo anche in presenza di altri per la sua mania di rinvangare il passato, di rileggere vecchie lettere o documenti della sua infanzia principesca. Formavano, a detta di quelli che li frequentarono, ormai una coppia molto noiosa. Solo i ricevimenti, i pranzi, i discorsi sulla moda o i pettegolezzi ravvivavano ancora la loro ricca vecchiaia.

0: La leggendaria seduttrice che aveva fatto abdicare un re d'Inghilterra ha vissuto sola per 14 anni. Il marito l'aveva lasciata erede di tutto, non ricordandosi di nessun altro, un parente, un amico, un collaboratore. Ricca, ma convinta di essere povera, Wallis a poco scelse di vivere sempre più isolata. L'unica sua lettura era Vogue, forse perché quando aveva tentato di leggere Ida, che Gertrude Stein le aveva inviato dicendole che raccontava la storia d'amore di Wallis e Edward, ne era rimasta totalmente prostrata dopo solo poche pagine. Ogni tanto si rompeva un osso cadendo e negli ultimi anni non mangiava quasi più. Le poche persone che andavano a trovarla l'ascoltavano parlare sempre del duca, ma ormai anche dei dimenticati precedenti mariti. L'ultima terribile fotografia scattata nel 1973 di nascosto mostrava uno scheletrico fantoccio tenuto in braccio dagli infermieri. Quella volta la duchessa, che avrebbe voluto essere regina, ebbe il suo ultimo gesto di orgoglio mondano. Fece causa ai fotografi per intrusione colposa nel suo privato e ottenne una montagna di soldi.
1: E aveva ragione. Lei era, e doveva restare, la visione che apparve agli occhi di suo marito quando si incontrarono per la prima volta. Una elegantissima dama, come disse lui, con gli occhi di zaffiro.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Un investimento importante portato avanti dalla Diocesi di Cagliari grazie ai fondi 8 per 1000 è rivolto alla tutela della vita a 360 gradi, quella dei bambini, delle donne e delle neomamme, attraverso soprattutto l'impegno del Centro di Aiuto alla Vita Uno di Noi, attivo dal 2014, che opera sul territorio cagliaritano a favore delle donne che, superando paure e difficoltà, scelgono di portare avanti la gravidanza nonostante ne avessero programmato l'interruzione.
1: Il nostro impegno è quello di fare un ascolto alle donne che hanno il dubbio se proseguire o meno la gravidanza. Il nostro è un ascolto, quindi non è l'imposizione di una nostra idea o di un dialogo a tutti i costi. Infatti noi ci proponiamo per essere vicini alla donna in ospedale in genere, e quindi la donna può parlare con noi ed esprimere la sua difficoltà. Poi da lì possono arrivare degli aiuti. E l'aiuto non può essere uguale per tutte le donne, perché ogni donna ci racconta una situazione diversa, e quindi se è vero che magari i pannolini li possiamo dare un po' a tutti, possono essere un aiuto basico che non è solo l'ammortizzare delle spese, ma è anche proprio nel tempo quel piccolo sostegno che permette la chiacchierata al CAV, quindi che anche per noi è proprio un bel momento di incontro con le donne. E, oltre a questo, dicevo, però ci sono gli aiuti personalizzati. Se io vedo che una mamma è particolarmente stanca e provata perché ha avuto una depressione postparto col primo figlio, io ovviamente le devo dare poi nel progetto un aiuto nell'accudimento del bambino, in modo tale che lei stavolta capisca che sarà diverso, che non sarà il film, diciamo, che ha già vissuto e che pur nella bellezza di essere mamma le ricorda tanta fatica quotidiana, un po' di depressione appunto. Invece io con l'aiuto tipo di una babysitter pagata dal CAV, scelta da lei, le posso garantire che per alcune ore lei si riposerà.
0: Dopo la fase di ascolto si genera un vero e proprio rapporto di fiducia tra le utenti e le operatrici CAV, un supporto concreto capace di far vivere la bellezza di donare la vita, sentendo meno la fatica quotidiana dovuta alle diverse problematiche che spesso mette le donne davanti a un bivio.
1: Sono donne provate, il più delle volte. Poi qualcuna lo affronta con più leggerezza, è buon per lei ovviamente se non soffre troppo, però diciamo che non è mai una scelta facile, anche per la donna giovane che ritiene che il figlio sarebbe un ostacolo, per dire, alla sua carriera, oppure se non alla carriera addirittura al lavoro che ha appena trovato, perché in Sardegna ovviamente parliamo di situazioni dove la donna magari è in precarietà lavorativa e quindi magari aveva già avuto un figlio e a questo punto il secondo rappresenta l'ostacolo a ricominciare una vita lavorativa, oppure non ci sono più gli aiuti nella famiglia, quindi anche il fatto che i genitori di queste donne non siano più disponibili, o perché troppo anziani, oppure viceversa perché ancora impegnati a dover lavorare. Tutte queste cose incidono e la donna pensa di non avere alternative. Poi magari una chiacchierata può a volte un po' farle vedere altre sfaccettature.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
1: Solo quando una persona è onesta, infatti, diciamo che è di parola, perché la mantiene come segno di costanza e fedeltà, senza voltafaccia. Allo stesso modo, una persona è coerente quando fa quello che dice. La sua parola è il buon pegno che dà a chi la ascolta. E il valore della parola data dimostra quanto vale la persona che la dice. In particolare, il cristiano è sempre uomo della parola, quella che ascolta da Dio, anzitutto, corrispondendo nella preghiera al suo appello paterno. Quando siamo stati battezzati, è stato tracciato sulle nostre orecchie il segno della croce, dicendo «Efatà», cioè «apriti». In quel gesto, che ricorda la guarigione operata da Gesù, viene benedetto il senso attraverso il quale riceviamo le prime parole di affetto e gli indispensabili elementi culturali che sostengono la nostra vita, in famiglia e in società.
2: Avete sentito le parole del Papa? Una persona onesta è una persona che mantiene la parola data, e se riusciamo a mantenerla, dice il Papa, diventiamo uomini e donne di parola. Quindi significa che le parole sono importanti, perché le parole sono potenti, ci possono far sentire amati, ma possono anche ferirci. E allora oggi, insieme ai nostri amici, vogliamo fare un viaggio dentro le parole per scoprire perché sono così importanti e come possono cambiare la nostra vita. E lo faremo con i nostri compagni di viaggio. Ben trovati, ragazzi. Ragazzi, oggi abbiamo con noi Melissa, Martina, Matteo, Valerio e Anastasia. Ben trovati! Allora, si parla di parole, di promesse da mantenere. Io non so se vi è mai capitato di fare una promessa e non riuscire a mantenerla. Vi è mai successo?
3: Sì.
2: Raccontami un po'.
3: Un tipo quando facevo tipo delle promesse che facevo i compiti, però poi non le mantenevo.
2: E come ti sei sentito quando non sei riuscito a mantenerla?
3: Che la dovevo rifare.
2: Che lo dovevi rifare, dovevi ricominciare da capo. Sentite, ma è facile o difficile ascoltare le parole buone? Vi faccio un esempio, no? Se una persona vi fa un complimento e poi vi dice un vostro difetto, voi vi ricordate più il complimento o il difetto?
3: Il difetto,
2: perché?
3: Perché ti ha detto una cosa brutta.
2: Perché ha detto una cosa brutta e quindi ci rimani male. Perché noi, non si sa bene perché, però tendiamo a ricordare più le cose brutte. E non lo so, ci vorrebbe un miracolo. Che dite? Che ci fa ascoltare le parole belle, quelle che ci fanno bene, che ci fanno crescere. Guardate, nel Vangelo Gesù fa un miracolo di questo tipo. C'è un uomo che è sordo. Dalla nascita è sordo e muto, non può parlare, quindi non può comunicare con gli altri. Allora lo portano da Gesù e gli chiedono aiuto. Gesù lo prende da parte e sapete che cosa fa? Gli tocca le orecchie e la bocca e gli dice una parola bellissima in aramaico, che era la lingua di Gesù. Gli dice Efatà, apriti. E da quel momento quell'uomo riesce a parlare e riesce ad ascoltare. E riesce ad ascoltare la parola di chi? Chi è il primo che gli parla?
4: Gesù.
2: È proprio Gesù che gli parla. Allora anche noi avremmo bisogno di un miracolo così. Secondo voi questo miracolo lo possiamo avere da qualche parte? Lo possiamo ricevere da qualche parte?
3: No.
2: No? Perché no?
3: Perché lo può fare solo Gesù.
2: Perché lo può fare solo Gesù, ma è vero quello che dici. E sai quando lo fa Gesù a noi? Nel battesimo, il giorno del nostro battesimo. Il sacerdote sai che fa? Ci tocca le orecchie, la bocca, fa un segno di croce e dice proprio quella parola, Efatà, apriti. E significa che da quel momento noi possiamo ascoltare le parole belle, non solo le parole belle, ma la parola più bella di tutte. Qual è la parola più bella di tutte? Da chi viene, secondo te? Da chi può venire la parola più bella?
3: Da Gesù.
2: Da Gesù, da Dio. Sapete che c'è una forma di preghiera molto bella che io vi vorrei insegnare oggi. Voi conoscete qualche preghiera, ovviamente.
5: Sì.
2: Tipo?
3: Ave Maria.
2: L'Ave Maria, poi il Padre Nostro, Salve Regina, Angelo di Dio. Ecco, la preghiera che vi voglio insegnare si chiama Preghiera con le Scritture. E sapete come si fa? Con questo libro qui, il Vangelo, che è un libro un po' particolare, sapete, perché i libri in genere si leggono, giusto?
3: Sì.
2: Questo libro ha una particolarità, è capace di leggere dentro il tuo cuore. E allora io adesso vi leggo un brano del Vangelo, e lo potete fare anche voi da casa, prendete un brano, lo leggete, e leggendolo lo leggete un po' di volte, due, tre volte, e se c'è una parola, una frase che vi colpisce, ve la segnate, magari prendete un quadernino, ve la scrivete e cercate di capire perché vi ha colpito. Vogliamo provare? Vediamo che succede? Attenti. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. E voi siete miei amici, se fate ciò che vi comando. Non vi chiamo più servi, ma amici. Vi ha colpito qualcosa? Una parola? Una frase? Vai Valerio.
3: Che ha detto che non sarete più miei servi, ma amici.
2: E perché ti ha colpito questa cosa?
3: Perché di solito si tende a volere fare, cioè tipo quando non ti va di fare una cosa e lo chiedi a fare un altro.
2: Allora vedete che cosa abbiamo capito oggi? Che le parole sono importanti, ma non solo le parole in generale, ma quella parola che viene da Dio, perché Dio ha voglia di parlarci e noi possiamo ascoltarlo e possiamo sentire quello che ci dice nel cuore. Le parole sono importanti, ma non sempre riescono a esprimere le emozioni che abbiamo dentro. Per esempio, quando siamo arrabbiati, è difficile esprimere la rabbia, vero? E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!
4: C'era una volta! Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Dopo aver fatto uscire tutto Israele dalle onde del mare e averlo riportato nella terra benedetta lì dove Dio vuole, cominciarono a patire fame, sete e piaghe, come si farà? Ma Mosè lo ripeteva, fidati di Dio, lui ci penserà. Poi sul monte Sinai col suo comando Dio lo richiamerà. Questa è la mia legge scritta sulla pietra a cui ognuno obbedirà. Ma più sotto nel frattempo il popolo stava adorando un altro Dio. Ora vi racconto questa storia, ascoltate, ve la dico io. Mosè e i 10 comandamenti. Mosè aveva portato il popolo al di là del Mar Rosso. Erano salvi. Ma il viaggio verso la terra promessa era ancora lungo, il deserto arido e faticoso da attraversare. Per 3 giorni camminarono senza trovare acqua, se non pozze di liquido puzzolente e malsano. Allora il popolo cominciò a mormorare. «Ma che cosa berremo? Era meglio rimanere schiavi nella terra d'Egitto che rimanere qui morti di sete in questo deserto tremendo!» Mosè pregò il Signore che gli indicò un legno, lo gettò nelle acque stagnanti e subito l'acqua divenne limpida e dolce e pura. Vedete, gente ingrata, se date ascolto alla voce del Signore, avrà sempre cura di voi. Ma per vivere non basta l'acqua. Il popolo aveva fame e non c'erano animali da cacciare o piante da cui prendere i frutti nel deserto. Così, dimenticando i doni ricevuti, gli israeliti presero a maledire la loro sorte. Almeno in Egitto eravamo schiavi, sì, ma ogni sera ci sedevamo a tavola e mangiavamo a sazietà. Mosè pregò di nuovo il Signore che gli rispose: «Ecco, io farò piovere per voi pane dal cielo ogni mattina e il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la sua razione e carne pioverà ogni sera!» «Amici, fratelli», disse felice Mosè, «il Signore ha inteso le vostre lamentele e vi darà pane ogni mattina e carne ogni sera perché pioveranno dal cielo quaglie da coprire tutto il vostro accampamento e ogni mattina, andata via la rugiada, vedrete sulla superficie della sabbia una pasta fine e granulosa come la brina sulla terra». Gli israeliti la videro e si chiedero che cosa fosse. Era la manna! Sì, e proprio questo significa manna, il pane che il Signore ha dato in cibo al suo popolo. rimessisi in cammino verso una nuova tappa, di nuovo gli israeliti soffrivano la sete e di nuovo ricominciarono a mormorare: ma perché ci hai fatto salire dall'Egitto? Per farci morire di sete, per fare morire di fame noi e i nostri figli e il nostro bestiame? Allora Mosè gridò al Signore, inginocchiandosi con le mani al cielo, dicendo: ma che cosa devo fare io per questo popolo? Aiutami, perché mi ammazzeranno a sassate! Il Signore disse a Mosè: prendi con te alcuni anziani e il bastone con cui hai toccato l'acqua del Nilo e vai, io sarò davanti a te. Tu batterai con il bastone sulla roccia e da quella roccia uscirà acqua da bere. E così avvenne. Ma non c'era solo la fatica del viaggio, la fame, la sete, cui il Signore aveva sempre provveduto. C'erano anche i nemici che vennero a combattere contro Israele. Mosè poteva contare sulla forza ed il coraggio di Giosuè, che guidava l'esercito in battaglia, mentre lui stava in alto su un colle con le mani sollevate. Quando alzava le mani, Israele vinceva. Quando le lasciava cadere, prevalevano i nemici. Ma Mosè cominciava ad essere anziano e sentiva le mani pesare, e allora suo fratello Aronne e un amico si misero al suo fianco, sostenendo le sue mani in alto perché restassero ferme fino al tramonto del sole. E così Giosuè sconfisse i nemici. Quando raggiunsero le pendici del Sinai, Mosè sentì la voce del Signore che lo chiamava sul monte e avvisò il popolo che avrebbe obbedito alla parola di Dio. Voi guardatevi dal salire sul monte, rischiereste la vita, questo è un compito che compete a me. Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore in forma di fuoco, e tutto il monte tremava mentre si udì una voce fortissima: Mosè! Mosè! Sali! Ti aspetto! E Dio pronunciò davanti a lui tutte queste parole: io sono il Signore tuo Dio, quello che ti ha fatto uscire dall'Egitto. Non avrai altri dei all'infuori di me. Non pronunciare mai invano il nome del Signore. Ricordati del giorno di festa per santificarlo. Onora tuo padre e tua madre. Non uccidere. Non tradire la tua sposa. Non rubare. Non dire menzogne. Non desiderare le cose, le mogli, gli schiavi e gli animali degli altri. Mentre Dio parlava in basso nel deserto, tutto il popolo sentiva i tuoni e i lampi e vedeva il monte fumare. Fu preso da terrore e si tenne ben lontano. E il Signore continuò a dire a Mosè: hai visto che ti ho parlato dal cielo? Scrivi queste parole per la tua gente e che siano la legge per voi. Mosè rimase sul monte 40 giorni e 40 notti. Dio parlò a lungo, spiegando le parole della legge e spiegando come avrebbe inciso sulla pietra la sua alleanza e come l'avrebbe custodita in un'arca da onorare per sempre. Ma il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, andò a lamentarsi con Aronne e gli disse: fai per noi un Dio da poter adorare. A Mosè non sappiamo che cosa sia successo, non torna più, forse lassù sul monte sarà morto. Aronne, sciocco, suggerì di raccogliere tutti gli orecchini, gli anelli, i bracciali d'oro che avevano e di consegnarli a lui. Fu proprio Aronne a farli fondere, modellando un vitello d'oro, e lo portò al popolo dicendo: ecco, ecco il tuo Dio Israele, fate un altare davanti a questo vitello e fate festa in suo onore. Dio aveva visto tutto e, dopo aver inciso con la sua stessa mano di fuoco le tavole di pietra, disse a Mosè: ecco un popolo dalla testa dura. La mia ira su di loro sarà terribile. Si sono allontanati in fretta dalla via che avevo loro indicato. E Mosè, appena sceso, avvicinatosi all'accampamento, vide il vitello e le danze e le preghiere alla statua d'oro, e la sua ira si accese, gettò le tavole della legge per terra spezzandole ai piedi della montagna, poi afferrò il vitello che aveva fatto e lo bruciò nel fuoco e disse a gran voce: chi sta con il Signore venga da me, gli altri avete commesso un gravissimo peccato, chissà se Dio potrà ancora perdonarvi. Poi risalì ancora sul Sinai a chiedere il perdono per il suo popolo, il popolo che Dio aveva scelto.

0: Gesù.
1: Te lo ricordi il miracolo dei pani e dei pesci?
2: No.
3: Sì.
2: Praticamente c'erano dei pescatori che hanno pescato tutta la notte, essendo che loro erano pure bravissimi a pescare.
4: E provavano e non trovavano niente.
2: Contano Gesù che gli dice: buttate la rete a sinistra. E loro dicevano: ma che cosa dici? Noi siamo professionisti, lo sappiamo che va a buttare a destra.
4: Alla fine l'hanno provato, ci sono entrati 150 pesci, mi sembra.
1: Ma secondo te Gesù voleva solo dare da mangiare o voleva fare anche altro?
5: No, secondo me voleva fare anche altro.
1: Cioè, tipo?
5: Voleva dare significato di non arrendersi anche se incontri qualcosa di difficile.
6: Sicuramente voleva dare da mangiare ai poveri, ma voleva far capire anche che nella difficoltà comunque lui ci sarebbe sempre stato.
2: Gesù voleva fare altro per fargli credere che con Dio, Gesù, con Dio tutto si può fare.
7: Ed è proprio così, cari bambini, con Dio tutto si può fare. Hanno fatto un po' di confusione oggi i nostri bambini.
8: Mi sono perso
7: perché
8: un po' con i numeri,
7: ci hanno parlato di due miracoli, ma li hanno mixati un pochino. C'era quello dei pani e dei pesci, c'era la pesca miracolosa. Oggi parleremo però del miracolo dei pani e dei pesci. Che cosa succede? Vi racconto la storia. Naturalmente c'era Gesù che aveva bisogno di raccontare e predicare. Tante persone nel tempo si erano uniti a questo folto gruppo, erano diventati tantissimo, forse più di 5.000 uomini e donne che erano lì pronti ad ascoltare la sua parola. Ma era successa una cosa particolare, si erano messi in cammino, erano passati diversi giorni e cominciava a brontolare un po' lo stomaco di tutti, tant'è vero che i discepoli dicono: che cosa daremo a questi uomini, a queste donne da mangiare? Gesù risponde con una risposta un po' particolare, gli dice addirittura: date voi stessi da mangiare. Che cosa significa questa risposta un po' ambigua?
8: È un po' strana.
7: Invita i discepoli a trovare una soluzione, perché nella nostra vita, cari bambini, tante volte avvengono e succedono dei problemi, delle piccole incomprensioni, però sta a noi trovare delle soluzioni.

0: Gesù è l'uomo delle soluzioni e compie questo miracolo bellissimo che è la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Prende un po' di pane, prende un po' di pesci e quei pani e quei pesci basteranno per tutti e 5.000 gli uomini e le donne. Immagina, Tommasino. E ti dico di più.
1: Che cosa?
0: Sono anche avanzati.
1: Ma
0: pensa
1: dai.
0: Un po'. Questo per dire che la grazia di Dio quando arriva nella nostra vita non ci arriva misurata. Se tu a Dio chiedi una piccola cosa, lui non ti dà solo quella piccola cosa, ma ti dà di più. Noi dobbiamo sperimentare e trovare ogni giorno i segni d'amore di Gesù nella nostra vita, che passano attraverso le cose semplici: una parola buona, un gesto delicato, un gesto che si fa con il cuore. Questi sono i piccoli miracoli che ogni giorno avvengono nella nostra vita. I sacramenti sono questi, la comunione è questo nella nostra vita. Quando io celebro la messa e impongo le mani sull'ostia, quell'ostia non rimane più ostia, ma diventa il corpo di Cristo, e quella comunione si spezza e va a tutti. È bello il gesto di spezzare il pane e portarlo a tutti. Purtroppo sappiamo bene, caro Tommasino, e tu mi insegni perché voli in tutto il mondo, che cosa?
1: Che non tutti hanno quel pane da mangiare.
0: Bravissimo.
1: Purtroppo.
0: Bravissimo, non solo quello da mangiare, ma non tutti hanno la possibilità di avere l'Eucarestia. Ci sono alcuni posti che l'Eucarestia la vedranno una sola volta nella vita, pensa tu, Tommasino. Invece noi abbiamo questo dono immenso e non sappiamo sfruttarlo.
1: Allora, Don Dino, cosa dovremmo fare? Andare a messa tutti i giorni e dare il pane a chi non ce l'ha?
0: Non è una cattiva idea, Tommasino. Quindi avete tante, tante occasioni per dire a Gesù quanto gli volete bene. Allora, lo potete fare ogni settimana sulla nostra barca e naturalmente con la parola di Dio. Ciao, bambini!
1: Ciao!
2: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù! Caro Gesù.

0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
1: Quando sappiamo che un bene è essenziale, subito lo cerchiamo per coloro che amiamo. Chi di noi, infatti, lascerebbe i neonati senza vestiti o senza nutrimento, nell'attesa che scelgano da grandi come vestirsi e che cosa mangiare? Carissimi, se il cibo e il vestito sono necessari per vivere, la fede è più che necessaria, perché con Dio la vita trova salvezza.
2: Avete sentito le parole del Papa? Oggi ci invita a riflettere su ciò che è davvero importante per vivere, perché sapete, per la nostra vita abbiamo bisogno di tante cose, alcune ci aiutano, altre meno, ma ce n'è una che è davvero la più importante di tutti e vogliamo scoprirla insieme ai nostri amici. Bentrovati ragazzi! Oggi abbiamo con noi Maria Bianca, Marta, Andrea, Ludovica e Beatrice. Benvenuti! Allora, parliamo di ciò che è necessario per vivere. Di che cosa abbiamo bisogno? Proprio le cose essenziali, più importanti.
3: L'acqua.
2: L'acqua, perché senza acqua?
3: Il cibo.
2: Senza acqua non si può vivere. Il cibo, assolutamente. E poi, che cos'altro?
3: I vestiti.
2: I vestiti, è fondamentale, perché senza vestiti moriremmo di freddo. E voi immaginate una persona a cui manca l'acqua, il cibo o i vestiti. Come si sentirebbe?
3: Stanco, perché non ha acqua, potrebbe morire.
2: Potrebbe morire, quindi che sentimento proverebbe?
3: Paura.
2: Paura. Che altro?
3: Disagio.
2: Disagio, disperazione, si sentirebbe solo in mezzo al mondo. E facciamo una cosa per assurdo. Se i vostri genitori a un certo punto non vi dessero da mangiare, che ne so, voi dite, mamma, ho fame, e lei non vi dà da mangiare, come vi sentireste?
3: Arrabbiati e affamati.
2: E poi anche?
3: Tristi.
2: Ma vi sentireste amati?
3: No. Perché se i nostri genitori non ci danno più cibo e le cose indispensabili per vivere, vuol dire che non ci vogliono più bene.
2: Esatto, non vi vogliono più bene e quindi vi sentireste soli. Sapete che il Papa ci dice una cosa bellissima, che in realtà noi non siamo mai soli, perché Dio è sempre con noi ed è un papà che pensa a tutto, non pensa solo a darci la vita, ma anche a regalarci la cosa più importante di tutte.
3: Ci regala l'amore.
2: Ci regala l'amore e fa di più, ti dirò di più, ci regala il vestito più importante di tutti, il vestito che ci rende figli di Dio. E quindi noi possiamo chiamare Dio come? Se siamo figli?
3: Padre.
2: Padre. E questo quando avviene, secondo voi? C'è un giorno in cui...
3: Il giorno del battesimo.
2: Il giorno del nostro battesimo. Sapete che durante il rito del battesimo, a un certo punto, il sacerdote ci consegna questa veste bianca, che è un vestito effettivamente, si mette sopra al bambino, questo è piccolo, poi se uno si battezza da grande c'è una veste più grande, ma è un vestito, il vestito che ci fa diventare, appunto,
3: figli di Dio.
2: Che ci fa diventare figli di Dio. E scusate una cosa, ma se noi diventiamo figli di Dio, Lui è nostro padre, quindi vuol dire che Lui pensa a noi?
3: Sì.
2: E se abbiamo bisogno di qualcosa gliela possiamo chiedere?
3: Sì.
2: Per esempio, se ci troviamo in difficoltà?
3: Ci aiuta.
2: Se per esempio cadiamo, facciamo un errore. Sapete, non so se avete mai sentito quell'espressione che si usa, mamma mia, mi sento a terra. Si dice, no?
3: Ci fa rialzare.
2: Bravissimo. Ci fa rialzare, proprio come fa un papà, una mamma. Se cade un bambino piccolo, che cosa fanno i genitori?
3: Lo fanno rialzare.
2: Corrono a riprenderlo per farlo rialzare. E quindi allora nella vita noi dobbiamo farcela da soli, essere bravi da soli a fare tutte le cose, o possiamo contare?
3: Possiamo contare su chi ci vuole bene.
2: Su chi ci vuole bene e diciamo quello che ci vuole più bene di tutti?
3: Dio.
2: Dio, che è nostro padre. Sentite una cosa, ma un figlio assomiglia al suo papà, alla sua mamma?
3: Sì.
2: Sì, mi è mai capitato che qualche amico, qualche parente vi guarda e dice: oh, ma sei uguale a tua mamma, a tuo papà, due gocce d'acqua, vi è capitato?
3: A me sempre. A me.
2: Cosa ti dicono?
3: Sei uguale a tua mamma quando era piccola.
2: E a te?
3: Sei uguale a papà.
2: Sei uguale a papà. Ma scusate una cosa, perdonatemi, ma se noi con il battesimo diventiamo figli di Dio, vuol dire che gli assomigliamo? Diventiamo simili a Lui o no? Perché scusa, tu sei figlia di tua mamma, quindi sei simile a lei, hai i suoi lineamenti del volto, no? Ma se io sono figlio di Dio, vuol dire che in qualche modo ho i lineamenti di Dio. Cioè, facciamo un esempio. Gioco con gli altri. E mentre gioco qualcuno mi guarda e dice: ma lo sai che il tuo modo di giocare è particolare? Assomiglia a Dio. Oppure voglio bene a qualcuno. E qualcuno mi guarda e dice: ma lo sai che assomiglia a Dio? Perché noi siamo fatti a sua immagine e somiglianza, ma con il battesimo diventiamo proprio suoi figli. Se tutto questo è vero, il battesimo è una cosa superflua che non serve o è una cosa molto importante, necessaria?
3: È molto importante.
2: Perché?
3: Perché così siamo più vicini a Dio.
2: E diventiamo?
3: Suoi figli.
2: Quindi è importante come l'acqua, come i vestiti, come il cibo?
3: No.
2: Perché no?
3: Perché è più importante.
2: Bravissima, perché è più importante. È giustissimo. È molto più importante. Allora sapete, questa è una delle ragioni per cui i genitori decidono di battezzare i figli da piccoli. Proprio perché non gli fanno mancare il cibo, non gli fanno mancare l'acqua, i vestiti, ma non gli fanno mancare la cosa più importante.
3: Essere figli di Dio.
2: Essere figli di Dio, il dono della fede, il dono del battesimo, perché questo fa nascere in noi una vita che non è nostra, che è la vita di Dio. E qualsiasi cosa facciamo, la facciamo, potremmo dire, da Dio. Assomigliamo a Lui, diventiamo simili a Lui. E allora ragazzi, continuiamo a parlare di sport e oggi parliamo di karate. C'è qualcuno di voi che fa karate?
3: No.
2: È uno sport che insegna il rigore, la disciplina, il rispetto degli altri. E allora scopriamo questo sport. E noi ci vediamo la prossima puntata.
4: C'era una volta.

prima uccidere tutti gli ebrei che abitavano quella città. Ester lo sentì e andò dal re, ora come si fa? Se mi ascolterete capirete il re come si comportò. Ascoltate questa storia e di tutto questo vi racconterò. Ester. La storia di oggi ha come protagonista una donna ebrea bellissima. Il suo nome è Ester. Purtroppo rimase orfana presto e così fu costretta ad andare a vivere da suo cugino Mardocheo, un servitore del potente Assuero, il sovrano di tutta la Persia. Un grande impero dove vivevano anche molti ebrei. Mardocheo aveva ben avvisato la fanciulla: «Mi raccomando, non rivelare a nessuno che sei ebrea, non si sa mai, a corte non siamo molto amati». Un giorno il re organizzò un sontuoso banchetto per i principi di tutte le nazioni del mondo, ma bevve talmente tanto che si ritrovò talmente ubriaco e fuori di senno che disse a sua moglie, la regina Vasti: «Io ti ordino di mettere la corona e di farti vedere da tutti in tutta la tua bellezza senza veli». Ma Vasti

arrivarono ragazze splendide. E tra queste sapete chi c'era? Sì, c'era proprio l'affascinante Esther, così bella che il re non ebbe occhi che per lei e la scelse come sua nuova sposa. Esther si ricordò di quello che le aveva chiesto suo cugino e non rivelò al re di essere ebrea. Mardocheo era molto affezionato ad Esther e spesso passeggiava intorno al palazzo per avere sue notizie, quando un giorno sentì due guardie dire che avrebbero voluto uccidere il re. Lo fece sapere ad Esther e lei lo riferì al re, che così fu salvo proprio grazie a Mardocheo. Tra i principi che vivevano alla corte del re c'era un uomo chiamato Aman, che pretendeva, in quanto gran visir, che tutti si inginocchiassero davanti a lui. L'unico che aveva avuto il coraggio di non farlo era proprio Mardocheo, perché in quanto ebreo poteva inginocchiarsi solo davanti a Dio. «Perché tradisci l'ordine del re? Lo sai che potrebbe costarti la vita?» dissero i ministri del re a Mardocheo. Ma lui non rispondeva e continuava a comportarsi come riteneva giusto. Tutto questo, e anche il fatto che fosse ebreo, arrivò però alle orecchie di Aman. «Ah, sì? È così? Non vuole onorarmi? Bene, allora io non mi limiterò soltanto ad ucciderlo, ma sterminerò tutto il suo popolo!» Allora si presentò davanti al re Assuero e disse: «Permettimi di sterminare tutti gli ebrei della Persia che non obbediscono alle tue leggi!» Allora il re si tolse l'anello di mano e lo diede ad Aman per dargli il potere che voleva. Mardocheo informò sua cugina Esther di quello che stava per accadere. «Devi fare in modo di salvare il tuo popolo, Esther! Non pensare di sfuggire alla persecuzione solo perché abiti nella reggia!» Esther pensò e ripensò cosa poteva chiedere al re, suo marito, e si presentò da lui. E appena Assuero la vide così bella, le disse: «Come mai sei qui? Hai qualcosa da chiedermi? Ricordati che anche se dovessi chiedermi metà del mio regno, lo avrai. Ho preparato un banchetto per te, mio re, e per il tuo fido consigliere Aman. Venite, venite a tavola, ti dirò quello che desidero». Nel frattempo Aman ordinò di fare preparare un palo altissimo dove fare impiccare Mardocheo, il ribelle, e andò dal re per farsi autorizzare ad ucciderlo. Ma quando il re si rese conto che Mardocheo non era stato abbastanza ricompensato per avergli salvato la vita, chiese ad Aman: «Aman, che cosa si deve fare ad un uomo che il re voglia onorare?» Aman, che era il suo fido consigliere, pensò che il re stesse parlando di lui e rispose: «Bisogna fargli indossare il suo mantello, mettergli in testa la sua corona e farlo salire sul suo cavallo». «Ecco, bravissimo Aman, fai tutto questo molto presto e fallo con Mardocheo». Aman era furioso, si sentiva umiliato, non era lui a cui si riferiva il re, ma non poteva fare altro che accettare la sua decisione. Ora non restava che andare al banchetto dove era stato invitato, ignaro di quello che lo aspettava. Quando furono tutti al banchetto, finalmente Esther parlò: «La mia richiesta è che mi sia concessa la vita. E il mio desiderio è che sia risparmiato il mio popolo, perché io e il mio popolo siamo stati venduti per essere distrutti, sterminati. Ora, se fossimo stati venduti per diventare schiavi e schiave, avrei taciuto, non sarei mai venuta qui ad infastidirti. Ma purtroppo c'è un uomo che ci odia e che ci vuole morti. Chi è? E dov'è la persona di cui parli?» «È il perfido Aman, qui, al tuo fianco». Il re non poteva credere alle sue orecchie. Era furioso. Un uomo della sua corte, di cui lui si fidava. E quando venne a sapere che aveva addirittura pensato di far impiccare Mardocheo, ordinò per lui la stessa sorte. E così avvenne. E l'ira del re Assuero si placò. Diede alla regina Esther la casa di Aman, poi si tolse l'anello che si era fatto restituire da Aman e lo donò a Mardocheo. Ed Esther regnò con lui in bontà e giustizia ed è per tutti esempio di prudenza e intelligenza. E ci insegna che avere dei ruoli importanti nella vita non è solo importante per noi, ma per venire incontro alle necessità del prossimo.

0: Gesù.
1: Ed eccoci tornati, cari bambini. Oggi si parla proprio di festa. E se Gesù ci invitasse alla sua festa, noi come reagiremmo? Ce l'ha detto proprio questa bambina: sarei onorata e metterei il vestito più bello sicuramente. La domenica è il giorno della festa più bella. Mi raccomando, bambini, ogni domenica partecipate alla festa più bella, che è la Santa Messa, quella dell'incontro con Gesù, quella di un Gesù che si fa pane e vino sull'altare e ci dice: io sarò per sempre con voi. Oggi voglio parlarvi di un brano del Vangelo che ci parla di una bellissima festa che viene organizzata, un matrimonio, Tommasino. Immagina, allora, organizza questa festa meravigliosa, chiama tutti gli invitati, ma guarda un po', non si presenta nessuno a questa festa.
2: No.
1: Allora il papà dice: bene, non sono venuti gli invitati, facciamo una cosa, andiamo per tutto il paese, tutte le piazze, cerchiamo tutte le persone che vogliono partecipare e questa festa si deve fare.
2: Arriva.
1: È terribile fare una festa senza gli invitati, o no,
2: certo,
1: Tommasino?
2: Non,
1: ecco.
2: Non si può
1: allora
2: proprio.
1: Arrivano tutti quanti, ma il papà nota una cosa: come mai tu sei venuto alla mia festa e non porti un vestito adeguato? Sembra quasi un po' un rimprovero che fa questa persona, ed è proprio così. Il vestito bello della festa serve veramente a rendere quel giorno ancora più bello. La nostra vita deve essere una festa continua, cioè un prepararci continuamente all'incontro con Gesù, un incontro che non va improvvisato. Le cose belle, cari bambini, non si improvvisano, ma si costruiscono nel tempo. Allora, noi ci vogliamo preparare a questa festa meravigliosa,
2: certo,
1: che ogni domenica si concretizza e si realizza nelle nostre parrocchie, e veramente la messa diventa con voi bambini un momento di festa. Mi raccomando, ogni domenica Santa Messa, bambini. Sei pronto, Tommasino?
2: Tutti invitati!
1: E allora appuntamento alla prossima settimana, sempre sulla nostra barca e sempre con la parola di Dio.
0: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi.
2: Gli operai che erano rimasti sulla piazza del mercato avevano probabilmente perso ogni speranza. Quella giornata era andata a vuoto. E invece qualcuno ha creduto ancora in loro. Che senso ha prendere degli operai solo per l'ultima ora della giornata di lavoro? Che senso ha andare a lavorare solo per un'ora? Eppure, anche quando ci sembra di poter fare poco nella vita, ne vale sempre la pena. C'è sempre la possibilità di trovare un senso, perché Dio ama la nostra vita. Ed ecco che l'originalità di questo padrone si vede anche alla fine della giornata, al momento della paga. Per il padrone della vigna, cioè per Dio, è giusto che ognuno abbia ciò che è necessario per vivere.

Lui ha chiamato i lavoratori personalmente, conosce la loro dignità e in base ad essa vuole pagarli. E dà a tutti un denaro. Il racconto dice che gli operai della prima ora rimangono delusi. Non riescono a vedere la bellezza del gesto del padrone, che non è stato ingiusto, ma semplicemente generoso. Non ha guardato solo al merito, ma anche al bisogno. Dio vuole dare a tutti il suo regno, cioè la vita piena, eterna e felice. E così fa Gesù con noi. Non fa graduatorie. A chi gli apre il cuore, dona tutto se stesso.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

Al capitolo 25 del Vangelo di Matteo troviamo una parabola divenuta proverbiale, quella dei talenti. Così il talento, ossia un'unità di misura applicata soprattutto alle monete, grazie a un travisamento di questo racconto di Gesù, assume il significato più ampio di un complesso di doti e capacità. Ma i talenti nella parabola matteana non hanno nulla a che vedere con le capacità dei servi cui il padrone in partenza per un viaggio affida il denaro in misura diversa, a chi 5, a chi 2, a chi 1. Immediatamente ci viene da pensare che il servo cui è stato dato un solo talento parta svantaggiato rispetto agli altri. Ma non consideriamo invece che si tratta comunque di cifre enormi che stanno a indicare la fiducia sconfinata che il padrone nutre per i suoi servi. Ed è proprio qui la chiave per comprendere la parabola, come pure l'antidoto alla nostra inguaribile paura di fallire. L'atto stesso di partire, compiuto dal padrone, possiamo leggerlo come un ulteriore segno di stima, un ritrarsi per fare spazio alla creatività dei servi, una scelta rispettosa della loro libertà e individualità. Dio non è un padrone ansioso e asfissiante, maniaco del controllo. Il suo assentarsi è la prova concreta che si fida dei suoi servi, tanto da riservare loro la responsabilità dei suoi averi. Abbiamo tutti bisogno di qualcuno che ci respiri addosso una fiducia incondizionata in noi, che creda nella nostra persona, nelle nostre capacità, nelle nostre possibilità, più ancora di quanto ci crediamo noi stessi. Così il padrone della parabola ci racconta, con la sua scelta paradossale e temeraria di affidare i suoi beni a dei servi, il volto di un Dio che scommette su di noi e che, da noi, attende quanto possiamo dare, senza mai forzare la mano e pretendere di più. Egli, il solo che ci conosce bene nella verità della nostra vita, con le nostre possibilità e i nostri limiti, e che soprattutto ci ama incondizionatamente, così come siamo, e ha talmente tanta stima dei suoi servi da trasmettere loro i suoi beni senza nemmeno volerne la restituzione. È uno che rispetta la capacità di ciascuno, senza metterlo nella difficoltà di dover fare un passo più lungo della propria gamba. Poi si allontana, come dicevamo, esce di scena, lasciando ai servi spazio e tempo per tentare, anche sbagliando, di trafficare e magari incrementare il capitale loro affidato. Se però la fiducia del padrone è la medesima per tutti e tre i servi, la loro reazione è diversa. I primi due vanno subito a investire i talenti affidati, così da raddoppiare il capitale ricevuto. Non così il terzo, che al contrario andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. La motivazione del suo comportamento è lui stesso a spiegarla al padrone al momento del rendiconto. «Signore, so che sei un uomo duro. Ho avuto paura». Ecco il vero problema. La paura ha deformato la realtà, creando dentro quel servo una falsa immagine del suo padrone, alimentata poi dall'ansia di non farcela, dalla convinzione di non essere all'altezza e dal pensiero che il padrone sia un uomo duro, esigente oltre il giusto o il dovuto. Di tutto questo è capace la paura. Arriva al punto di convincerci che le nostre elucubrazioni abbiano riscontro nella realtà fino a determinare il nostro agire, le nostre relazioni. Abdichiamo dal vivere per accontentarci di una mera sopravvivenza e finiamo per nasconderci da tutti e da tutto per sentirci al sicuro, come il servo che, per paura, nasconde il talento affidatogli. Questo servo, insomma, vive una relazione falsata con il suo padrone, a motivo della visione a dir poco terroristica che si è fatta di lui, frutto delle sue paure, e che lo induce a un atteggiamento passivo, quasi parassitario, nei confronti della vita. È su questo aspetto che la parabola insiste. La qualità della relazione che viviamo con Dio determina poi il nostro modo di agire, giusto o sbagliato che sia.
Questo servo, infatti, non riuscendo a percepire la fiducia del padrone nei suoi confronti e non avendo egli stesso fiducia nel padrone, si lascia prendere a laccio dalla paura, finendo con il perdere persino la fiducia in se stesso. Sotterra il talento, perché ha paura non solo del padrone, ma anche e soprattutto dei suoi stessi limiti. Ci sarebbe tanto da dire su che cosa abbia prodotto una certa predicazione che faceva leva sulle paure e mirava ad amplificare i sensi di colpa, veicolando l'immagine di un Dio freddo e calcolatore, riducendo la religione a una mera prestazione, a un'osservanza pedissequa di norme e riti, sempre sotto ricatto del castigo. Ma il Dio di Gesù Cristo è lontano anni luce da queste storpiature. È un padre che ha fiducia nei suoi figli, un Dio che fa fiorire l'umano, suscita energie, sprigiona fantasia e creatività. Il tratto più sorprendente del volto del padrone si rivela così al momento del rendiconto. Chiede ai suoi servi di giustificare il proprio operato, ma non richiede indietro quanto ha affidato e neppure quello che ciascuno ha guadagnato. Dio non è un padrone che pretende indietro i suoi doni e la ricompensa che ci offre non consiste nei talenti di cui ci arricchisce, ma nel renderci partecipi della sua stessa gioia, la gioia d'aver riposto una così grande fiducia nei suoi servi. Ciò che il Signore ci chiede è di fidarci di Lui, perché l'unico modo per crescere nella fiducia in se stessi è sapere che per qualcuno abbiamo valore a prescindere da tutto, persino dal risultato. Egli conosce le nostre capacità in misura maggiore e meglio di quanto riusciamo a conoscerle noi e ci dona di guardarci e di riconoscerci per ciò che siamo, con i suoi stessi occhi di padre che non smetteranno mai di ripeterci: «Tu sei prezioso per me». Abbandonarsi, affidarsi, ritornare a innamorarsi della vita, delle persone, rimanere senza più fuggire, entrare dentro noi stessi fino in fondo e permettere a qualcuno di entrare in noi. Fidarci fino a consegnargli le chiavi, fino a dirgli: con te sono a casa, anzi sei tu la mia casa. Abbiamo tutti bisogno di qualcuno che ci faccia pensare, emozionare, accanto al quale riposare, sapendoci custoditi, protetti nei nostri desideri più intimi, senza paura. Abbiamo bisogno di chi ci accarezzi le ali perché si dispieghino ancora e tornino a credere di sapere di poter volare di nuovo più in alto.

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

Siamo le luci basse di certe strade di notte. Siamo due storie sbagliate, diventate perfette. E ci siamo scambiati i nervi tendini nel cuore. Portiamo i segni sulla pelle, ma non sentiamo dolore. Siamo due stelle nel cielo che provano a non cadere come due

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti.

nessuno resta escluso. È così che Dio vuole cambiare il nostro cuore, facendoci uscire dall'invidia, dalla gelosia, dal giudizio. Davanti a Dio nostro Padre riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Tu vuoi che l'empio abbandoni la sua via, Kyrie eleison. Tu vuoi che ritorniamo al Padre che largamente perdona, Christe eleison. Tu sei vicino a chi ti invoca, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, le tue vie sovrastano le nostre vie quanto il cielo sovrasta la terra. Concedi a noi la gioia semplice di essere operai della tua vigna, senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, come era per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Ripetiamo insieme: il Signore è vicino a chi lo invoca. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Il Signore è vicino a chi lo invoca.

dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, tra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.

apri, Signore, il nostro cuore e accoglieremo le parole del Figlio tuo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? E risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Per ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Alleluia.

domenica e per altre due domeniche ascolteremo delle parabole che Matteo ci presenta, che avranno tutte un po' come tema quello della vigna. La vigna è per il popolo di Israele non semplicemente la fonte da cui si produce l'uva da mangiare, il vino da bere per rallegrare le feste, ma è il segno dell'amore di Dio e della fedeltà dell'amore di Dio. Per tutto il popolo ebraico che viveva nel deserto per 40 anni, la promessa era quella di avere una terra dove scorre il latte e miele, una terra dove poter stare, dove mettere la casa, dove piantarsi per sempre. E la vigna è proprio l'esempio di questa realtà, perché la vigna è una pianta che va piantata, curata, coltivata e non dà frutto subito, ha bisogno di tempo per arrivare alla pienezza della sua produzione. Per cui la vigna, come anche il fico, il melograno, erano immagine proprio di quel arrivare alla terra che Dio ci ha promesso ed era il segno della fedeltà di Dio che ha accolto, ha mantenuto l'impegno con il suo popolo di dargli una terra dove stare. Dentro questa immagine della vigna ci mettono in campo però riflessioni diverse. E in questa domenica quella che ci viene sottolineata, diremmo così, cerca di mettere in pratica, di dare compimento a quell'espressione che abbiamo ascoltato nel libro del profeta Isaia: i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Nessuno di noi pagherebbe una signora che viene a fare i mestieri in casa per un'ora come una che ha lavorato per 10 ore, perché sarebbe ingiusto, diremmo, è sindacalmente non corretto. E non è che quelli arrivati all'ultima ora hanno lavorato di più o comunque si sono impegnati di più, non hanno meriti, perché il Signore non ragiona in base ai meriti. Siamo noi che continuiamo a fare questo tipo di ragionamento, e uno si merita il paradiso facendo opere buone, cercando di essere buono con gli altri, di osservare i comandamenti e tutte queste altre belle cose che ci sono sempre state insegnate, cose belle, mi raccomando. Ma non è questo che ci dà la possibilità di gustare in pienezza l'amore di Dio. Gesù dice all'inizio: il regno dei cieli è simile, e quel denaro, quella paga che gli operai ricevono è proprio il regno dei cieli, è il compimento del regno dei cieli, quello che noi chiamiamo il paradiso. Perché Dio vuole portare tutti in paradiso, e in paradiso non ci sarà una differenziazione uno di più e l'altro di meno, perché Dio dona totalmente se stesso a tutti, che è la pienezza di quel denaro. E allora cosa dice questa parabola? Certamente non suggerisce il fatto di dire: beh, allora cerca di arrivare all'ultima ora, lavori di meno, guadagni lo stesso, ma piuttosto la percezione che la differenza tra chi incomincia a lavorare dalla prima ora e chi arriva all'ultima ora non è nel premio, ma è nel lavoro. Cioè, quegli operai che vengono chiamati alle 5 del pomeriggio esprimono una consapevolezza quando gli dicono: perché state qui tutto il giorno? Nessuno ci ha presi. Il nessuno ci ha presi è, diremmo così, l'espressione di quella vita senza senso, o di quella vita che uno ha passato cercando cose inutili, che sono vuote, che non riempiono la vita stessa. In questo senso, allora, gli operai della prima ora devono essere contenti di essere stati chiamati alla prima ora. Gli ultimi sono dispiaciuti di non aver ricevuto questa chiamata, o meglio, non hanno percepito questa chiamata che il Signore rivolge a tutti. E se noi ci consideriamo operai della prima ora, perché fin dall'infanzia abbiamo cercato di seguire i comandamenti del Signore, dobbiamo essere contenti di sapere che le nostre giornate sono lavoro per il Signore, sono risposta ad una vocazione, ad una chiamata di amore. Avremo il premio alla fine, e ce lo auguriamo, ma nello stesso tempo dobbiamo essere già contenti di poter lavorare insieme al Signore, di operare cose buone per il Signore, sapendo che ogni nostro gesto è gradito al Signore. Ho
Poi c'è posto anche per il ladro che sulla croce si affida al Signore nell'ultimo momento della sua vita, riconoscendo quella chiamata e disponendosi a camminare anche lui insieme al Signore. Noi diremmo troppo tardi? No, quando il Signore lo ha chiamato. E nello stesso tempo a noi è chiesto di riconoscere senza invidia che il Signore davvero chiama tutti e quindi continuare a testimoniare la bellezza di lavorare per il Signore, perché anche altri possano accogliere volentieri l'invito di lavorare nella vigna del Signore.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Pontio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Le vie di Dio non sono le nostre. Chiediamo al Padre di farci comprendere il suo progetto di salvezza e preghiamo dicendo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore, per la Chiesa, affinché si arricchisca sempre più di nuovi operai chiamati dal Padrone a lavorare nella sua mistica vigna. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per la Chiesa cremonese, che apre il nuovo anno di attività pastorale, nell'ascolto della Sacra Scrittura sia capace di discernimento sull'oggi per orientarsi al futuro di Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per coloro che sono chiamati a giudicare, affinché non perdano mai di vista il criterio di giudizio, secondo bontà e misericordia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per la nostra comunità,

0: affinché sia sempre fervente nella lode del Signore della vita e celebri con i sentimenti più sinceri le sue opere di misericordia. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore. Per i fratelli Pierangelo, i coniugi Evisti e Belloli e tutti i nostri defunti, il padrone della vigna conceda a tutti il premio promesso. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: O Padre, per la tua benevolenza la creazione continua e sorge il sole sui buoni e sui cattivi. Libera l'uomo dal peccato che lo separa da te e lo divide in se stesso. Fa che nell'armonia interiore creata dallo Spirito diventiamo operatori di pace e testimoni del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, dei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Da te riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi e un pegno della vita immortale, poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza della Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode acclamando con festosa esultanza.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: bella fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Pietro, Fermo e Rustico e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza dal giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

pietrino, con paesaggio.

Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Ricordo che oggi pomeriggio il nostro Vescovo sarà qui al santuario per il pellegrinaggio diocesano che apre l'anno pastorale, inizierà alle 15:45 con il rosario e poi la celebrazione della messa. In settimana poi abbiamo alcuni altri impegni, continua il corso di preparazione al matrimonio, il giorno dell'ascolto che abbiamo ripreso al giovedì sia alle 16:30 che alle ore 21. Sabato prossimo il convegno diocesano. E domenica invece sarà la giornata dei rifugiati e raccoglieremo il contributo per sostenere queste realtà. Ricordo anche che il 17 di ottobre abbiamo in programma di celebrare gli anniversari di matrimonio. Chi volesse festeggiare gli anniversari significativi passi in segreteria a dare il nome e la data del festeggiamento. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Come ci ha detto l'Apostolo, comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo. Andate in pace.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Dio grande e misericordioso, giusto in tutte le sue vie e vicino a quanti lo cercano con cuore sincero, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, prepariamoci per celebrare la Santa Messa. Dio è Padre generoso che offre a ciascuno la sua alleanza. Nella parabola che il Vangelo ci farà sentire, racconta il padrone che chiama tutti e chiama sempre. Nessuno resta escluso. È così che Dio vuole cambiare il nostro cuore, facendoci uscire dall'invidia, dalla gelosia e dal giudizio. Davanti a Dio, nostro Padre, riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e
1: sorelle, che ho molti peccati, pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle,
0: pregare per me e Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra all'uomo. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti diamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Tu che togli
0: i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, le tue vie sovrastano le nostre vie, quando il cielo sovrasta la terra. Concedi a noi la gioia semplice di essere operai della tua via, senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.
1: Preghiamo, grazie.
3: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
3: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
3: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
3: Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Il Signore è vicino a chi lo invoca.
4: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli che, delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anche essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio

Cari fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato la lettura del Vangelo che può darsi susciti in noi qualche dubbio su come capire questa attitudine, questo gesto di Gesù davanti agli operai. Allora, per capire meglio il Vangelo, ricordo una frase che abbiamo ascoltato nella prima lettura del profeta Isaia, che diceva: «I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie». E questa frase ci aiuta a capire la maniera, il modo di agire di Dio. Prima di tutto, una cosa bella, che Dio non si stanca di cercarci a qualsiasi ora, da piccoli, da giovani, da adulti e anche da anziani. Dio può venire qualsiasi momento per correggere, per perdonare, per santificare la nostra vita. Quindi Dio non è che con il battesimo tutto è risolto. Il battesimo è la porta che si apre per cominciare a vivere bene come cristiani. Ma dopo abbiamo tutta la vita, che può essere anche corta, può essere come quella del ragazzo di 9 anni che è morto in questi giorni, come la vita di Carlo Acutis, che è morto con 15 anni, e altri bambini che muoiono presto. Ma l'importante è accogliere quando Dio ci vuole parlare, quando Dio arriva, e Lui non si stanca, come quando abbiamo ascoltato anche in questi giorni il Vangelo della semente, del seme. Dio semina sulla strada, semina tra i sassi, semina tra i rovi e semina anche la terra buona. Dio è generoso, colloca nel cuore di tutti noi il proposito, la volontà di vivere bene la nostra vita. Quindi, prima di tutto, vogliamo ringraziare il Signore che non si stanca di perdonare e di amare. E dopo c'è un'altra questione da risolvere, perché ascoltando il Vangelo possiamo anche scandalizzarci a sentire che Dio dà il premio uguale a quelli che hanno cominciato al mattino e a quelli che hanno lavorato solo un'ora. Dà la stessa paga. Che cosa vuol dire questo? Dio, prima di tutto, ha una maniera di agire differente dalla nostra. Noi guardiamo molto alla meritocrazia, Merita, diamo, non merita, lo escludiamo.

Le vie del Signore non sono le nostre vie, perché Dio ama come un papà e la mamma amano tutti i figli, anche i più disobbedienti, anche quando noi ascoltiamo qualche fatto di criminoso che succede nel mondo, i genitori, soprattutto la mamma, difende il figlio, ma mio figlio era buono, mio figlio, sempre i genitori cercano di amare e perdonare, e Dio, anche lui, non è che cerca, vuole sempre perdonare e non può fare a meno, perché Dio è amore e l'amore accoglie, perdona, tiene pazienza diante di tutti noi e può perdonare anche all'ultimo momento. Nessuno di noi può avere il coraggio, anche se lo facciamo le volte, avere il coraggio di condannare qualcuno che noi consideriamo perduto. Davanti a Dio non possiamo metterci con i nostri criteri in maniera, perché nel cuore dell'uomo ci sono tante cose che noi non capiamo. Noi possiamo avere dell'invidia, critichiamo, ma Dio soprattutto ama e perdona. Dunque questo Vangelo ci aiuti a ringraziare Dio che ci chiama sempre. Non dobbiamo dire, beh, io ormai la mia vita l'ho perduta e vado, no, sempre c'è il momento opportuno di cominciare di nuovo, di fare il bene. E dopo, anche quando noi siamo, alle volte siamo volontari, lavoriamo nella parrocchia, lavoriamo nella comunità, lavoriamo facendo tanto bene, è molto importante, ma mai dobbiamo pensare che noi siamo migliori degli altri. L'umiltà fa parte anche della nostra vita cristiana. Che Dio ci illumini, ci aiuti a volerci bene tra di noi, aver pazienza con quelli che fanno difficoltà a andare avanti, sia spiritualmente e sia materialmente, e che possiamo vivere come fratelli. La comunità della Chiesa è una fratellanza, siamo tutti fratelli e sorelle davanti a Dio, figli e figlie di Dio. Che il Signore ci benedica e ci aiuti a vivere bene questa domenica nell'amore e nel perdono.

0: rinnoviamo la nostra fede pregando insieme. Credo in un solo Dio, Padre, Creatore del cielo e di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Dio, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. Opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Esso per noi, sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, le vie di Dio non sono le nostre vie. Chiediamo al Padre di farci comprendere il suo progetto di salvezza e preghiamo dicendo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, o Signore, per la Chiesa, affinché si arricchisca sempre più di nuovi operai chiamati dal Padrone a lavorare nella sua mistica vigna. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa cremonese che apre il nuovo anno di attività pastorale, nell'ascolto della Sacra Scrittura sia capace di discernimento sull'oggi per orientarsi al futuro di Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per coloro che sono chiamati a giudicare, affinché non perdano mai di vista il criterio di giudizio secondo bontà e misericordia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per la nostra comunità, affinché sia sempre fervente nella lode al Signore della vita e celebri con i sentimenti più sinceri le sue opere di misericordia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Queste sono le preghiere comunitarie, ma ci sono anche le preghiere di ciascuno di voi, quello che avete nel cuore. Lasciamo tutto sull'altare perché il Signore venga a esaudire quello che porgiamo. Soprattutto vogliamo ricordare i nostri defunti, Poletti Giuseppina e Legramandi Battista, Gastoldi Maria Rosa, Gian Enrico e Anna, Trisoldi Guido e Giuseppina, Mattano Roberto e tutti gli altri defunti che voi avete presente in questo momento. Il Signore vede e sa quello che vogliamo chiedere. E insieme ai defunti ricordiamo anche di chiedere la pace nel mondo intero, che finiscano le armi, le bombe e che possiamo vivere nella fraternità e nel dialogo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il vostro spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per noi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella chiesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi e tutto il popolo qui presente. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Carlo Acutis e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli e figlie, preghiamo insieme. Padre nostro,
1: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome,
0: venga
1: il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
0: La pace.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla messa, ma di sopra.

0: Oggi pomeriggio al santuario di Caravaggio il pellegrinaggio diocesano con la presenza del Vescovo, alle ore 15:45 la preghiera del Santo Rosario e poi la celebrazione della Santa Messa all'aperto, rito di ammissione di un ragazzo di Cassano, Nicolò, che appunto pubblicamente verrà accolto nella chiesa per il suo cammino diventare prete. Il giovedì il doppio appuntamento del giorno dell'ascolto in oratorio alle ore 16:30 e alle ore 21. Venerdì il corso di preparazione al matrimonio in oratorio e poi sempre venerdì sono invitati con molta libertà i genitori delle medie, perché dal primo sabato di ottobre partirà medie prime superiori, perché dal primo sabato di ottobre e per tutti i sabati di ottobre, novembre, dicembre una specie di grest autunnale, e quindi presentiamo ai genitori questa proposta. La parrocchia propone poi per sabato 17 ottobre gli anniversari di matrimonio, qui alle ore 18 la celebrazione della Santa Messa e poi in oratorio la possibilità della cena, e quindi chi volesse festeggiare il proprio anniversario di matrimonio si rivolga presso la segreteria parrocchiale.
1: Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Diciamo insieme la preghiera alla Madonna, perché ci protegga e ci accompagni in questa settimana. Ave Maria,
2: piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen. Come ci ha detto l'Apostolo, comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo. Andate in pace.
1: Amo grazie a Dio.
3: Mentre trascorre la vita, 81.

Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Spazio Magnolia. Siete in compagnia di Alberto e di Lorenzo. Oggi a Caravaggio il crepuscolo mattutino è avvenuto alle 6:34. L'alba alle 7:04 minuti, mentre il tramonto sarà alle 19:26. Il crepuscolo serale alle 19:55. Le ore di luce oggi saranno di 12 ore 22 minuti, 3 minuti in più di ieri, ma 3 minuti in meno. Domenica 20 settembre è il 263esimo giorno del calendario gregoriano. Ne mancano 102 di giorni alla fine dell'anno. Il santo del giorno è Sant'Eustachio Placido, ma ricordiamo anche i santi martiri coreani.

accade oggi. Nel 1526 il cardinale Pompeo Colonna guida 9.000 uomini a Roma, costringendo Papa Clemente VII a rifugiarsi a Castel Sant'Angelo. Nel 1870 la breccia di Porta Pia. L'esercito italiano entra a Roma, segnando la fine del potere temporale dei papi e l'unificazione definitiva del Regno d'Italia. 1905 avviene la prima proiezione cinematografica in Italia. Nel 1918, prima presunta comparsa delle stigmate di Padre Pio da Pietralcina. 1932, Indira Gandhi inizia in prigione il suo primo sciopero della fame. Nel 1946, primo festival cinematografico di Cannes. 1958, entra in vigore la legge Merlin, che abolisce le case di tolleranza in Italia. Nel 1966 la Guyana entra a far parte dell'ONU. Nel 1969 Eddie Ottoz, nella gara dei 110 ostacoli, ottiene l'unica medaglia d'oro per l'Italia ai campionati europei di atletica leggera di Atene. 1969 Eddie Ottoz. 1973, Billie Jean King batte Bobby Riggs in un incontro di tennis uomo contro donna. 1977, azione rivoluzionaria rivendica l'ordigno esplosivo che causa 8 contusi nella sede della stampa di Torino. 1977, per la prima volta l'anno scolastico in Italia inizia a settembre. Per mia fortuna io avevo già finito le superiori l'anno prima. 1979, colpo di Stato nell'impero centrafricano, viene rovesciato l'imperatore Bokassa I. 1984, un attentatore suicida a bordo di autobomba assalta l'ambasciata statunitense di Beirut in Libano, uccidendo 12 persone. 1992, si svolgono in Estonia le prime elezioni dopo l'indipendenza dell'Unione Sovietica. 1997, nasce MTV Italia, che porterà la cultura musicale internazionale nella televisione del

2003 la sonda spaziale Galileo della NASA è alla sua ultima missione dopo 14 anni di scoperte scientifiche, si disintegra nell'atmosfera di Giove. Nel 2004 gli Stati Uniti d'America revocano l'embargo militare e commerciale con la Libia. Lo stesso giorno Romano Prodi propone all'attenzione dell'Unione Europea la fine dell'embargo europeo. Sei nato oggi? Sei riflessivo, naturalmente portato ad approfondire sensazioni e acquisizioni mentali e spirituali. Il lavoro per te è solo una fonte di sostentamento, ma ti sentirai molto soddisfatto se potrai avere la fortuna di occuparti di filosofia, teologia, di insegnamento, dove darai il tuo massimo. In amore cerchi il meglio e se non incontrerai chi è totale in sintonia con te, sceglierai serenamente la solitudine. I nati oggi. Nel 1934 nasce Sophia Loren. Se si potesse dare un volto al cinema, tra i primi ci sarebbe il suo. Nata a Roma come Sofia Villani Cioccolone, ha sempre rivendicato con orgoglio le sue origini napoletane. 1947, Mia Martini nasce a Bagnara Calabra con il nome di Domenica Bertè. Dopo l'esordio, nel 1971 conquista il successo con Piccolo Uomo. Dopo un periodo di assenza, torna sulle scene nel 1989 con Almeno tu nell'universo. Per la musica italiana è stata una delle cantautrici più raffinate di sempre. E lo stesso giorno, ma nel 1950, cioè tre anni dopo, nasce la sorella Loredana Bertè, anch'essa famosissima cantante italiana. Nel 1975 nasce Asia Argento, attrice, regista e sceneggiatrice italiana, nota anche come figlia del grandissimo Dario Argento. Giorgia Lepore, doppiatrice, attrice, cantante e dialoghista italiana, 20 settembre 1965.

Leggiamo ora gli avvisi dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio. Questa mattina alle 8 si è celebrata la messa in San Pietro in memoria di Pierangelo e coniugi Esisti e Belloli. Alle 9.30 è da poco terminata qui in parrocchia la messa in memoria di Poletti, Giuseppina e Le Gramandi Battista, Castoldi Maria Rosa, Gian Enrico e Anna, Trisoldi Guido e Giuseppina, Matano Roberto. Alle 11 la messa in parrocchia pro popolo più la 60° dei coniugi Avogadri Montanari. Alle 18 San Bernardino, in memoria di Maddalena e Giuseppe, Facheris Rosetta, Carmela Tommaso, Suoro Ronzina e defunti a famiglia Spedicato e Quadraro, Gastoldi Maria Rosa, coniugi Gamba, Piera e Lanzeni Mario. Lunedì 21 settembre, San Matteo, alle 8.30, in parrocchia, in memoria di Maria, Francesco e Mario, Pendezzini e Elisa, alle 9 a Misano, alle 15.30 in parrocchia, al matrimonio Foderà d'Agata. Tantissimi auguri a questi futuri novelli sposi. Alle 16 a Vidalengo, alle 16.30 a Masano e alle 20.45 in parrocchia, in memoria di Terzi Roberto, i coscritti del 1964. Martedì San Maurizio alle 8.30 in parrocchia, in memoria di Trapattoni Giacomo, Piero, Cristina, Piera, Aldo, Maria, Vasili e i defunti a famiglia Ferrari e Posizenti. Alle 9 a Misano, alle 16 a Vidalengo, alle 18 a San Pietro, in memoria di Gildo e Roselda. Alle 20.45 a Masano. Mercoledì San Pio da Pietralcina. Mercoledì 23 alle 8.30 in parrocchia in memoria di Gigi, Maurizio, Pietro e Gilda Severini e Carelli, Giacomo e Giovanna, Oldoni, Lino. Alle 9 a Misano, alle 16 a Vidalengo, alle 16.30 a Masano e alle 18 a San Bernardino in memoria di Achille e Zambelli. Leggiamo anche altri avvisi. Oggi è la giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero. Alle 15.45 il pellegrinaggio diocesano al santuario. Venerdì alle ore 21 incontro i genitori delle medie superiori in oratorio. Sabato prossimo rosario con flambeau in santuario alle ore 21. Domenica, che sarà la 112ª giornata mondiale del migrante e del rifugiato, ricordo alle ore 21 il concerto nel giorno natale di Caravaggio in parrocchia. La parrocchia propone il ricordo degli anniversari di matrimonio per sabato 17 ottobre. Chi intende partecipare segnali il proprio nome in segreteria. Giorno dell'ascolto, giovedì alle ore 16.30 e alle ore 21 in oratorio. Oggi alle 15.45, l'abbiamo già detto, il Vescovo guiderà il pellegrinaggio al nostro santuario. E poi ricordo anche il convegno diocesano sabato prossimo in seminario a Cremona. Sono invitati gli operatori pastorali.

settimana, la 25esima domenica del tempo. Siamo giunti alla domenica, la Pasqua della settimana, la 25esima domenica del tempo ordinario. Il Signore oggi ci dice di cercarlo, perché Lui è vicino a chi lo invoca, come dice il Salmo 144. Ancora di più, San Paolo ai Filippesi dice che per lui il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Allora è immediato il pensiero ai santi che oggi ricordiamo, i santi martiri coreani, 103 uomini che hanno versato il loro sangue per Cristo e quindi ora esultano in cielo senza fine, come leggiamo anche nell'abside della nostra chiesa parrocchiale riferita ai santi Fermo e Rustico. I santi Andrea Kim Tae-gon, sacerdote, Paolo Chong Ah-sang e compagni martiri in Corea. In questo giorno, in un'unica celebrazione, si venerano anche tutti i 103 martiri che testimoniarono coraggiosamente la fede cristiana, introdotta la prima volta con fervore in questo regno da alcuni laici e poi alimentata e consolidata dalla predicazione dei missionari e dalla celebrazione dei sacramenti. Tutti questi atleti di Cristo, di cui 3 vescovi, 8 sacerdoti e quindi oltre 90 laici, tra i quali alcuni coniugati, altri 9 vecchi, giovani, fanciulli, sottoposti al supplizio, consacrarono con il loro prezioso sangue gli inizi della Chiesa in Corea. E penso appunto al fatto che l'anno prossimo in Corea del Sud si celebrerà la Giornata Mondiale della Gioventù. E quindi questi martiri hanno veramente fornito il seme dei nuovi cristiani, il seme dei martiri, il sangue dei martiri è il seme dei nuovi cristiani, così dicevano i padri della Chiesa da Tertulliano in poi. E veramente lo Spirito Santo soffia dove vuole, soffiato anche in una zona così lontana da Gerusalemme, così lontana da Roma come la Corea. Il primo germe della fede cattolica fu portato dal laico coreano nel 1784 al suo ritorno da Pechino e nel XIX secolo, nel corso del secolo, non tutti questi santi si conoscevano tra di loro, oltre 100 martiri. I 100 martiri che noi ricordiamo nel calendario, ma è molto probabile, anzi è certo, che molti di più siano stati gli uccisi in Corea, così come in Cina, così come nelle Filippine, in tanti altri luoghi per il Vangelo, perché questi uomini avevano affidato tutto al Signore, perché si erano detti che tutti erano del Signore. Forse veramente gli altri erano invidiosi, perché loro erano buoni, come leggiamo nel Vangelo di Matteo di oggi. Forse non riuscivano a capire che loro sceglievano una vita migliore, la vita del Signore. Forse semplicemente non capivano che per questi uomini il vivere era Cristo. E allora per Cristo erano disposti a qualsiasi cosa, anche a morire, pur di non negare, ma di rimanere fedeli al suo amore, alla sua parola, alla sua testimonianza, al suo Vangelo. E quindi questi uomini consideravano anche un guadagno la morte, perché con la morte, con la testimonianza fino all'effusione del sangue, potevano così ritornare a Cristo, stare con Lui, stare con il Signore della vita per tutti i giorni. Allora oggi ci affidiamo ai martiri coreani, affidiamo a loro tutti i nostri cari, in questi momenti in cui la nostra comunità, assieme alla comunità di Masano, soffre per la morte del piccolo Darek e per le condizioni della sua mamma e del suo fratellino. Ci affidiamo al Signore che ha una parola di conforto per tutti e sa il motivo, queste ragioni che a noi suonano assurde e senza senso. Lui sa perché ha voluto prendere con sé il piccolo Darek, perché anche per il piccolo Darek ora il vivere è Cristo, lo stare sempre con Lui, poter contemplare il suo volto per l'eternità.

Ieri Inter e Roma hanno giocato con il lutto al braccio, un minuto di silenzio prima della partita. Perché? Perché alla mattina è morto Sandro Mazzola, e senza del romanticismo.

avanti. All'età di 83 anni si è spento Sandro Mazzola. Leggendario numero 10, bandiera assoluta dell'Inter e pilastro della nazionale italiana. A dare il tristo annuncio è stato lo stesso club nerazzurro con una nota ufficiale. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nero-azzurra. Sandro Mazzola è nato a Cassano nel 1942. Porta con sé fin da bambino un cognome monumentale e drammatico. È figlio di Valentino Mazzola. Il capitano è simbolo del grande Torino, scomparso tragicamente nella secolare tragedia di Superga nel 1949. Crescere sotto l'ala di quel ricordo non era facile, ma Sandro, scoperto dal carisma di Benito, Veleno, Lorenzi e svezzato nelle giovanili da Giuseppe Meazza, ha saputo tracciare un percorso unico, trasformando quel peso in una immensa spinta d'orgoglio. Mazzola ha rappresentato l'essenza del romanticismo calcistico, legando la sua intera carriera professionistica a un solo colore, il nero-azzurro. Dal suo debutto nel 1960 fino al ritiro nel 77, ha collezionato 565 presenze e 160 gol, diventando l'alfiere sul campo della celeberrima grande Inter di Elenio Herrera.

memorabile la finale di Coppa dei Campioni nel 1964 a Vienna, in cui una sua straordinaria doppietta stese Real Madrid e Di Stefano, i suoi idoli d'infanzia. Nel 1971 la sua classe cristallina lo portò un passo dal massimo riconoscimento individuale, classificandosi secondo nel pallone d'oro, dietro solo al profeta Johan Cruyff. Con la maglia della nazionale, 70 presenti e 22 reti, Mazzola ha scritto pagine altrettanto indelebili. È stato tra i protagonisti del trionfo europeo ai campionati del 1968, i campionati d'Europa. La sua europea in azzurro e la sua epopea in azzurro restò però indissolubilmente legata ai mondiali del Messico 1970 e alla mitica staffetta con Gianni Rivera. Un dualismo tecnico e giornalistico che divise l'Italia intera tra i sostenitori del genio del Milan e i cultori del dinamismo e dell'intelligenza tattica del fuoriclasse dell'Inter, combinato però con la storica finale persa contro il Brasile di Pelé.

andate anche voi nella vigna, dal Vangelo di Matteo. Dio stesso, in Gesù e per Gesù, ci chiama a lavorare nella vigna dell'anima nostra. Noi siamo a un tempo e vigna e vignaioli. Se ci preme di ricevere il paradiso, dobbiamo coltivare spiritualmente l'anima come una vigna. Commento di San Francesco Spinelli. Seguimi, dal Vangelo di Matteo. È l'invito incessante di Gesù a seguirlo nelle sue vie di umiltà, di pazienza, di carità, d'ogni più bella perfezione.

Andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Dal Vangelo di Luca. San Francesco Spinelli commenta: la Chiesa non è che una sola e medesima famiglia, dove la fede, la speranza, la carità, le gioie e i dolori sono comuni, come sono comuni il fine e i mezzi.

Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque, annunciando la buona notizia e operando guarigioni dal Vangelo di Luca. E San Francesco Spinelli commenta: operiamo per amore di Dio, non cerchiamo, non aspettiamoci ricompensa e compenso dal mondo.

Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io, che dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo dal Vangelo di Luca. Se io sapessi raccontare a tutti i prodigi di carità, di misericordia e di tenerezza che sgorgano dal tuo cuore, certamente tutti si innamorerebbero di te e verrebbero a farti la corte giorno e notte. Dal commento di San Francesco Spinelli.

Dal Vangelo di Luca, Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Tu sei l'unico Signore del mio cuore e della mia volontà, tu l'unico mio bene, il mio confidente, il mio consigliere, il mio amore, il mio paradiso, il mio tutto.

Alberto e Lorenzo vi salutano, vi augurano una buona domenica e una serena settimana. Ciao a tutti, ciao a tutte, ci diamo appuntamento per venerdì mattina come al solito. Ciao, buona giornata e come sempre vi chiediamo una preghiera per le tante e troppe persone che soffrono.

volevo fare una chiesa prima di una casa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio grande e misericordioso, giusto in tutte le sue vie e vicino a quanti lo cercano con cuore sincero, sia con tutti voi. È domenica, la numero 25 del tempo ordinario. Per noi cristiani è il giorno del Signore, giorno di festa, che diventa ancora più bello questo giorno perché festeggiamo 60 anni di matrimonio di Guido e Rosa. Che regalone che ci fate! Siete la dimostrazione che il Signore ci vuole bene sempre, il Signore cammina sempre accanto a noi, perché questo Dio per noi si lascia chiamare papà. E nel disegno di Dio tutti chiama per nome e tutti li invita a partecipare alla sua festa. E quindi credo che sia bello ringraziare il Signore nella celebrazione dell'Eucaristia che facciamo insieme, e al tempo stesso credo che sia bello domandare perdono al Signore dei nostri peccati, non perché siamo persone cattive, ma perché tutti hanno sempre bisogno dell'aiuto e della misericordia del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Insieme lodiamo il Signore. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, le tue vie sovrastano le nostre vie, quanto il cielo sovrasta la terra. Concedi a noi la gioia semplice di essere operai della tua vigna, senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie e i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
0: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
2: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza.
3: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
2: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
3: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
2: Giusto è il Signore in tutte le sue vie, è buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
3: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
4: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono costretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anche essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Parola del Signore.
2: Amen.

0: nessuno si senta escluso nell'essere operaio nella vigna del Signore, né? Ce lo siamo già detti tante volte che per tutti il Signore ha in mente qualcosa di buono, qualcosa di bello. Lo abbiamo cantato all'inizio della Santa Messa. Il Signore chiama tutti per nome per essere operai nella sua vigna. Poi nella libertà dei figli di Dio uno può accettare o meno questo invito, ma sappiamo con certezza che di fronte a noi c'è un Dio che si fa chiamare papà, un Dio che chiama tutti a lavorare nella sua vigna, perché la vita di tutti noi agli occhi di Dio è preziosa. Questo è il primo regalo che ci portiamo a casa. Secondo regalo che ci portiamo a casa, secondo me conviene accettare questo invito, non perché vogliamo diventare più bravi degli altri, ma perché lo proviamo. Non so se voi l'avete provato, io nella mia vita l'ho provato. Quando qualcuno è geloso, quando qualcuno è invidioso, quando qualcuno emette dei giudizi, sta male. Io ho provato ad essere invidioso, io ho provato ad essere geloso, io ho provato a emanare dei giudizi. Di questo chiedo scusa al Signore, perché sto male. E nella vita non bisogna star male. Nella vita uno, quando alla sera va a dormire, deve ringraziare il Signore per quello che è, per le persone che ha incontrato, per il bene che ha ricevuto e per il bene che ha donato. E quindi secondo me conviene accettare l'invito del Signore ad essere suoi operai, perché accettando questo invito davvero il nostro cuore cambia e si esce dall'invidia, dalla gelosia, dall'emanare giudizi che fanno male, che rompono la comunione con il Signore e la comunione tra di noi. Che bello è vedere gli altri come dono di Dio. Che bello è fare del bene e ricevere del bene. Che bello è scacciare le paure e dire al Signore: ci sto ad essere uno operaio nella tua vigna. Terzo regalo che ci portiamo a casa, mi piace questa frase che rileggo. Concedi a noi la gioia semplice di essere operai della tua vigna, senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo. Perché a volte, parlo per me, noi avanziamo dei meriti, né? Nei confronti del Signore, nei confronti degli altri. A volte noi brontoliamo nei confronti del Signore, nei confronti degli altri. Ma no! Non contare i meriti, perché sei inutile. Cioè, quello che fai lo devi fare gratuitamente. Perché? Perché sei cristiano. Non contare le fatiche, perché non sei da solo a portare la croce. Gesù è lì con te sempre, nelle gioie e nei dolori della vita. Diventa, sii contento di portare frutti buoni per la speranza del mondo, perché abbiamo sempre bisogno di gente semplice, di gente contenta, di gente che gratuitamente fa del bene. Ultimo regalo, siete voi due, Guido e Rosa. 60 anni, mamma mia, bravi. E mi permetto di dire grazie. Siete il regalo di Dio per noi. Perché Dio parla attraverso la vita delle persone, né? Dio parla attraverso il bene che le persone si vogliono. Noi cristiani alcune volte, certo, per carità, non voglio offendere Gesù, Gesù è lì presente nel tabernacolo, meno male. Gesù è presente nei sacramenti, né? Meno male. Gesù è presente anche nella vita delle persone. E voi due oggi, Guido e Rosa, 60 anni di vita insieme, siete il regalo di Dio per noi. E questi regali vanno accettati, e di questi regali va ringraziato il Signore. Perché ci sono ancora in giro persone che nella semplicità della vita, nella fatica della vita, nei dolori della vita, sono testimoni del Vangelo. E quindi guardate che voi due davvero, lo ripeto per l'ennesima volta, siete il regalo di Dio per noi.
1: Massimo dice, Massimo.

0: Di solito si sta giù, però 60 anni è anche bello vedere il volto delle persone. Prima faccio io e poi.
1: Sì.
0: Ricorrendo l'anniversario del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare, perché la divina grazia vi confermi nel santo proposito. Rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica.
2: Io ho accolto te come mia sposa e ti rinnovo la promessa di esserti fedeli sempre, nella gioia, nel dolore e nella salute della malattia, scurati, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.
3: Io che accolgo te come mia sposa, ti rinnovo la promessa di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti per giorni della mia vita.
0: Beh, un applauso ci sta. Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore, e colmi la vostra casa delle sue benedizioni, per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
0: E grazie.
3: Grazie a voi.
0: Vi accompagno giù, aspettami.

Professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed

0: disidini. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Le vie di Dio non sono le nostre. Chiediamo al Padre di farci comprendere il suo progetto di salvezza. Preghiamo dicendo: ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, affinché si arricchisca sempre di più di nuovi operai chiamati dal Padre a lavorare nella sua mistica vigna, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa cremonese, che apre il nuovo anno di attività pastorale, nell'ascolto della Sacra Scrittura sia capace di discernimento sull'oggi per orientarsi al futuro di Dio, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per coloro che sono chiamati a giudicare, affinché non perdano mai di vista il criterio di giudizio secondo bontà e misericordia, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la nostra comunità, affinché sia sempre fervente nella lode al Signore della vita e celebri con i sentimenti più sinceri le sue opere di misericordia, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Per tutti i nostri amici e parenti defunti, il padrone della vigna conceda a tutti il premio promesso, preghiamo. Tutto questo per Cristo nostro Signore.
3: Canto: benedetto sei tu.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, la gloria e la gloria del suo nome, per il bene nostro, la sua santità.
0: Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Da te riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi e un pegno della vita immortale. Poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.

chi vuole ci si può mettere in ginocchio. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, il Santi Fermo e Rustico nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.
2: Pace bene. Mi va bene.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla cena, ma di soltanto.

Oggi pomeriggio al santuario di Caravaggio il pellegrinaggio diocesano con la presenza del Vescovo, alle 15.45 il rosario, seguirà poi la Santa Messa celebrata all'aperto con il rito di ammissione al sacerdozio di un ragazzo di Cassano, un certo Nicolò, che appunto pubblicamente chiede di continuare il suo percorso per diventare prete. Continua l'appuntamento del giorno dell'ascolto, il giovedì in oratorio alle 16.30 alle ore 21. La parrocchia propone poi il ricordo degli anniversari di matrimonio per sabato 17 ottobre nella messa delle ore 18, a seguire poi ci sarà la cena appunto per coloro che festeggiano gli anniversari di matrimonio. Se voi volete venire ancora a messa, bene, altrimenti la messa è già abbonata, vi aspettiamo a cena, nel senso che quest'anno appunto la parrocchia organizza la cena per voi in oratorio appunto per festeggiare l'anniversario di matrimonio. Venerdì sera alle ore 21:15 per i genitori delle medie e anche delle superiori una mezz'oretta.

0: appunto per i ragazzi delle medie e per i ragazzi delle superiori in un determinato modo. Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto, il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Per chi desidera, adesso l'oratorio rimarrà aperto fino alle ore 12:30. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Come ci ha detto l'Apostolo Paolo, comportatevi in maniera degna del Vangelo di Cristo. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Grazie, buona domenica e buona settimana.
3: Canto finale 193, il canto dell'amore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A tutti giunga un cordiale saluto da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo del rapporto speciale che aveva Giovanni Paolo II con la montagna. Andremo sull'Adamello e ci guiderà in questo viaggio il maestro di sci Lino Zani.

0: Oggi, cari amici, parleremo, come anticipato, del rapporto speciale che aveva San Giovanni Paolo II con la montagna. E lo faremo guidati da un maestro di sci che ha conosciuto benissimo, Karol Wojtyła. Sto parlando di Lino Zani. Lino, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Tutto bene?
2: Bene, grazie, grazie in anticipo per quanto ci racconterai. E, Lino, dove ti trovi? Tra le vette dell'Adamello, molto care a Karol Wojtyła?
1: Esattamente, sono proprio nel mio paese, ai piedi dell'Adamello, sono qui a Temù, a 1200 metri, col bel fresco, che proprio bello. Ai piedi di questa bella montagna.
2: Ti invidiamo un po'. Allora Lino, tu hai scritto un libro dal titolo Era santo, era un uomo, in cui racconti in maniera dettagliata il rapporto con Papa Giovanni Paolo II, un rapporto che, come dici tu, ti ha segnato profondamente, a partire dal primo incontro avvenuto, se non vado errato, nel 1984, con il pontefice ancora addolorante per l'attentato di cui era stato fatto oggetto. Ci racconti la genesi di quell'incontro, di quella sorprendente spedizione in montagna a cui partecipò l'allora presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini?
1: Sicuramente è stato un incontro straordinario, fatto con, come giustamente stai dicendo, dal nostro presidente Pertini e del Santo Padre San Giovanni Paolo II. E è stata una giornata straordinaria. Tutto nasce da una lettera scritta da un ragazzo che viveva con noi nel rifugio, che descrive questo bellissimo posto, 3050 metri, pian di neve, e manda in avant scoperta Monsignor Stanislao, che era allora segretario particolare del Santo Padre, in un'ispezione, e da lì iniziamo a organizzare questa sua vacanza. Incredibile, perché il rifugio a 3000 metri era un rifugio molto spartano, gli unici due posti caldi erano la sala da pranzo e la cucina, le camerette erano camerette molto strette, molto piccole, era un metro e mezzo per due, con dentro tre letti che usavamo per i clienti della scuola di sci. E abbiamo tolto i due letti sopra e abbiamo deciso di fare un lettino solo per il Santo Padre, e questo succedeva un mese prima della venuta del Santo Padre, quindi erano i primi di giugno. Si decide che il 16, 17, 18 luglio sarebbe venuto a fare questa vacanza il Santo Padre. Però cosa succede? Che ai tempi usavano i mezzi dello Stato italiano, quindi c'è una richiesta di un volo che da Roma andava a Verona e di un elicottero che da Verona andava sul ghiacciaio. Non tanto allora nostro presidente Pertini, ma il suo staff si domanda: ma dove deve andare il Santo Padre, che non c'è niente di ufficiale in programma? E quindi il nostro presidente chiama il Santo Padre, perché erano molto amici, chiede: ma dove vai? Che il Santo Padre a quel punto non gli può mica raccontare una balla, gli dice: guarda, vado a sciare tre giorni sull'Adamello. E pensando che a tre giorni dalla partenza il nostro presidente ha un sacco di impegni, gli dice: dai, perché non mi accompagni? E quindi anche Sandro Pertini accetta l'invito, gli dice: ma sì, andiamo. E così, oltre il Santo Padre, arriva anche il presidente. Quindi quel giorno, quel lunedì 16 di luglio, è un giorno straordinario, perché in questo rifugio arriva il presidente della Repubblica e il nostro amato Papa, e inizia questa giornata bellissima, dove portiamo a sciare il Santo Padre. Il presidente rimane sul gatto, che lo prendeva un po' in giro, gli diceva: santità, scia come una rondine. E quindi quella mattinata è straordinaria. Pensa che arrivano a sciare fino alle 12:30 quella mattinata, poi ritorniamo al rifugio, e arriviamo al rifugio e la mamma aveva preparato un piatto tipico del Trentino, gli strozzapreti. Quindi il Santo Padre, sì, il presidente va in cucina e gli dice: ma signor Carla, cosa ha preparato di buono oggi? E la mamma gli dice: gli strozzapreti. Quindi il Santo Padre, che era salito in camera a cambiarsi per venire a pranzo, incontra il nostro presidente che gli dice: santità, oggi la facciamo fuori. E quindi pensa che il pranzo è iniziato. Un pranzo straordinario, fatto di racconti tra due amici che si trovavano in questo rifugio, con un pian di neve, con centinaia di chilometri quadrati di ghiacciaio da questo finestrone. Però poi un po' il grappino che si era fatto alla mattina, un po' il vino. A un certo punto il nostro presidente dice: ah, dobbiamo dirlo a tutto il mondo che siamo qui a sciare. E quindi non ce la fa a mantenere il segreto, perché era tutto segreto lassù, nessuno poteva salire, perché si era deciso di dare questa notizia che su questo ghiacciaio, essendo ghiacciaio dove è stata combattuta la prima guerra mondiale, si doveva far saltare queste bombe che erano state trovate, mentre invece su c'era il Santo Padre e il Presidente.

0: Lino, una curiosità. Come sciava Giovanni Paolo II? E poi avete mai gareggiato?
1: Gareggiato no, e c'è stata una sfida però, è più avanti nel tempo, perché ho avuto la fortuna di portarlo poi a fare queste sciate segrete il martedì nelle località vicino a Roma, Campofelice, Vindoli,
2: sopra in Abruzzo.
1: In Abruzzo sì, perché era facile da raggiungere, in un'ora, un'ora e mezza eravamo a sciare. No, sciava bene, pensate che sciare 7-8 ore in estate sul ghiacciaio era un atleta, insomma, era stato ferito. L'unico problema che aveva in quel periodo, aveva 66 anni, doveva mangiare più volte al giorno per potersi poi scaricare, ecco, perché non avendo più tutto l'intestino aveva un po' di problemi. Però scendeva da tutte le parti. Ecco, il mio compito sciando su un ghiacciaio era quello di seguirlo, che non mi cadesse in un crepaccio, perché il ghiacciaio è fatto anche di crepacci, quindi quando vedevo che la zona era libera dai crepacci, lasciavo, gli dicevo via, io andavo avanti, mi fermavo prima del pericolo, e lui scendeva tranquillamente, era veramente bravo.
0: Ecco, nel corso delle vostre passeggiate, Lino, di cosa parlavate? E poi vi siete mai fermati a pregare insieme?
1: Ecco, la cosa più bella, sì, erano giornate di svago, perché lui aveva probabilmente bisogno di queste giornate di libertà, però erano anche grandi momenti di grande preghiera. E io mi ricordo il secondo giorno di questa sua vacanza, perché poi è dovuta essere interrotta, perché avendo dato la notizia a tutto il mondo che Santo Padre si trovava a sciare su Adamello, non c'era più la possibilità di garantire la sicurezza, perché ormai la notizia era trapelata. Però quel secondo giorno, quella seconda mattinata, è per me la giornata più bella della mia vita, perché ormai era tutto il giorno, che il giorno prima avevamo state tante ore insieme, la sera avevamo cenato insieme nella cucina, non eravamo più andati nella sala, eravamo rimasti veramente in pochi. E quella seconda giornata facciamo un paio di discese su questo pendio, che è il ghiacciaio dell'Ares, e quando arriva dopo due discese chiede di essere accompagnato su un sasso al passo, dove si domina a 360 gradi tutte le montagne, il Brenta alle nostre spalle, l'Adamello, la Fresdanella, montagne di oltre 3000 metri. Questo uomo che si siede su questo sasso e inizia questa preghiera si immobilizza e rimane lì per più di un'ora, non sembrava più sulla terra. E quelle quattro persone che erano lì sul ghiacciaio, che eravamo lì, che camminavamo, ci sembrava di fare un rumore enorme sulla neve, quindi ci siamo immobilizzati. E quindi scende questo silenzio, il silenzio della montagna, e questo silenzio incredibile, a vedere quest'uomo che non sembrava più qui tra noi, ma sembrava già cospetto del Signore per ricevere probabilmente questi messaggi. Io poi avrò la fortuna di vederlo parecchie volte, e in queste sue preghiere così mistiche, molto, molto profonde. E poi si riprendeva, poi ho avuto la fortuna anche proprio con lui in questi momenti di parlare, di raccontare, di chiedere al Santo Padre come poteva essere un buon cristiano, perché pensate, io per 5 mesi all'anno vivevo in un rifugio dove qualche volta arrivava qualche prete e diceva la messa, quindi non avevo la possibilità di frequentare la chiesa. E lui mi ha detto: Malino, provati questi bei posti, questi santuari, lui li chiamava così, questi posti dove tu puoi pregare, se sei un buon cristiano riesci a svolgere questo comandamento di frequentare la chiesa. La chiesa la puoi trovare anche in questi posti, e lui l'ha trovata in tantissimi bellissimi posti dove riusciva a ricevere veramente questi messaggi dal Signore.
0: Che tipo di amicizia era la vostra, Lino?
1: Ma era quasi padre e figlio, cioè un'amicizia di un uomo che ha condiviso con me questi momenti di svago, ma anche grandi momenti di preghiera e di bellezza delle montagne. Ecco, uno dei messaggi più belli che mi ha lasciato San Giovanni Paolo II, quando io ho scalato il mio primo 8000, che sono tornato da questa cima, sono andato 8200 metri, lui ogni volta che partivo per andare a scalare queste montagne mi regalava una croce da portare sulle cime. Io ho questa bellissima foto a 8200 metri con questa croce in mano, e quando rientro gli faccio vedere questa bella foto, mi dice: Marino, cos'è che ti spinge ad andare così in alto? E per noi montanari, quando saliamo queste montagne, soprattutto dopo i 7000 metri, facciamo pochi passi, ma si apre sempre un pezzo di monte sempre più grande. Però saliamo sempre un versante e vogliamo arrivare in cima per vedere cosa c'è dall'altra parte. Siccome a San Giovanni Paolo piaceva anche un po' scherzare, mi dice: Malino, guarda che dall'altra parte ci puoi arrivare una volta sola. Però avevo 27 anni, ho detto: ma spero di arrivarci più tardi possibile. Però sempre con questa bella foto mi dice Lino, dalla cima, però a noi montanari, perché lui si sentiva un montanaro, la montagna ci dà un grande insegnamento, dalla cima si può solo scendere. E io comincio a pensare a questa frase, dalla cima si può solo scendere, quando lo rivedo dopo, però penso da alpinista, dovete pensare che la cima è solo a metà della salita, poi c'è la discesa che forse è la parte più difficile della scalata, un po' perché si è stanchi, non si ha più questa adrenalina della salita. Però poi lo rivedo a luglio e viene a benedire l'altare che gli avevano dedicato, questo era il 1988, gli chiedo: ma Santo Padre, cosa voleva dirmi? Dalla cima si può solo scendere. E lui aveva questo bel modo di parlarmi, mi prende le mani, me le stringe, mi dice: Lino, nella nostra vita tutti abbiamo una cima da raggiungere, ma la vera difficoltà è saper tornare indietro e saper rinunciare. Il rinunciare è forse una delle cose più belle che mi ha lasciato San Giovanni Paolo II, la rinuncia, che forse in questo momento nessuno sa più rinunciare a niente, abbiamo tutto, e c'è, saper tornare indietro, saper rinunciare è una delle cose belle che mi ha lasciato.

0: L'incontro, Lino, l'incontro con Giovanni Paolo II, quanto ha influito nella tua vita, nel tuo rapporto con la fede?
1: Beh, ha influito tantissimo, perché se io sono un buon cristiano, ho avuto tutti i sacramenti, però sono stato anche un po' uno spirito libero. Dovete pensare che maestro di sci, guida alpina, alpinista, ho gestito questi rifugi. Ho presentato 4-5 fidanzate anche a San Giovanni Paolo II. Mi diceva: ma questa è mica quella dell'altra volta? No, questa è quella, sicuramente sarà quella giusta. E poi finalmente ho trovato anch'io, lui probabilmente aveva trovato questo camoscio perso sulle montagne, e pian piano mi ha rimesso sulla buona strada, e finalmente ho trovato, adesso sarà felice perché mi sono sposato 15 anni fa e quindi ho una bellissima bambina e sarà felice di che abbia messo finalmente la testa a posto.
0: Senti, in una udienza concessa ai maestri italiani di sci nel 93, Giovanni Paolo II disse che la montagna è davvero meravigliosa e ci avvicina al mistero di Dio. Lino, quando guardi le montagne, che sentimenti provi? Come le senti?
1: Beh, lui, oltre ad avermi insegnato a trovare questi santuari, questi posti dove uno può sentire più vicino al Signore, la montagna sicuramente ci porta a più vicino al cielo e a Dio. E quindi questi sentimenti di io l'ho visto veramente pregare in una maniera completamente diversa rispetto a quando era in Vaticano. Lui diceva: tante volte mi sento in prigione qui, finalmente ho la mia libertà, la mia gioia di vivere. E soprattutto è stato forse il primo a lanciare questi messaggi per la salvaguardia della nostra terra, ecco, del Signore ci ha donato questa terra così bella, questo creato che abbiamo da salvaguardare.
0: Ecco, cosa hai provato, e poi ti congediamo, cosa hai provato quando hai appreso della morte di Giovanni Paolo II? Tu eri qui a Roma?
1: Sì, sono stato alla sua ultima udienza, che è stata il 27, adesso non mi ricordo, il 27 o il 28 di gennaio. Poi il lunedì 31 gennaio, tornando a casa, un po' un incidente pazzesco in macchina, e lui succede alle 9:30, e alle 9:30 di quel 31 gennaio anche lui entra in ospedale. Poi io rimango in coma per un po' di giorni, poi quando mi risveglio comincio a sentire il signor Stanislao, che mi dava anche lui queste notizie, voleva sapere come stavo. E quando riesco, poi mi riprendo, quando lui muore il 2 aprile, riesco a scendere a Roma, nonostante avessi le gambe rotte totalmente, però riesco ad andare in Basilica, mi siedono in bagno insieme al signor Stanislao, e quando esco dalla Basilica pian piano, insieme, sono stato lì più di un'ora, e uscendo il Monsignor Stanislao mi dice: anche stavolta il Santo Padre ha voluto salvarti, perché io penso di avere due miracoli. Uno, quando cado a 7200 metri in un crepaccio, cado 22 metri e ho nello zaino una delle croci che devo portare sulla cima, e anche lì secondo me è stato un suo miracolo, perché cadere a 7200 metri non è come quando si cade in queste nostre montagne che c'è il soccorso alpino lì. Io sono sicuramente un miracolato, e quando sono tornato la stessa cosa è stata questa. Monsignor Stanislao mi dice: anche stavolta il Santo Padre ha voluto salvarti. E quindi ogni volta che penso a questa cosa un po' mi emoziono.
0: Allora Lino, io ti ringrazio per la tua bellissima testimonianza. Anche a te strappo una promessa, che ci risentiremo spesso. La prossima volta parleremo delle tue imprese in montagna.
1: Altro che, adesso con queste due bellissime trasmissioni dove incontro ancora anche tanta gente che ha incontrato San Giovanni, condivido con loro e queste loro esperienze, conduco Linea Verde Sentieri e Linea Bianca, quindi sempre sulle montagne, sui sentieri che lui...
0: E noi ti seguiamo con grande affetto.
1: Grazie a tutti e grazie Orazio per questa bella...
0: Grazie. Grazie.
1: La possibilità di dare a tutti.
0: Buona giornata a Lino Zani, maestro di sci. Buona giornata, grazie. Lino.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi registriamo in una giornata molto particolare perché siamo estremamente a ridosso della giornata d'uscita, registriamo di venerdì e usciamo domenica, in concomitanza con un evento che nel corso degli anni per Cremona è diventato sempre più rilevante. Parliamo del TEDx, dell'evento di TEDx Cremona, e quindi questo sarà anche il tema della nostra puntata. Parliamo ovviamente con Andrea Mattioli, organizer di TEDx Cremona.
1: Ciao,
0: ben trovato direi, perché grazie non è un mille. Vero benvenuto, è più un bentornato che un benvenuto.
1: Grazie mille.
0: E Gloria Papetti, volontaria del team di TEDx Cremona.
2: Ciao.
0: Ben arrivata anche a te.
2: Grazie.
0: Allora, voi siete completamente all'oscuro della scaletta di oggi e questa è una cosa che ci piace molto, quindi non posso dire la mia solita frase che gli ingredienti ci sono tutti perché ce li ho solo io, cioè voi siete la parte integrante ma non sapete qual è la ricetta, però ci sono gli ospiti che è la cosa che ci sta più a cuore.
1: Come vuoi.
0: Ma adesso i condimenti ce li dovete mettere voi, al massimo metto qualche ingrediente di base.
1: Okay.
0: Non ci resta che dare il via alla nostra puntata, quindi ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: partiamo da un tema che qui a Torrazzo con Vista ci sta sempre molto a cuore, che è il territorio. Il nome stesso di TEDx è legato alla città di Cremona, quindi qual è l'elemento fondamentale che unisce TED, associazione mondiale, al territorio? Andrea, partirei da te.
1: Ok, allora, il TED, come dici tu, è un'organizzazione mondiale, sede tra New York e Vancouver, esiste ormai da 30 anni, però negli ultimi, direi, 15-20 anni ha consentito a persone indipendenti, quindi quella X sta per indipendenza rispetto all'organizzazione, di organizzare eventi ispirazionali nel territorio, che vuol dire in una città, in un quartiere, in un'università. E quindi c'è quasi un obbligo che se tu vuoi rappresentare una città devi essere residente in quella città e quindi unisci il nome della città a TEDx e quindi si coniuga TEDx Cremona. E proprio lo scopo è creare virtuosismo nella diffusione di idee, adesso il brand è cambiato, c'è anche una parte di coraggio e che le idee vanno ovunque, cioè insomma è una diffusione che va sia fisica quando abbiamo gli eventi fisici e poi viene portata sui canali YouTube dell'organizzazione.
0: Facciamo un breve recap dell'attività di TEDx, degli eventi principali a Cremona e arriviamo a quello di oggi, perché è la data d'uscita oggi.
1: Allora, io ti faccio la carrellata e poi lasciamo a Gloria il fatto che ti dice come stiamo arrivando a quello fra due giorni. Allora, noi partiamo nel 2019. Come potete immaginare, data appena prima di un evento portento che nel 2020 ha condizionato le vite di tutti, che è il famoso Covid. Quindi nel 2020 ci doveva essere il primo evento, poi per motivi naturalmente di urgenze abbiamo dovuto saltare, l'abbiamo convertito in un video, in un filmato alla giusta distanza. E da lì ci siamo fatti conoscere e direi che nei 4 anni dopo, tra eventi principali, quindi TEDx Cremona, il main event, eventi non secondari ma che hanno una formula diversa, si chiamano TEDx Salon, dove puoi anche interagire col pubblico, avere meno speaker, a volte non è neanche necessario registrare per poi pubblicare sui canali. Credo che tra scuole, Lago Scuro, Crit, Filo, tutta una serie di luoghi ne avremmo fatti almeno 8-9, e poi abbiamo fatto anche un salon sull'intelligenza artificiale al Ponchielli, quindi 1000 persone. Cioè arriviamo da eventi da 1000 a eventi da 100, però ti direi che siamo quasi al 15° in questi pochi anni. Abbiamo fatto anche un countdown in Cattolica sul climate change. Adesso lascio a Gloria dirvi come stiamo arrivando all'ultimo evento.
0: Giustamente.
1: Che ci sarà per 2 giorni.
0: Siamo nelle tue mani, Gloria.
2: Come ci si arriva?
0: Bella domanda.
2: Bella domanda. No, ci si arriva che siamo un gruppo di volontari, per cui non è un lavoro che ci paga, non è un lavoro che richiede a tutti lo stesso numero di ore in termini di sforzo, per cui ci si arriva con le possibilità del singolo individuo che fa quello che può e che riesce. Ci arriviamo con un team sparpagliato che abita in diversi luoghi, in Italia e all'estero.
1: E cioè, tu ne sei un
2: io sono quella che vive all'estero e ci arriviamo come sempre con tutto quello che è gli ultimi minuti, per cui le urgenze, gli imprevisti, la corsa, l'essere disponibili, il dover incastrare tutto ciò che sono gli impegni personali con quello che invece è una macchina che deve funzionare, per cui qualcuno ci deve essere. Però almeno per me ci si arriva con soddisfazione, poi non so.
1: Quello sì, no, il sacrificio e lo sforzo lo sappiamo, l'abbiamo già provato negli anni scorsi. Nessuno o quasi nessuno di noi ha esperienza nell'organizzazione di eventi e chi riesce a immaginarlo l'ha provato, lo sa, chi non l'ha mai provato, organizzare un evento da 500, 1000 persone con speaker, gadget, biglietti, burocrazia.
0: E far sì che tutto funzioni.
1: Noi abbiamo un periodo di incubazione prima di andare in onda su un evento di circa 8 mesi, quindi cioè, l'impegno è...
0: Direi che vale doppio la vostra presenza qui oggi, a 48 ore dall'evento praticamente. Prima di entrare nel tema cruciale di quest'anno, starei con te Gloria, perché ci hai detto, siamo tutti volontari, dobbiamo incastrare tutto tra varie cose, vivo all'estero, dove tra l'altro?
2: Sono in Svizzera,
0: vicino a Zurigo. Perfetto, non lontanissimo, almeno questo.
2: No, non lontanissimo.
0: Cosa ti spinge da giovane e vi spinge come gruppo di varie età, tra l'altro, a dedicare del tempo gratuitamente, fondamentalmente?
2: Allora, fare una panoramica generale non lo so, io posso parlare per me. Posso dire che le attività di volontariato in generale, in senso lato, a me sono sempre piaciute, per cui il fatto di dedicare del tempo a un'iniziativa, a un progetto, dare in cambio qualcosa senza richiedere per forza un compenso, l'ho sempre fatto anche negli anni, per cui è una cosa che mi piace di base. Sul perché TEDx è un format che funziona, che mi piace da tanti anni. Ho approcciato TEDx tramite i classici video su YouTube che si vedono, quelli anche internazionali, molto famosi, che vanno sul palco principale, per cui ne ero molto affascinata anche dal tema dell'organizzazione di eventi, che poi ora è il mio lavoro, per
0: Diventato.
2: cui è stata anche, diciamo, un po' la combo perfetta. E poi l'idea di dire: beh, ma facciamo qualcosa per Cremona, cioè è bello costruire qualcosa di internazionale, che ha un respiro grande, che è famoso in tutto il mondo, lo portiamo anche a Cremona. Quindi per me è la spinta di dire: mi piace dedicare del tempo a qualcosa che mi diverte, a qualcosa che so che ha valore, a qualcosa che mi insegna tanto, mi mette tanto anche in comunicazione con le persone, della community in giro per il mondo. È bello, è bello. Dico questo aneddoto: qualche giorno fa ho avuto un incontro di persone italiane a Zurigo, persone che io non conoscevo. Mi connetto su LinkedIn con questa persona, vedo che abbiamo un contatto in comune nel mondo TEDx e mi dice: eh sì, perché io ero dentro il team di TEDx a Varese. Io, wow! Vedi, quindi no, ci sono tante piccole cose che insieme creano poi la motivazione al dedicare delle ore, che poi non è sempre tutto costante, ci sono momenti più tranquilli, momenti più frenetici, diciamo che abbiamo anche un po' la flessibilità di poter gestirci nei limiti del possibile.
0: Com'è da punto di riferimento per certi versi avere questa vitalità nel team?
1: Allora, è un impegno perché al di là degli aspetti tecnici abbiamo un aspetto umano e relazionale. Il volontariato che io non avevo vissuto come magari Gloria in esperienze precedenti, se non in maniera molto sporadica, invece questo per me è semi-totalizzante, cioè quando c'è un evento
0: Ci
1: una
0: sei
1: gran
0: dentro
1: parte del mio
0: proprio.
1: tempo del volontario non solo viene portato a disposizione di questa iniziativa. E quindi la cosa che come nelle organizzazioni di amicizia o organizzazioni professionali, le relazioni sono poi alla fine il grandissimo valore su cui poi costruisci tutto il resto, perché noi non abbiamo contratto, cioè non siamo vincolati da un obbligo contrattuale, noi siamo vincolati da una sorta di fiducia e di semipromessa con stretta di mano a ok, ci sarò per organizzare quell'evento. E quindi quella è una dinamica molto complessa da gestire perché Gloria 2 anni fa, 3 anni fa non era in Svizzera, quindi la sua vita è cambiata. E oggi ha delle dinamiche diverse. Abbiamo una collega che ha avuto un figlio, una bimba bianca 4 giorni fa. E
0: Cosa ha
1: quindi
0: cambiato appena appena
1: voglio
0: il
1: dire,
0: modo di essere presente?
1: persone che sono all'università a Milano e quindi hanno sessioni d'esami, tesi, cioè la complessità è proprio tenere un filone degli impegni che abbiamo preso sulla base della disponibilità delle persone dentro la propria vita. Quindi questo ti direi che è la grande sfida e difficoltà che devi mettere in atto, che non è solo tecnica, non sono solo le ore che tu dedichi a fare qualcosa, ma è capire cosa sta succedendo, perché poi l'impegno che hai preso non è un impegno nostro del team, è un impegno verso le istituzioni, verso la società civile, verso l'organizzazione TED, perché comunque quando decidiamo come team di fare un evento, noi prendiamo un impegno che in quell'anno dobbiamo fare un evento. E insomma, hai tutta una serie di pressioni che, come dice Gloria, poi le devi trasformare in qualcosa che dici: ah, cavolo, io in questa cosa qua ci credo, la vogliamo far bene, cerchiamo di coinvolgere la città. Ah, che bello, questo è quello che dobbiamo riuscire a fare.
0: Visto che abbiamo parlato di coinvolgere la città, entriamo nel dettaglio dell'evento di quest'anno, nel cerchio.
2: Nel
0: Cosa ci
2: cerchio.
0: aspetta?
1: Allora, io se vuoi ti dico perché nel cerchio e poi cosa si aspetta, la facciamo dire a Gloria. Oh, nel cerchio nasce, se vuoi, anche un po' banalmente, ma perché siamo in un luogo che richiama il cerchio, cioè è la prima volta che andiamo in un luogo abbastanza difficile e coraggioso per noi, che è l'auditorium del Museo del Violino, perché non ha un palco tipico dove uno speaker va frontale davanti a una platea, cioè
0: Non c'era tutta intorno la platea.
1: sei circondato, quindi qualcuno vede la schiena, qualcuno vede da un lato, e quindi è già difficile quello. E quindi abbiamo detto: ok, partiamo dall'architettura di dove siamo, e siccome il cerchio è una figura da una parte perfetta, ma ti puoi sentire accerchiato, stare dentro o fuori, qual è il confine da valicare nella vita, cioè punti di vista diversi, ma è una figura che si presta a diverse forme. Abbiamo detto: partiamo da lì e e proviamo a esplorarla nel mondo degli umani, come le storie

0: che porteremo qua vanno in una direzione di circolarità, di appunto esplorazione di confini, cioè l'abbiamo lasciato un po' di libertà ai nostri performer, ai nostri speaker. E cosa ci aspetta? Lo sa solo
1: Solo
0: Gloria, quindi
1: lei, no,
0: chiediamolo,
1: solo io,
0: tutto nelle tue
1: gatekeeping.
0: mani, nessun chiediamolo a
1: Altro.
0: lei.
1: No, allora c'è da dire anche questo, che è, almeno per la mia esperienza l'ho provato. Magari molte persone conoscono il format TEDx, ne fruiscono i video online, però se una persona non ha mai frequentato un evento TEDx è anche difficile capire effettivamente cosa ci si aspetta. Anche perché questi eventi TEDx, TED, nasce come conferenza, per cui quello che si può immaginare quando per lavoro si va a frequentare una conferenza, cioè arrivi, ti danno un badge, ti danno dei gadget, ti siedi, ascolti una persona esperta che
0: Per
1: parla
0: tre
1: su un
0: ore.
1: palco per 3 ore, nel caso di TED,
0: Noi
1: per
0: siamo tra
1: massimo
0: l'altro
1: 20
0: tra quelli più
1: minuti.
0: asciutti degli eventi, perché ci sono eventi da 5 ore, 7
1: Sì,
0: ore.
1: sì, sì.
0: Cioè noi...
1: E si susseguono un numero variabile che va da 5, 7, 13, appunto alcuni sono un po' dei sequestri di persona.
0: Sì, direi di sì.
1: Le persone ascoltano. Ovviamente questo era il format iniziale, adesso si sta andando verso il filone di tenere questa cosa, ma di introdurre sempre più performance, introdurre anche degli elementi esperienziali. Noi quest'anno abbiamo lanciato i workshop per la prima volta, quindi pian pianino
0: Puoi
1: facciamo.
0: spoilerare che domani
1: Posso spoilerare,
0: pomeriggio.
1: però sarà tardi quando uscirà la puntata, che
0: Vabbè.
1: abbiamo due workshop.
0: Tu parla di ieri ci
1: Ieri
0: sono stati.
1: c'è stato
0: Ieri ci
1: sabato,
0: sono
1: ci
0: stati
1: sono
0: due
1: stati due
0: workshop.
1: workshop, uno di yoga e uno di stampa, stampa
0: Stampa
1: d'inchiostro,
0: creativa, sì.
1: creativa. E quindi insomma è difficile da spiegare, però secondo me una volta che si prova, poi è facile che si rimane soddisfatti, si crei questo bel passaparola. Per cui quello da aspettarsi è di arrivare, di essere accolti, di ricevere dei piccoli regalini, di ricevere un badge col proprio nome che sarebbe pensato per incentivare un po' il networking e comunicare con le persone che non si conoscono. E poi si susseguiranno 8 performance tra i classici talk, quindi quelli che si possono conoscere già da YouTube, per cui una persona che sale e porta il proprio punto di vista, la propria storia, delle informazioni nuove e delle performance più artistiche, quindi musica, ballo, teatro, insomma, per creare un po' un mix.
2: Ah, visto che siamo a ridosso dell'evento, vi propongo un'attività. Ci spostiamo nella nostra prima rubrica, le lancette. Per qualcuno è per lavoro, per qualcun altro è diventato organizzare eventi. Ora avete 60 secondi di tempo per collaborare e organizzare un TED internazionale a Cremona. Chiaramente scegliete voi tema, titolo, location e un ospite di livello internazionale. It's up to you. Pronti?
0: Via.
2: 3, 2, 1, via.
0: Scegli tu la location e il titolo, io penso al resto.
1: Ma location? Beh, se dobbiamo pensarlo in grosso, io farei una location itinerante. Lo farei
0: Addirittura.
1: su 2 giorni.
0: Ok.
1: Prenderei dei luoghi iconici, possibilmente
0: Tipo,
1: anche
2: vogliamo
1: all'aperto.
2: sapere quali, eh?
1: Ok,
0: Arriviamo
1: allora ti
0: qua?
1: metto un. Sì, la
0: Arriviamo
1: cosa
0: qua?
1: finale in Piazza Duomo. Sì.
2: Pensavo qua in studio.
1: In studio sarebbe un po'
0: Ci ha
1: difficile.
0: rubato 10 secondi.
1: Facciamo il VIP event qui per poche
0: Ok?
1: persone, possibilmente allora in
0: Da dove
1: estate, così
0: partiamo? Da dove
1: prima.
0: partiamo?
1: Da dove partiamo?
0: Dalla via delle scuole, perché ci sono
1: Sì,
0: tanti studenti,
1: partiamo
0: arriviamo
1: dagli
0: in Piazza
1: studenti, arriviamo
0: Duomo.
1: in Piazza Duomo.
0: Chi chiamiamo come ospite internazionale?
1: Mamma mia, chi chiameresti?
0: Mental.
1: Tu hai già una persona?
0: Chiamiamo Anderson di TEDx Worldwide, che adesso hanno
1: Che adesso
0: passato,
1: si è
0: hanno ceduto, che
1: ritirato?
0: ci faccia raccontare cosa vuol dire organizzare eventi in tutto il
1: Sì.
0: mondo di questo tipo. E poi diamogli un titolo, dagli un titolo. Da via Palestra a Piazza Duomo.
1: No, io lo chiamerei in mezzo a tutto e in mezzo a niente, che è
0: Ma
1: un
0: in
1: po' come
0: inglese?
1: Cremona.
0: Ma in
1: No, no, no, lo
0: inglese?
1: teniamo in italiano.
0: Ok.
2: In
0: In
2: mezzo a
0: mezzo a
1: tutto
0: tutto
1: e
0: in
1: meno. Cremona è un po'
2: inglese?
1: così, è vicino a tutto,
2: Questa
1: però
0: cosa ci
1: sembra
0: voglio
1: un po'
0: tornare dopo.
1: in mezzo al
0: Dai, va
1: nulla,
0: bene,
1: no?
0: abbiamo
1: Quindi
0: fatto
1: adesso
0: l'evento, siamo pronti.
1: ci
0: Ci dobbiamo solo
1: siamo?
0: mandare gli
1: Lo
0: inviti.
1: possiamo
2: possiamo lanciare,
1: lanciare.
2: quindi siamo già pronti per il 2026, abbiamo già l'evento lanciato da qui.
0: Ecco, per far questa cosa ci mettiamo 8 mesi, questi 60
2: Ma
0: secondi.
2: vedi?
0: La verità è che ci
1: Anche di
0: abbiamo
1: più,
0: messo
1: e
0: 8 mesi o
1: siamo
0: anche di più.
1: anche non tra quei
2: Sette
1: tempi.
2: mesi, 29 giorni,
0: Potevamo farlo in
2: potevate
0: 60
2: risparmiare,
0: secondi,
2: assolutamente.
0: esatto.
2: Sono curioso dell'in mezzo a tutto, in mezzo a niente per Cremona. Dai,
1: Beh, sì, dai.
2: no.
1: No, cioè penso sia un'affermazione che si può declinare, ci si può trovare d'accordo. Cioè, nel
0: Vai,
1: senso, Cremona
2: no, no.
1: è una città.
0: Convincici.
1: Vi convinco di questa
2: Vendici
1: affermazione.
2: Cremona in mezzo a tutto, in mezzo a niente.
1: No, è vero, Cremona è una città in mezzo a un polo industriale, attorno a tante città molto grandi. dove potenzialmente potrebbe essere davvero molto ben connessa con tutto, a livello anche infrastrutturale.
0: Piacenza, siamo Brescia, in mezzo Parma,
1: Milano, Verona, Milano, non Bergamo, è lontano. Siamo in mezzo a tutto, però siamo in mezzo al niente, nel senso che se guardiamo intorno cosa vediamo? Vediamo campi, vediamo
2: oggi
1: foto.
2: No, oggi non li vediamo.
1: Sì, oggi non li vediamo per la nebbia.
2: Qualche volta sì.
1: Però è vero, siamo anche in questa cosa infrastrutturale, spesso Cremona non è ben collegata, quindi sembra quasi di essere in mezzo al niente, però ha il suo perché. Nel senso, altro aneddoto, qualche mese fa ho avuto il piacere di rivedere proprio qui a Cremona una persona di TEDx Zurigo che abbiamo conosciuto a un incontro internazionale a Verona. E lui mi dice: ma che bella Cremona, perché tu sei venuta a vivere in Svizzera? È così carina, mi piace perché non è una città così turistica, così affollata, si respira ancora quello che forse adesso le persone cercano quando viaggiano, no? Di vedere come vivono le persone locali senza vivere
2: il turismo di massa,
1: questo senso di soffocamento.
0: Una Venezia cremonese.
1: Quindi sì.
2: Uguale, proprio l'analogia è quella, poco turistica tra l'altro. Allora, ci spostiamo ora nella nostra seconda rubrica, andiamo in osservatorio. Di solito in osservatorio alziamo lo sguardo e commentiamo un titolo, una notizia di stampo internazionale. Oggi cito un documento della Commissione europea, che è il Science Communication and Public Engagement Strategy 2024-2025, perché nel 2025 la Commissione europea inserisce gli eventi di divulgazione scientifica tra le attività strategiche di impatto sociale. Ora, gli eventi del TEDx si inseriscono in questa linea. Cosa vuol dire, secondo, cioè, per quello che vedete, e quale può essere l'impatto sociale che eventi di questo tipo possono avere?
0: Vado io. Allora, TED nasce da Technology, Entertainment and Design all'inizio, poi invece spazia un po' su tutto il resto, e la cosa che ti dicono è: non portare pseudoscienza sul palco. Quindi, se tu vuoi parlare di scienza, di storie, di esperienze, ma non raccontare, tra virgolette, cose che non hanno un fondamento scientifico. E già questo ti fa capire qual è un po' il target. L'altra cosa che mi viene da pensare negli ultimi anni è una infodemia, quindi una totalità di talk, di gente che parla, di cose, ma io sono critico anche nei confronti a volte di TED, e è un argomento di discussione degli organizzatori di eventi TED, perché vi dico una cosa: in Italia è la nazione al mondo con più licenze TED. Licenze vuol dire che persone hanno richiesto una licenza TEDx sulla propria città, la propria università, il proprio quartiere, in base alla popolazione. Quindi siamo la nazione con più licenze rispetto al numero di popolazione. Questa cosa qua la penso soprattutto, non citerò le città e le zone, ma loro lo sanno bene. In Emilia-Romagna c'è un'area dove ci saranno 7 licenze in un cerchio di 20 km. Lì vuol dire farsi un po' anche di concorrenza, andare a cercare gli speaker, gli sponsor, i partner. Cioè. Quindi dobbiamo anche pensare che TED dovrebbe essere qualità, che non sempre riusciamo a raggiungere anche con l'impegno che ci mettiamo. Quindi è un tema anche qualitativo. A me piace questa tua proposta che arriva per portare la divulgazione scientifica come metodo anche conoscitivo e di apprendimento e di esplorazione, di curiosità. Non dobbiamo farlo diventare una sorta di roba mass market, dove poi alla fine diventa una sorta o di marchetta o di se non lo fai sei fuori da qualcosa, sei fuori da un cerchio, che altrimenti rischi proprio farlo ma abbassare la qualità, e poi alla fine fai una sorta di media che non soddisfa forse nessuno. Questo è il rischio che vedo, però ben venga lo scopo.
2: È un passo anche verso un certo, almeno per come l'ho interpretato io, uno stile di networking diverso, no? Cioè, quello che dicevi tu, che non è divulgazione scientifica nel senso stretto del termine, cioè non vado sullo specifico, sul carattere scientifico, ma c'è comunque un ragionamento dietro, cioè non parlo di che cosa ho fatto ieri.
0: Poi la cosa interessante è far comprendere a persone che non sono scientifiche un argomento che magari viene visto come distante, ma in realtà spiegato bene ti avvicina, no?
2: Certo.
1: Sì, secondo me la chiave per cui TED come format funziona è che un talk fatto bene è esattamente all'intersezione tra essere informativo, ispirazionale e di intrattenimento. Quindi tu hai una persona esperta, ma che non viene a raccontarti tutto quello che sa, sceglie un'idea, ti dà un'informazione nuova, quindi tu torni a casa che dici: cavoli, ho imparato qualcosa, però lo fa in un modo accattivante, quindi che ti intrattiene, e lo fa in un modo per cui ti ispira. Cioè tu ascolti questi talk e dici: potrei essere una persona diversa, potrei fare qualcosa concretamente per cambiare. E quella poi è l'idea dietro, perché...
2: Possiamo usare la parola storytelling a racchiudere un po' questo?
0: Sì.
1: Sì.
0: Anche se storytelling ormai, è, come sai, è la qualunque, no?
2: Sì, è un po' abusata, però secondo me racchiude quelle caratteristiche
1: che
2: citavi tu.
1: Tre, perché se tu hai una grande idea che vale la pena di essere portata sul palco, ma poi non me la sai comunicare in modo efficiente, efficace, si perde. Certo. Allo stesso modo tu arrivi, intrattieni il pubblico, sei perfetto, ma poi non mi dai contenuto, io torno a casa e dico, beh... cosa è cambiato, per cui è difficile, però se accade l'impatto secondo me c'è.
0: Sì. A livello... la difficoltà è enorme, perché cioè, per chi noi che non siamo del mestiere, e l'altra cosa che c'è da dire, noi siamo volontari, ma gli speaker che vanno ai TEDx non possono essere retribuiti e non devono essere retribuiti, quindi sono persone che vengono per mille motivi sul palco non retribuiti, quindi trovare il mix di qualità, idea, capacità di esposizione è un balance che non è per niente
2: certo.
0: Facile trovare.
1: E poi con la non concorrenza, però con questo fatto che noi facciamo i TED in italiano e in Italia in generale penso che quasi tutti li facciano così, c'è anche il ricircolo delle stesse persone, perché certo. Giustamente ci sono persone di spicco che tutti vorrebbero sul proprio palco, e quindi c'è anche da dire, ah, vogliamo questa persona, no, ha già fatto un altro TED 6 mesi fa, e quindi è difficile.
0: Sì, sì.
2: Ci crediamo. Chiudiamo con un accenno sulla questione networking sull'online, cioè tanto l'avete detto, passa da lì, cioè c'è YouTube, c'è la comunicazione social che anche voi seguite, su cui avete lavorato, di cui avete parlato. Come unite questo mondo virtuale che però poi diventa profondamente umano?
0: Vai, tu che te ne sei anche un po' occupato, poi...
1: A me è quello che piace. Perché l'online diventa la visione concreta di quello che poi può essere TED. Al di là del singolo talk che viene pubblicato o dei canali, però è proprio il vedere cosa fanno gli altri che poi dà anche il via al fatto di trovarsi, di conoscersi, di creare una rete, per cui dalla dimensione locale, che può essere per noi Cremona, si diventa poi la dimensione nazionale, la dimensione internazionale. Io ho partecipato a 2 raduni, uno nazionale e uno internazionale, dove vedi concretizzarsi. Quelli che magari sono i video che dici, ah, questa persona ha fatto un talk per questo TED, e poi conosci l'organizzatore dietro. Quello che a me intriga è che poi ha un impatto. Sì.
0: Allora, quindi la parte digitale dell'esperienza, che poi ha spesso una componente fisica negli eventi, è un unicum, cioè un continuum, quindi... Tu non puoi stare solo da una parte. Noi l'unica cosa che diciamo, e l'abbiamo un po' perseguita in questi anni, ci piace tantissimo passare del bel tempo ancora con le relazioni, perché crediamo che comunque il mondo delle relazioni, al di là delle relazioni online, ma la relazione umana fisica, abbia ancora un valore inestimabile. E quindi quando ci troviamo, per noi lo slogan, al di là delle idee di valore, è: riusciamo a passare del bel tempo insieme, dove quando usciamo da un evento TEDx Cremona è: sono stato bene, mi sono sentito bene. Questo per noi è un altro degli scopi che vogliamo fare in maniera indiretta, non con uno slogan, ma a noi piace pensare questa cosa.
2: C'è una cosa che del TED apprezzo moltissimo e in cui credo fortemente, e che secondo me aiuta a superare quella contrapposizione che classicamente viene fatta tra virtuale e reale, cioè come se fossero due cose diverse, ma... Che no, cioè, no, non c'è. Non
0: cioè, è diverso il canale, è diverso il pensiero, però tendenzialmente.
2: È diverso lo strumento che
0: sì,
2: vi utilizzo,
0: però,
2: ma però, non sono due cose distanti. No. Secondo me, in questo ci date una grande mano come TEDx Cremona, ma non solo, come TED a livello global. Quindi grazie, davvero. In bocca al lupo per l'evento. Cioè, facciamo un in bocca al lupo nel giorno in prova. Sa niente, vale lo stesso. Tanto l'abbiamo dichiarata che la puntata è registrata appena prima.
0: Viva Crepi il lupo o i lupi.
1: Esatto, Crepi il lupo. Crepi
2: in teatro lupo. Di solito si dice un'altra cosa, ma non la diremo qui.
0: Ah, ma noi abbiamo sfidato col viola un teatro in un evento.
1: Venerdì 17
0: eravamo in viola
1: a teatro.
2: Adesso sta impegnativo.
0: Abbiamo impegnativo.
2: Le spalle belle solide. Quindi grazie Andrea Mattioli. Grazie a
0: voi.
2: Papetti, di essere
1: grazie.
2: Stati con noi. È stato davvero grazie. Un piacere. Grazie a tutti voi che ci seguite, noi ci diamo appuntamento la prossima settimana, continuate a seguirci su tutti i canali social, ci vediamo domenica prossima con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Il Carnevale della Montagna.

0: Cella Betone, con il suo passo, crocevia praticamente da sempre di chi attraversa queste terre di confine, ed oggi meta irrinunciabile di chi ama gli sport invernali o le camminate nel verde in estate. Tutto intorno boschi, rifugi, laghetti, piccoli centri abitati disseminati di quello che resta di antichi insediamenti medievali. Una terra di carbonai, fabbri, acqua che scorre, che visse proprio grazie alla lavorazione dei metalli uno dei momenti più floridi, come con la nascita del 1910 della SMI, la Società Metallurgica Italiana, e di abitati come Campo Tizzoro, una vera e propria città dotata di tutto. Ad inizio anni 20 del Novecento, in montagna viveva oltre il 20% di tutta la popolazione della provincia di Pistoia. La ricchezza nel tempo ha lasciato il posto alla crisi, una crisi di cui oggi anche la montagna pistoiese porta ancora i segni. Ma la nostra storia non è una storia triste, è una storia che insegna come anche nelle difficoltà ci sia speranza. Come ogni storia raccontata che si rispetti, dovrei cominciare con un "c'era una volta". Nel nostro caso però il passato è di soli pochi anni fa, quando il parroco del paese, Don Cipriano Farcas, ed alcune persone della montagna, poi riunite in un comitato, si ritrovarono con la voglia di smuovere dal torpore le loro comunità. Fu lui, un giovane sacerdote arrivato dalla Romania in Italia, a sentire il bisogno di dare qualcosa alla comunità che lo aveva adottato, come ci ha raccontato Pier Francesco Magni, tra i responsabili del Comitato del Carnevale.
1: Doveva essere una sfilata di api della Piaggio, api 50 della Piaggio, che dovevano sfilare, dovevano rappresentare inizialmente le associazioni dei vari paesi. Poi ci si rese conto che non c'era un numero sufficiente di api sulla montagna e quindi si decise di coinvolgere le varie frazioni perché organizzassero un qualcosa.
0: Qualcosa di simile non accadeva da 60 anni, come ricordò lo stesso Don Cipriano in occasione della prima edizione del suo carnevale.
2: Ci siamo ricordati che nel 1952 a San Marcello fu fatto il carnevale con i carri, però partecipavano soltanto le quattro contrade di San Marcello. A questo punto abbiamo detto: facciamo tutta la montagna.
3: Non siamo soltanto parroci di coloro che vengono in chiesa, ma siamo i parroci di tutti, anche di coloro che non credono. Perciò direi che l'intuizione di Don Cipriano, mio amato in questo paese, predecessore, fu veramente un dono dello Spirito Santo.
0: Le parole dell'attuale parroco di San Marcello, Don Maximilien, dicono tutto su quello che la parola carnevale vuol dire qui sulla montagna pistoiese. I colori sono quelli della festa, simili a quelli più conosciuti di Viareggio o Venezia, ma lo spirito è diverso. Al divertimento si affianca la voglia di essere una comunità, anche in competizione. La Toscana, si sa, è terra di campanili, di città e paesi che sin dall'antichità si fronteggiavano, rivalità che oggi prendono la forma di scherzi, prese in giro e di una sana competizione, come ci hanno raccontato Serena e Simone.
4: Anche stasera la vostra presenza era stata dubbia perché si pensava che fosse iniziato il periodo dello scherzo, invece siete qui.
5: E basta guardare i social in questi giorni, è un continuo sfottersi con meme da un paese e l'altro.
0: Da Spignana a Gavinana, passando per Mammiano, Maresca, Bardalone, Campo Tizzoro e quindi tutti gli altri paesi della montagna, mesi prima della festa ogni anno la gente si mette all'opera, cartapesta e colori alla mano, per creare i propri carri, i vestiti per i figuranti. La rivalità dei paesi non cancella la solidarietà e così, quando i paesi più piccoli sono in difficoltà, ci si aiuta l'un l'altro. Il "c'era una volta" di questa storia del carnevale della montagna pistoiese lascia così il posto al "c'è", un seme piantato che sta crescendo, annaffiato ogni giorno dalle persone, guardando dall'alto delle vette, con uno sguardo diverso, il futuro.
3: Chi vive in montagna è capace di guardare un paesaggio bello, è capace di accorgersi, in base a come girano le nuvole, che il tempo sta cambiando. Credo che possa assolutamente insegnare che ci sono dei momenti in cui dobbiamo riprendere la nostra vita in mano.
6: Si sente la chiesa delle persone.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti e bentrovati a Santi della Porta Accanto, una rubrica settimanale attraverso la quale desideriamo condividere e conoscere i testimoni del Vangelo, i santi della Porta Accanto. Diamo voce ogni volta a diocesi diverse, ma talvolta anche creiamo degli speciali per approfondire determinate esperienze legate a santuari o in questo caso legate a una figura particolare, San Matteo Evangelista, che come saprete le reliquie di San Matteo sono custodite nella cattedrale di Salerno, ma vogliamo a questo punto parlarne con Don Sergio Capone, direttore dell'ufficio custodia delle reliquie. Don Sergio, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Don Sergio, puoi aiutare i nostri radioascoltatori e quindi aiutarci a riflettere sulla figura di San Matteo e capire come sono arrivate le reliquie a Salerno?
2: Allora, Matteo, chiamato anche Levi, autore del Vangelo che porta il suo nome, era un esattore delle tasse per Erode Antipa, ma anche dei romani che avevano conquistato la Palestina. Dunque era un pubblicano odiato dai farisei, ma anche inviso ai romani. Figlio di Alfeo, viveva a Cafarnao e quando Gesù, incontrandolo, gli disse di seguirlo, ecco, lasciò la riscossione delle tasse, si alzò e si mise a seguire il maestro. Tutto questo noi lo troviamo appunto nel suo Vangelo, un'esperienza di discepolato, di sequela, che continua anche dopo la morte e la resurrezione di Cristo. Infatti dopo la morte e la risurrezione del Signore, secondo la tradizione, Matteo inizia a predicare in Palestina e poi in altri paesi dell'Asia Minore e Centrale, morendo martire a sud appunto del Mar Caspio, quella che veniva definita appunto l'Etiopia, e da lì proprio inizia il viaggio del suo corpo, delle sue reliquie che arriveranno poi a Salerno.
1: Come mai si sono fermate a Salerno?
2: Si sono fermate a Salerno grazie, potremmo dire, ad un intervento politico, perché il corpo dell'Apostolo dal luogo appunto del martirio e della sepoltura, cioè l'Asia Minore, raggiunge la Bretagna attraverso dei matrimoni in una zona chiamata ancora oggi Capo San Matteo, dove nel X secolo viene addirittura costruita un'abbazia che conservava appunto delle reliquie fino alla Rivoluzione francese. E poi grazie ad un romano, un certo Gavinio, che era originario di Velia, la patria appunto di Parmenide, che è vicina a noi a Salerno nel Cilento, queste reliquie arrivano a Velia in un luogo ancora oggi esistente, all'incirca intorno al V secolo, dove riposeranno fino a quando il principe longobardo Gisulfo, che era appunto principe a Salerno, il 6 maggio del 954, per una questione politica di sicurezza, trasla appunto queste reliquie all'interno della città di Salerno. E da allora, 6 maggio del 954, Salerno custodisce le spoglie dell'Apostolo ed Evangelista Matteo.
1: Quale parte del corpo? Tutto il corpo o solo alcune reliquie principali?
2: Allora, Salerno si vanta di custodire il 90% del corpo dell'Apostolo. Addirittura studi recenti di prossima pubblicazione evidenziano come le reliquie insigni dell'Apostolo, cioè di una grandezza notevole, che si trovano a Roma, in alcune basiliche romane, ma anche in altre parti del mondo, provengono da Salerno, perché all'interno del sepolcro mancano. Dunque Salerno si vanta di custodire buona parte, ecco, dei resti mortali che furono dell'Apostolo ed Evangelista Matteo.
1: La cattedrale odierna di Salerno, che ospita appunto le spoglie di San Matteo, è stata costruita attorno dunque alle spoglie mortali di San Matteo.
2: O c'era... Sì, la cattedrale nella sua basilica superiore ed inferiore è una sorta di scrigno. Quando il giorno di Santa Lucia del 1077 un altro popolo, e quello dei Normanni, capeggiato da Roberto, sconfigge i Longobardi e conquistano Salerno, grazie anche alla presenza di un grande vescovo del tempo, Alfano, un vescovo eclettico, era monaco, era medico, era architetto, si concepisce la costruzione di una nuova chiesa. Addirittura c'è l'intervento di Gregorio VII attraverso una lettera con la quale il Papa chiede proprio a Roberto di dare un tempio nuovo che possa essere all'altezza del grande tesoro che Salerno custodisce. Allora inizia questa grande opera di costruzione, prima della basilica inferiore e poi della basilica superiore. Infatti a distanza di pochi anni, nel marzo del 1081, la cripta è già pronta e vengono traslate da un'attigua chiesa che era nelle vicinanze dell'attuale cattedrale fino alla nuova cripta. Viene traslato il corpo in due anfore, una più piccola, una più grande, di manifattura orientale, nelle quali appunto vengono adagiate le ossa e vengono inumate in un loculo al di sotto dell'altare della cripta.
1: I pellegrini che giungono in cattedrale cosa si ritrovano sotto il profilo architettonico? Quali sono i punti sui quali volgere lo sguardo e ammirare?
2: Allora, innanzitutto i pellegrini sono preparati all'incontro con l'Apostolo attraverso il quadriportico che precede appunto l'ingresso della Basilica Superiore, che è in stile romanico. Vengono preparati attraverso un percorso, potremmo dire, penitenziale fino ad arrivare alla cripta affrescata con le scene del Vangelo di Matteo, quasi ad introdurre il pellegrino attraverso le pagine visive del suo Vangelo all'incontro con l'Apostolo. Infatti tutte le scene raffigurano i passaggi fondamentali del Vangelo di Matteo, tranne ovviamente i racconti della passione, della morte e della resurrezione, perché il pellegrino idealmente preparato dalle varie scene, dai vari episodi evangelici, è chiamato poi ad arrivare al centro della cripta, all'altare, per celebrare appunto l'Eucaristia. È lì appunto che il pellegrino sperimenta quello che Matteo tratta appunto nel suo Vangelo, soprattutto riguardo la passione, la morte e la risurrezione.
1: Don Sergio, una domanda: qual è l'attualità di San Matteo? Perché venire a Salerno a rendere omaggio alle spoglie di San Matteo, il grande evangelista?
2: Venire a Salerno significa non soltanto godere di una città affacciata sul mare e dunque con le grandi potenzialità storico-turistiche, ma incontrare l'Apostolo, l'Evangelista Matteo significa toccare con mano una fede ancora oggi visibile e palpabile, non solo attraverso le opere d'arte, tra cui appunto la cattedrale, ma una fede che coinvolge dal più piccolo al più grande. Infatti entrare nella cripta, sostare in preghiera davanti alle spoglie di San Matteo, significa in una maniera ideale ma anche reale entrare in quel flusso di pellegrini che ormai da secoli ha calpestato quelle pietre, ha rigato anche di lacrime, di preghiere, appunto quella tomba. Una fede che ancora oggi è sentita ed è quasi viscerale nel cuore dei salernitani, ma anche di tutti coloro che attraverso il Vangelo e attraverso appunto il suo corpo hanno fatto l'esperienza di Matteo, che è un'esperienza comune, ecco perché trova il consenso nella gente, perché è un'esperienza di peccato, è un'esperienza, potremmo dire, anche di un certo successo, ma è soprattutto un'esperienza di incontro, l'incontro con Cristo, l'incontro con il Signore, con il suo sguardo, un incontro che cambia la vita, una vita che apparentemente sembra perfetta, sembra piena, l'incontro con Cristo ci dà una prospettiva diversa.
1: Certo che ascoltandola e ripensando dove lei si trova, mi sorge veramente una riflessione. A 20 chilometri da Salerno abbiamo Amalfi con le reliquie di Sant'Andrea l'Apostolo e a 30 chilometri da Salerno il santuario di Pompei. È un triangolo significativo di santità, oltre che aspetto di turismo.
2: La terra campana è una terra di santi, è una terra di devozione, è una terra di martiri, è una terra di bellezze e quindi venire a Salerno significa anche, in un certo senso, prefissarsi altre mete che non sono lontanissime, ma sono altrettanto ricche di storia, di presenze, le ricordava Andrea, ma io le ricordo anche a Benevento, c'è San Bartolomeo, la Campania custodisce tre apostoli.
1: Ecco, questo mi era sfuggito. Grazie di questa osservazione e anche grazie dell'invito che ha rivolto i nostri radioascoltatori nel scendere in Campania anche sotto questo profilo, un pellegrinaggio sulle orme degli apostoli e dei grandi santi che hanno segnato la storia della Campania e della Chiesa tutta. Io la ringrazio di cuore, ti ringrazio di cuore Don Sergio e dopo la canzone darei lo spazio a Don Felice Moliterno che è il parroco della cattedrale. Grazie Don Sergio.
2: Grazie a lei.

0: Cari radioascoltatori, riprendiamo il nostro dialogo attorno alla figura di San Matteo che, come abbiamo sentito nella prima parte, le sue spoglie sono custodite nel Duomo Cattedrale di Salerno. E ora vogliamo parlare proprio con il parroco della cattedrale, Don Felice Moliterno. Don Felice, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Don Felice, avete la gioia di custodire le reliquie di San Matteo, ma avete anche un compito di evangelizzare a partire da queste reliquie. Qual è la proposta pastorale che la cattedrale offre ai pellegrini che giungono proprio a Salerno?
1: Sì, io partirei dal fatto che i salernitani sanno di custodire un grande tesoro, il corpo dell'apostolo e dell'evangelista, e dunque la cattedrale è un grande scrigno che custodisce questo tesoro. Tutti i pellegrini che giungono a Salerno in qualche modo fanno un percorso di riscoperta del battesimo, perché proprio la cattedrale è pensata come uno spazio che accoglie il pellegrino, offrendogli una riflessione proprio sulla sua appartenenza ecclesiale.
0: Ce ne ha fatto cenno prima anche Don Sergio, ma cerchiamo di approfondire questo aspetto che bene ci aiuta a entrare anche nello spirito.
1: Sì, innanzitutto bisogna considerare che la prima cosa che il pellegrino trova giungendo nella cattedrale di Salerno è un grande atrio che in realtà nasce nell'idea, diciamo, del vescovo del tempo, Alfano I, che era anche architetto, come uno spazio, ispirandosi alle basiliche paleocristiane, per i catecumeni, cioè per coloro che non potevano partecipare alla celebrazione eucaristica ed erano quindi in preparazione per ricevere il sacramento del battesimo. Quindi è quello uno spazio già di prima riflessione sul dono del battesimo. Ci sono i sarcofagi romani che, diciamo, presentano già un messaggio di preparazione alla ricezione del dono del battesimo. Poi ecco, c'è la porta centrale, quella cosiddetta di bronzo, con i due leoni che richiamano la figura di Daniele, la fossa dei leoni. Daniele, i padri della Chiesa lo presentano come una prefigurazione di Cristo. Quindi chi attraversa quella porta partecipa alla morte e risurrezione di Cristo per una rinascita, quella rinascita dall'alto di cui poi ci parla anche il Vangelo di Giovanni. E poi al centro della navata ci sono i due amboni, e uno in particolare, quello più grande, dove era collocato un tempo anche proprio il fonte battesimale, ci offre una vera e propria catechesi battesimale, perché ci presenta in scultura un uomo che diciamo è avvolto nelle spine di un serpente, e ai cui piedi ci sono due animali feroci, c'è un orso che sta aggredendo un bovino. Il senso di questa scultura è che l'uomo vive nella condizione di peccato e schiavo delle pulsioni, delle sue passioni che ci disumanizzano, ci rendono come gli animali, e da questa condizione è difficile uscire, come essere appunto bloccati nelle spine di un serpente. Ma c'è un'aquila che con i suoi artigli afferra l'uomo per i capelli e lo tira verso l'alto, ecco, quella nascita dall'alto di cui appunto ci parla il Vangelo di Giovanni, e sulle ali di quest'aquila è collocata la parola di Dio. Dunque noi abbiamo bisogno di ascoltare la parola di Dio che ci umanizza, che ci rende uomini secondo il progetto di Dio. Questo, diciamo, messaggio diventa una preparazione poi all'incontro con l'Apostolo, perché diciamo, dopo aver attraversato la navata si scende giù nella cripta, all'interno della quale c'è la testimonianza concreta di chi ha incontrato il Maestro, l'uomo di Cafarnao, l'esattore delle tasse che era inviso dai suoi conterranei, e che al passaggio di Cristo davanti a quel banco delle tasse si alza e segue il Maestro. E dunque diventa quella di Matteo una testimonianza concreta di cosa significa rinascere, di cosa significa diventare nuove creature, e quindi è una riflessione che trova poi concretamente in Matteo il modello della sequela.

0: Che tipo di presenza avete a Salerno di pellegrini?
1: È una presenza internazionale, innanzitutto perché diciamo, c'è una grande tradizione. Bisogna considerare che ci sono delle iscrizioni proprio incise nella pietra che ci attestano una continua presenza di pellegrini anche nel passato. Addirittura c'è una preghiera iscritta in lingua armena nel Medioevo da parte di un orante che prega per sé e per un suo amico di nome Daniele per l'intercessione di San Matteo. E, attualmente ci sono tante navi da crociera, ma arrivano tanti turisti anche dall'America, dagli Stati Uniti, dall'America Latina, oltre che dall'Europa, e c'è una grande, diciamo, anche un grande interesse verso la figura di Matteo. Cioè, non è soltanto una visita di tipo storico-artistico, ma c'è proprio la richiesta di pregare sulla tomba dell'Apostolo. D'altro canto, diciamo, Salerno è inserita all'interno di un circuito che in Campania, che presenta ben diverse figure di santità, come appunto Matteo, poi c'è Sant'Andrea ad Amalfi, San Bartolomeo a Benevento e adesso abbiamo anche Bartolo Longo.
0: Vedo che anche prima Don Felice sottolineava questo aspetto con un certo orgoglio, per dire come la Campania sotto questo profilo sia particolarmente ricca.
1: E... sì, è una diciamo, regione baciata veramente dalla santità, e in questo oltre che dalla bellezza dei passaggi, insomma, della ricchezza artistica che appunto attira tanti turisti. E, tra l'altro, ecco, c'è un piccolo dettaglio legato sempre alla figura di Matteo che credo sia importante sottolineare, e cioè la tomba dell'Apostolo è attraversata da un tubo all'interno del quale scorre una catena con due secchielli d'argento, e questo tubo attraversa la fenestella confessionis del santo, e quindi attraverso questi due secchielli d'argento due volte all'anno viene raccolta quella che si è chiamata la manna di San Matteo. Questo fenomeno, che è un fenomeno naturale, cioè la raccolta di acqua, di umidità, diciamo, che si forma all'interno del sepolcro, accomuna Salerno anche ad Amalfi, perché lo stesso fenomeno avviene sia ad Amalfi così come anche a Bari per San Nicola. Ecco, io direi che questo segno dell'acqua in realtà è un richiamo proprio a questa benedizione che questa terra ha ricevuto dall'alto, la presenza di un apostolo e di un evangelista che appunto benedice la nostra terra. Le consideri che su un panno che viene alzato ogni anno nell'atrio del Duomo, un mese prima della festa del Santo Apostolo, il 21 settembre, campeggia una scritta: Salerno è mia, io la difendo. E questa consapevolezza da parte della città di essere protetta dalla benedizione dell'Apostolo, ecco, come dire, è una consapevolezza che diciamo, affonda le sue radici nella storia, ma che oggi viene riscoperta proprio dalla presenza numerosa di tanti pellegrini provenienti da tutto il mondo.
0: Le domando, ha fatto cenno a questa raccolta dell'acqua, avviene in due momenti stabiliti, precisi o?
1: Sì, allora la tradizione colloca il dito della raccolta della manna il 6 maggio, che è il giorno della traslazione delle reliquie del santo a Salerno nell'anno 954, e poi nella vigilia della festa del santo, quindi il 20 settembre.
0: D'accordo.
1: Quindi... E normalmente poi quest'acqua viene utilizzata bevendo dei batuffoli di ovatta, e questi batuffoli vengono poi consegnati a chi soprattutto vive l'esperienza della malattia o dei momenti di particolare difficoltà.
0: Faceva cenno alla bellezza artistica, ha solo fatto cenno alla bellezza naturalistica che avete attorno a voi, perché Salerno un po' è il punto di avvio per visitare poi la costiera amalfitana.
1: Certo.
0: Quindi avete una finestra aperta sul mondo e sulla bellezza di questo nostro territorio italiano, particolarmente invidiabile come zona, ecco.
1: Sì, assolutamente, credo che questa cornice naturale aiuta anche ad apprezzare ancora di più il dono spirituale che si può cogliere all'interno delle nostre cattedrali. Io credo che poi la figura di Matteo ci aiuti proprio a riscoprire in generale la vocazione di ognuno di noi. Sappiamo che Matteo significa dono di Dio. In realtà, noi non sappiamo concretamente cosa abbia detto Gesù a Matteo. I Vangeli sono sempre scarni di dettagli, ma sicuramente Matteo ha scoperto il significato del suo nome. Lui è un dono di Dio per gli altri, e credo che questa sia la vocazione che accomuna ogni battezzato. Noi dobbiamo imparare a riconoscere il dono che il Signore ci ha fatto, e questo dono non possiamo trattenere, ma lo dobbiamo consegnare a coloro che Egli ci mette accanto.
0: Io la ringrazio di cuore della sua testimonianza, delle sue proposte, della sua riflessione. Ai nostri radioascoltatori credo che sia giunto l'invito a visitare questa terra che magari qualcuno non sapeva che fosse così ricca di spiritualità. Bene o male la Campania a San Gennaro che copre sotto un certo punto di vista, ma poi ci accorgiamo che ci sono tanti dettagli che mostrano una bellezza molto più preziosa. E quindi lo ricordiamo, i nostri radioascoltatori: Salerno, San Matteo, Amalfi, Sant'Andrea, Benevento, San Bartolomeo. A due passi c'è Pompei col santuario e con Bartolo Longo. Insomma, un bel circuito per fare un pellegrinaggio, per fare un viaggio e inserire anche queste tappe di vita spirituale. Grazie di cuore per la sua riflessione e auguri di buon cammino.
1: Grazie a lei e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: E anch'io saluto i radioascoltatori dando appuntamento alla prossima puntata di Santi della Porta Accanto.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana, Leone XIV, grave crisi umanitaria in Somalia, serve un'assistenza internazionale alla catechesi, davanti a Dio non c'è spazio per invidia e divisioni. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Dopo l'Angelus di questa domenica, il Papa ha lanciato un appello per l'aiuto internazionale alla Somalia, colpita da una grave siccità. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
3: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria.
4: Nel salutare i 20.000 pellegrini in piazza, Leone XIV invia la sua benedizione alla popolazione di Pescantina, in provincia di Verona, in preghiera al monumento agli ex internati, per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale.
3: Lo faccio per sottolineare che non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato.
2: All'Angelus Leone XIV esorta a superare rivalità umane per abbracciare la giustizia generosa di Dio, che è misericordia e perdono, e ad abbandonare le vie distorte. Guadagniamo gioia, intelligenza e futuro, afferma, quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. Cecilia Seppia.
5: Il cuore del brano del Vangelo che il Papa commenta all'Angelus è il momento della retribuzione degli operai chiamati a lavorare nella vigna. Il padrone paga tutti allo stesso modo, dall'ultimo arrivato al primo. Quella che sembra un'ingiustizia agli occhi dei lavoratori, tanto da provocare sdegno, è invece, afferma Leone, segno di una giustizia più generosa e di un amore più grande.
3: Dio ha vie diverse e pensieri nuovi, anche per coloro che si ritengono i primi. Tutti invece guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della

missili di vario tipo. Le forze russe hanno risposto attaccando Kiev e Odessa, almeno 4 i morti. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ribadisce che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché le nostre condizioni non saranno soddisfatte e gli impegni degli americani attuati. Intanto il presidente americano Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 ore italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele. Secondo le statistiche, ogni 2,62 minuti una persona muore in guerra e a questo intervallo saranno prodotti nell'atrio della Basilica di San Pietro 1096 suoni registrati per 49 ore in modo da coprire tutti i fusi orari della giornata internazionale della pace delle Nazioni Unite del 21 settembre. Si tratta dell'iniziativa Sounds of Loss, installazione sonora ideata dal regista tedesco Philipp Gröning, sostenuta dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, dal Dicastero per la Comunicazione e dalla Fabbrica di San Pietro. Sarà possibile ascoltare l'installazione sul portale Vatican News e sul canale YouTube dei media vaticani. Ed è tutto per questa edizione. L'informazione della Radio Vaticana torna domani.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

corpo si muove, parla, non mente, dice quello che sente, risponde a un richiamo, a un linguaggio, a un messaggio, a due cuori in ostaggio di popoli in guerra, ostili, rivali, distanti sulla stessa terra.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Calabria alla scoperta di Santa Severina in provincia di Crotone, il comune conosciuto per il suo maestoso castello e per il battistero bizantino. Si trova a 326 metri sul livello del mare e conta circa 1800 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi Santa Severina. Ed iniziamo il nostro itinerario a Santa Severina con il sindaco Pietro Vigna. Allora, ci presenti il comune di Santa Severina.
2: Beh, il comune di Santa Severina intanto è un piccolissimo comune, un piccolissimo borgo della provincia di Crotone, in Calabria. È un comune che fa parte dei borghi più belli d'Italia, è conosciuto anche con il nome di nave di pietra proprio per la sua configurazione, perché sorge su questo promontorio e da qui, dalla piazza, si può ammirare dal lato est il mare Ionio e dall'altra parte i monti della Sila. Santa Severina ha una storia, diciamo, millenaria. In realtà tutte le civiltà antiche passano da Santa Severina, ne sono come da testimonianza i monumenti che poi la storia ci ha consegnato, a iniziare dal castello, al battistero, le numerose chiese. Sicuramente il monumento più importante è il battistero, un battistero bizantino, un monumento bizantino più antico del centro-sud d'Italia, aperto ancora al culto. Anche se devo dire che Santa Severina è riconosciuta per il suo maestoso castello, monumento importante, ospita al suo interno dei saloni nobiliari anche tante mostre negli anni, ad esempio la mostra di Luigi Pirandello, i suoi disegni inediti. È un orgoglio per noi perché è la prima volta che questa mostra varca la soglia accademica, quindi è la prima volta che un comune in Italia riceve questi disegni, tra l'altro disegni scoperti nel 2024, anche se erano accantonati lì in biblioteca dal 1906-1907, quando Luigi Pirandello insegnava a Roma. Quindi abbiamo ospitato i docenti della Università di Roma 3. Cito questa mostra per una chicca, perché in realtà qualcuno potrebbe dire: come mai Pirandello a Santa Severina? In realtà è stata una piacevole scoperta anche per noi, perché un nostro illustre concittadino, Niccolò D'Alfonso, che insegnò a Roma, divenne addirittura collega di Luigi Pirandello.
1: Il castello è gestito da una cooperativa?
2: Sì, è la cooperativa Aristippo che gestisce i servizi da ormai molti anni. La particolarità del castello è che non solo i saloni nobiliari ospitano queste mostre, il museo della lirica come il museo del costume, sempre lì nei saloni nobiliari, mentre al piano terra c'è un museo ricchissimo, un museo archeologico, dove durante i lavori di restauro sono stati scoperti tantissimi reperti e messe nelle teche espositive che tutti i turisti possono tranquillamente ammirare e visitare.
1: Anche qui all'interno della sala del Consiglio abbiamo una cripta, no? Perché questa era una chiesa.
2: Sì, era un edificio della chiesa che poi è stato acquisito negli anni dal comune. Qui all'interno abbiamo proprio una cripta sotto questa che è la sala consiliare adesso del comune di Santa Severina.
1: E il salotto del paese è questa bellissima piazza.
2: La piazza è bella. Tutti i turisti che vengono a Santa Severina, la prima domanda che ci fanno è: una piazza unica, perché trovano da una parte il castello, da una parte la cattedrale, quindi il potere spirituale, il potere temporale contrapposto, e quindi è una chicca, perché non sempre in una città, in un comune dove si va in visita, si riesce a trovare nella stessa piazza addirittura un castello e una cattedrale.
1: E sono passate tante famiglie qui, no? Nella storia.
2: Sì, tutte le civiltà antiche passano da Santa Severina. Il periodo di maggior splendore è sicuramente il periodo bizantino, ma poi arrivano tutti, aragonesi, svevi, angioini, normanni, tutti passano da Santa Severina e lasciano un qualcosa. Infatti la storia ci ha lasciato questo patrimonio artistico monumentale importante, e noi come amministrazione abbiamo il dovere di riempire di contenuti questi lasciti che ci hanno dato. L'ultimo che abbiamo citato è il castello, per questo citavo delle mostre, perché abbiamo noi il dovere non solo di raccontare la storia, ma di farla anche vivere.
1: E comunque voi andate avanti, perché poi ci sono altri bandi a cui state partecipando.
2: Negli ultimi anni abbiamo partecipato a tanti bandi, due in maniera particolare le vorrei citare: bando Borghi dalla Regione Calabria e rigenerazione culturale con il Ministero della Cultura. Sono stati due bandi che ci ha permesso come comune di acquistare intanto due palazzi, uno proprio in piazza e uno nel centro storico, e nasceranno uno sul Museo dell'Artigianato Artistico e uno sul Museo del Gusto. Questo ci darà l'opportunità di non aprire un museo solo espositivo, ma ci darà la possibilità di ospitare artisti, ad esempio con il Museo dell'Artigianato, provenienti da tutto il mondo. E con l'altro bando abbiamo ristrutturato la Laleo, che nasce come la Libera Accademia delle Lingue Europee ed Orientali, oggi invece diventa la dimora degli artisti.
1: E tra i tanti riconoscimenti, Santa Severina è anche città del vino.
2: Sì, Città del Vino. Da qualche anno facciamo parte di questa associazione che è una rete nazionale e pur non avendo delle cantine nel nostro territorio, ma abbiamo aperto da pochi anni un'enoteca, l'enoteca della Val di Neto, all'interno del nostro castello. Questo per dare visibilità non solo al territorio ma anche alle eccellenze dei vini e soprattutto ai vigneti che nascono lungo la Valle del Neto.
1: Adesso una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Santa Severina per lei?
2: Santa Severina è un gioiello, chi viene a Santa Severina e conosce e ha la possibilità di restare a Santa Severina se ne innamora, perché è un borgo piccolo ma che offre tanto, una storia antica, già fare una passeggiata tra i vicoli, tra la piazza, tra le mura del castello, come andare nel battistero, nella cattedrale, ti dà la sensazione un po' di passeggiare nella storia. Ogni vicolo, ogni scorcio, ogni sasso racconta un qualcosa di importante e quindi per me è tutto. Io ci sono nato a Santa Severina, ma vedo che chi viene da fuori apprezza molto questo borgo per come è tenuto, per la sua storia, per quello che vede, e tutti si meravigliano come in un borgo piccolissimo di poco più di 1000 anime c'è così tanto da vedere, c'è così tanta storia e cultura.
1: E con gioia incontriamo Don Gino Gulizzi. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Santa Severina.
3: Allora, la comunità cristiana di Santa Severina è una comunità dalle mille sfaccettature. Si va ovviamente dal giovane che vive l'esperienza dei sacramenti, dell'iniziazione cristiana, fino agli anziani che vivono la loro esperienza di vita cercando di portare nella sofferenza quella carne di Cristo che poi diventa il sacrificio anche più alto di una persona. È una comunità dove soffre anche lo spopolamento, come tutti i borghi del nostro territorio, ma è una comunità viva che ha voglia di stare dietro al Signore, ha voglia di crescere, ha voglia di imparare, di ascoltare la sua parola. È una comunità che prega soprattutto per i suoi anziani, per gli ammalati, per i giovani, ed è una comunità che, devo dire, molte volte è anche attraversata dal dolore, ma che ha un'esperienza e una visione legata alla speranza, dove niente è perduto ma tutto ricomincia, per essere ancora una volta testimoni di quell'amore, di quella parola che ascoltiamo durante le celebrazioni.
1: In questo momento ci troviamo all'interno della concattedrale, perché questa è una comunità cristiana antica.
3: Sì, è una comunità antica per la sua storia, ma è antica perché è una comunità attraversata da un popolo che, dietro ai vescovi che l'hanno attraversata, dietro ai parroci che sono stati qui testimoni della parola, ed è una comunità dove ha imparato anche in questo luogo, in questa bellissima cattedrale, a professare la loro fede. Da qui si riparte, no? Dal battesimo, con il battistero più antico che abbiamo in Calabria, dell'VIII secolo, insomma, di origine bizantina, ma soprattutto è una cattedrale dove ci parla ancora una volta di quella che è la nostra storia, perché la storia ci insegna ad essere anche uomini e donne del futuro, perché chi non ha memoria non può parlare ai giovani di oggi, e invece qui c'è memoria, perché tutto parla, tutto insegna, ma soprattutto è tramandato anche dai nostri avi, perché ci dicono come questi banchi, questi spazi hanno visto la gente vera che ha pregato, si è inginocchiata, ha supplicato il suo Signore, ha legato il suo cuore a Maria, ha legato la sua fede a quella che è ovviamente il nostro passato, ma ovviamente anche il nostro presente.
1: Tramandato anche dagli scritti, lei oggi ci ha tenuto a farmi vedere la biblioteca e anche un'antica bolla.
3: Certo. Gli scritti, la più antica è quella del 1184 da parte di Lucio III, che parla appunto dei possedimenti dell'arcivescovo di Santa Severina, ma sono scritti, ecco, che ancora ci dicono quanto era viva la comunità e quanto è viva oggi la comunità di Santa Severina. E quindi questo ci ricorda che una comunità nasce ma si rafforza proprio nel legame con il Papa, con Roma, quel legame di comunione che non bisogna mai venir meno, tant'è che Santa Severina ha dato i natali anche a Papa Zaccaria, un Papa che ha dato molto alla Chiesa, iniziando una serie di riforme, una serie anche di controversie che lui ha superate, perché aveva il carattere di noi calabresi che riescono, ecco, anche nelle difficoltà a trovare sempre il grimaldello per poter superare i problemi. Attualmente la diocesi è Crotone-Santa Severina, perché l'antica diocesi di Santa Severina Severina è stata, diciamo, accorpata nel 1986 da Giovanni Paolo II, creando un'unica grande diocesi, quella di Crotone e Santa Severina, perché Santa Severina prima era la metropolia, no, di una grande sede bizantina, che è stata ovviamente fino ai tempi moderni. Prima era stata accorpata in persone episcopi, poi invece è stata accorpata in maniera definitiva, e questo attualmente ha questi due grandi polmoni, Crotone e questa Santa Severina.
1: Abbiamo delle immagini di Santa Anastasia bellissime.
3: Sì, Santa Anastasia qui è presente ovunque. È presente attraverso la statua in cartapesta, attraverso i dipinti, la statua argentea che si trova nel museo, attraverso la sua reliquia, il braccio che è stato donato da Roberto Guiscardo proprio alla comunità di Santa Severina. Ecco, è un legame profondo con Santa Anastasia, perché ci ricorda come il suo martirio può diventare anche un'occasione di testimonianza della fede. Il suo sangue versato è ancora una volta un rinnovamento, no, della fede. E ogni anno noi, portandolo per le vie del nostro paese, il 29 ottobre, il giorno della sua festa, ricordiamo proprio questo: è possibile testimoniare la fede anche donando la vita per i propri amici, ma anche per coloro che in quel momento stanno compiendo un atto criminoso.
1: Poi all'interno del borgo antico abbiamo altre chiese.
3: Sì, altre chiese, Santa Filomena, che è anche Santa Filomena ci richiama le origini bizantine su due livelli, due portali, una chiesa che ci ricorda come la tradizione anche lì, no? Chiesa del Pozzoleo. Secondo la tradizione, lì all'interno di quel pozzo è stata trovata l'icona della Madonna del Pozzoleo, molto venerata nel mese di maggio. Abbiamo la Chiesa della Dolorata, la prima vera grande cattedrale, che poi è stata, ecco, non dico abbandonata, ma messa un po' da parte per la costruzione di questa nuova cattedrale. Abbiamo la Chiesa di Sant'Antonio, dove è presente appunto Sant'Antonio, che è riconosciuto anche da noi come, non dico patrono, ma quasi, perché facciamo lì una grande festa in suo onore. E poi abbiamo la Chiesa di Sant'Anna, la Chiesa di Santa Maria, la Chiesa di Santa Lucia, sono chiese che ci ricordano, ecco, la fede di questo popolo.
1: Poi incontreremo anche una rappresentante di un'associazione, perché mi diceva che qui anche i giovani si danno da fare.
3: Sì, è un'associazione nata all'interno della comunità parrocchiale, prende il nome di Anastasis, appunto da Santa Anastasia, Resurrezione. Il significato è profondo, perché vuole dire una cosa importante: di fronte ai tanti giovani che vanno via nelle nostre comunità perché non c'è lavoro, questa piccola associazione, che è fatta quasi tutta da donne, dice una cosa: è possibile restare in questo territorio per far rinascere. Non è vero l'immobilismo, è tutto perso, ma c'è un seme di speranza, ci sono giovani che si impegnano, che vogliono dare, ecco, il loro contributo.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
3: Beh, un messaggio sicuramente di speranza e di pace, quella speranza che ci indica un percorso nella nostra vita. Niente è perduto, tutto trova compimento in Dio, anche le nostre difficoltà, i momenti un po' particolari. È una comunità che deve essere attraversata ovviamente dalla pace, quella pace che è prima del nostro cuore, poi è la pace con le persone che incontriamo, per essere noi testimoni dell'amore. Non c'è un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. E allora l'amico è colui che fa un pezzo di strada insieme a noi. Allora questo è l'augurio, cioè riconoscere amici per fare un pezzo di strada, e perché no, essere credenti, testimoni fedeli di un amore che può essere donato all'altro proprio in virtù del fatto che Cristo ha dato la vita per ciascuno di noi.
1: E a Santa Severina anche l'itinerario del gusto merita interesse. Dobbiamo presentare questi prodotti, questi piatti, e lo facciamo con la signora Jeanette. Siamo in Calabria, siamo a Santa Severina. Ma lei arriva dal Brasile, come è arrivata qui?
4: Allora, benvenuti, io sono arrivata qua dal Brasile per fare la cittadinanza italiana, perché i miei antenati sono nati a Cremona. Conobbi poi il mio marito calabrese, mi sposai e siamo venuti in questo paese meraviglioso, che mi innamorai, come mi innamorai di lui, mi innamorai del paese anche a prima vista, dalla prima volta che siamo venuti.
1: E so che lei prepara questi piatti, che addirittura le ricette le sono state trasferite dalla mamma
4: di mio marito, dalla mia suocera. Diciamo che la pasta al forno con le polpettine, le uova, la salsiccia calabrese proprio fatta da noi, anche i maiali, ogni tanto si faceva il maiale in casa, il capicolo, le patate con i pomodori verdi, le uova nostrane, i formaggi.
1: Perché c'è da dire questo, che noi qui siamo proprio in mezzo alla campagna, voi avete la campagna, E questi sono tutti prodotti a chilometro zero.
4: A chilometro zero, tutti fatti da noi, dei nostri contadini che lavorano nella campagna.
1: Poi abbiamo dei formaggi caprini anche, no?
4: Formaggio caprino, è stagionato, primo sale, e la soppressata, la salsiccia, la ricotta fresca.
1: E poi il pane.
4: E poi il pane che è fatto da noi, che abbiamo il forno proprio dentro al paese, non uno ma due.
1: Vedo dei pomodori e tutte le altre produzioni, melanzane.
4: Ce l'abbiamo i fichi, la crostata di fichi, la marmellata di fichi, i ceci, il grano che lo producono anche qua, la verdura, gli ortaggi, le melanzane, la cipolla rossa.
1: E questo è un piatto proprio di qui,
4: e
1: no?
4: E questa è la pitta coi passoli, che è una specie di dolce che si fa specialmente a Natale. E dentro ci sono le mandorle, le noci, il miele. E la pasta intorno è fatta proprio a pasta dolce, condita con la cannella, chiodo di garofano, zucchero.
1: E anche questa gliel'ha insegnata?
4: Mia suocera mi ha insegnato a fare tante cose. Le salsicce con le patate, mia suocera mi ha insegnato tutto. Anche a fare la conserva per l'inverno dei pomodori a pezzetti, che lo facciamo, lo poi mettiamo in bagnomaria, giustamente per durare nel tempo. E d'inverno, quando non ci sono i pomodori freschi, e usiamo quelli sia per fare la salsa che per mangiare così all'insalata.
1: Poi anche l'origano vedo che viene.
4: L'origano anche che è piantato da noi, raccolto da noi. L'olio di oliva, che è quello lì, è meraviglioso, no?
1: Beh, qui basta guardare qui davanti, sono tutti uliveti. E anche il vino,
4: il
1: poi,
4: vino,
1: no?
4: Il vino sì. E la crema di limone e crema di bergamotto, fatto da me. Imparata anche a fare.
1: Non vi fate mancare niente.
4: No, assolutamente.
1: E venendo qui si possono degustare tutte
4: tutto
1: queste
4: questo.
1: cose, perché qui avete sia B&B che poi ristorazione,
4: sì,
1: no?
4: Sì, ce l'abbiamo B&B, il Borgo Bella Vista. Il ristorante passa a essere il Bella Vista.
1: Bella Vista, perché qui c'è una veduta sul castello, su Santa Severina, molto bello, no?
4: Grazie, sì, veramente sì, è bellissimo. E invito tutti quelli che hanno voglia di venire a conoscere, assaggiare i nostri prodotti, che saranno benvenuti, perché c'è molto da vedere, da assaggiare e anche da imparare, perché abbiamo un bel castello anche in piazza, no? Una bella chiesa, un bel battistero, e quindi io invito a tutti, col cuore pieno di gioia che ho per questo paese, di venire a trovarci.
1: Lei è 30 anni che è qui in Italia,
4: 30
1: no?
4: 30 anni che sono sposata con la mia dolce metà, mio marito.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Santa Severina con Mariangela Arabbia, che è la vicepresidente dell'associazione Anastasis. In questo momento ci troviamo all'interno del Museo Diocesano, e questo è un altro luogo da visitare a Santa Severina.
5: Sì, qui ci troviamo all'interno del Museo Diocesano. Questa è la sala di rappresentanza, detta anche sala degli stemmi, perché come potete ben vedere sul vostro capo ci sono tutti e 73 stemmi dei vescovi che sono passati da Santa Severina, partendo da Stefano I nel 970 fino ai giorni nostri con Monsignor Alberto Toriani. Potete notare anche due stemmi di colore diverso, due stemmi di colore rosso, Monsignor Santoro e Monsignor Salviati. Loro erano cardinali di Roma, ma sono stati ordinati arcivescovi di Santa Severina.
1: Abbiamo tanti ambienti, è un museo molto vasto e abbiamo tante cose pregiate all'interno.
5: Sì, il nostro è un MAB, museo, archivio e biblioteca. Quindi all'interno del museo ovviamente troverete tutta oggettistica sacra, troverete l'archivio dove all'interno vi sono tantissime pergamene, tra cui una bolla papale di Lucio III del 1184. Troverete anche la biblioteca con più di 30.000 volumi, partendo dalle quattrocentine fino ai giorni nostri. All'interno del museo abbiamo tantissimi oggetti bellissimi, tra cui due spille, ma una in particolare è molto bella. Anticamente era un anello episcopale che poi è stata appunto trasformata in spilla da piviale. All'interno del nostro museo possiamo trovare una pianeta di Monsignor Santoro, appunto insieme alla spilla nel 2019 hanno appunto rappresentato Santa Severina in occasione di Matera, città della cultura. Abbiamo tantissimi carici, abbiamo gli ex voto, abbiamo i reliquiari. All'interno abbiamo una reliquia molto importante per noi santa severinesi. Si tratta dell'omero del braccio di Santa Anastasia, una reliquia che fino a prima del Covid veniva portata in processione. All'interno troverete anche la statua tutta in argento di Santa Severina, che viene portata appunto in processione il 29 di ottobre.
1: Una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Santa Severina per lei?
5: Santa Severina per me è casa. E Santa Severina per me è rifugio, E Santa Severina per me è tutto, anche per questo non voglio andare via dal mio paese, voglio fare in modo di restare, di creare una famiglia, un futuro all'interno del mio paese.
1: Poi oltre al Museo Diocesano da visitare c'è anche il castello.
5: Sì, sì, il castello ha anche più o meno gli stessi orari del Museo Diocesano. Noi vi aspettiamo a Santa Severina, saremo lieti di accogliervi anche nel nostro grande salotto per farvi ammirare e vedere le bellezze del nostro territorio.
1: Grazie a Mariangela, e quindi Santa Severina vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Santa Severina in provincia di Crotone. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Il Vangelo che stiamo per ascoltare è anche molto conosciuto perché è la parabola dei lavoratori che vengono mandati a lavorare nella vigna da un padrone che li sceglie in orari differenti e che li paga tutti allo stesso modo, che è il modo che aveva pattuito, quindi è un padrone giusto. La recriminazione di

0: Loro che sono stati chiamati per primi rispetto a coloro che invece hanno lavorato poco perché chiamati all'ultimo momento, assomiglia un po' alla recriminazione forse che abbiamo anche noi nei confronti di Dio ogni volta che ne critichiamo l'agire. E come facciamo a criticare l'agire di Dio? Con la lamentazione, quante volte magari ci lamentiamo della vita, di quello che abbiamo avuto, di quello che non abbiamo avuto, di quello che è andato bene, di quello che secondo noi è andato male. C'è un atteggiamento dentro di noi che è un po' quell'atteggiamento magari di amarezza che troppe volte inquina la nostra vita. Questo Vangelo viene a scoperchiare un po' questa non fiducia in Dio. Cioè, questi lavoratori in fondo vogliono insegnare al padrone come si fa il padrone, o meglio, cosa deve farne dei suoi beni. Anche noi, ogni volta che reputiamo sbagliata la nostra vita, in fondo diciamo a Dio che non ha saputo fare bene il suo mestiere di Dio. Ascoltiamo questo Vangelo invece con la docilità dei figli che sanno che Dio fa bene tutte le cose.
1: In quel tempo Gesù disse: «Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: «Andate anche voi nella vigna. Quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi».
0: Ci sono giustizie differenti. Nel modello classico noi conosciamo la giustizia degli equivalenti. Io ti do due e tu ricambi con due. E quindi, ecco, sono equivalenti e c'è questa giustizia che è quella che conosciamo bene. Poi c'è la giustizia sociale, cioè la giustizia che afferma che soggetti differenti devono essere trattati in maniera differente, perché trattare soggetti differenti in maniera uguale, egualitaria, sarebbe profonda ingiustizia. Ecco, questo Vangelo è un Vangelo che, se noi lo ascoltiamo con quella che è la prima forma di giustizia, che è quella che ci inabita normalmente, perché noi siamo quelli della giustizia, io ho lavorato così e voglio questo e l'altro, anche se ha una condizione differente dalla mia. Noi abbiamo un'idea di giustizia che troppe volte diventa una sorta di giustizialismo, quasi di vendetta. Non abbiamo l'idea della giustizia come quella di Dio, che assomiglia molto di più alla giustizia sociale. Dio conosce ciascuno di noi, conosce la nostra storia, conosce il nostro cuore, conosce ciò di cui davvero abbiamo bisogno e quindi dà a ciascuno ciò che è bene per ciascuno. E troppe volte noi pensiamo che siamo noi che abbiamo il diritto di decidere, di sapere quello che è bene per gli altri. Prima di entrare proprio nel Vangelo, io vorrei dirvi questo, che ci sono degli studi che raccontano come, studi molto seri, anche di premi Nobel, che raccontano come la soddisfazione personale non sia tanto legata alla posizione che io ho nei miei confronti. Per esempio, se io lavoro e mi è stato dato un aumento di stipendio di 100 euro, io sono molto contenta. Ma se al mio collega, che lavora vicino a me, gli è stato dato un aumento di 150 euro, sono giusti i miei 100 euro, sono giusti i 150 euro del mio collega, ma il mio livello di soddisfazione cala drasticamente. Perché? Perché io mi giudico in relazione all'altro, in relazione alla posizione che ho nei confronti dell'altro. È la felicità posizionale, cioè io sono felice in base alla relazione, alla posizione che io ho rispetto agli altri vicino a me. E perché? Perché noi siamo molto segnati dall'invidia, spesso la nostra giustizia è la giustizia che si nutre di invidia, o meglio, è una invidia mascherata sapientemente da giustizia. E allora questa parabola che viene proclamata in tutte le chiese è una parabola che mette a nudo proprio il rischio di considerare l'altro un antagonista e di considerare noi stessi giudici del destino, della posizione altrui. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per trovare lavoratori per la sua vigna. E fin qui è una, cioè una cosa che accadeva quotidianamente intorno a Gesù. Si prendevano lavoratori a giornata, il padrone usciva, c'erano i lavoratori in fila che attendevano di essere scelti e quindi il padrone sceglieva chiaramente all'alba. Siamo in una regione di caldo torrido e quindi si cominciava a lavorare molto molto presto. Si accordò con loro per un denaro al giorno, erano i patti che venivano fatti quando venivano ingaggiati i lavoratori, e quindi questi lavoratori vanno, sanno che riceveranno alla fine della giornata un denaro e vanno a lavorare. Ma esce ancora questo padrone alle 9 del mattino, ne vide altri che erano disoccupati e ingaggia anche loro: andate, quello che è giusto ve lo darò. Capite perché ho iniziato con questa piccola trattazione sulla giustizia? Quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. E ancora a mezzogiorno, sono le varie fasi della via, a mezzogiorno, poi alle 3, esce ancora per prendere lavoratori a giornata. Uscito ancora verso le 5, cioè alle 5 la giornata era praticamente finita, però vide ancora delle persone in cerca di lavoro. Perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente? Dice: perché nessuno ci ha presi a giornata. Allora andate anche voi. Ma la giornata ormai sta volgendo al termine, la giornata lavorativa. Quando fu sera, ecco che è il momento di fare i conti. Il padrone dice al suo fattore di chiamare tutti i lavoratori e di dare la paga dai primi agli ultimi. E comincia dagli ultimi, quelli che aveva ingaggiato alle 5 del pomeriggio. Ora, è chiaro che quando arrivano coloro che erano stati presi a giornata al mattino, è chiaro che si aspettavano un trattamento diverso, perché se è vero che avevano pattuito per un denaro, ma avendo visto che anche gli ultimi erano stati pagati allo stesso modo, mi viene da dire umanamente, cioè ciascuno di noi avrebbe pensato, io avrei pensato, ma magari mi darà di più perché io ho faticato più di loro. Indubbiamente non c'è nulla di male in questo ragionamento, anzi. Ma anch'essi ricevettero un denaro ciascuno. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, perché questi hanno ricevuto quello che abbiamo ricevuto noi, ma noi abbiamo sopportato il caldo e loro no. Ma il padrone, eccola la risposta del padrone, che getta luce su quanto è accaduto, ma al tempo stesso pone una questione di conversione a ciascuno di noi. Amico, intanto li chiama amici coloro che mormorano contro di lui. E questo a me colpisce sempre ogni volta che ascolto questo Vangelo. Amico, è un po' come Gesù che è tornato vivo dai morti, chiama fratelli coloro che l'avevano tradito. Allora, amico, io non ti faccio torto. Perché non ti faccio torto? Perché ti ho dato quello che avevo pattuito. Prendi il tuo. La giustizia è dare a ciascuno il suo. E infatti questo operaio prende il suo. Secondo la definizione della giustizia commutativa, si chiama così, dare a ciascuno il suo. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. La logica della giustizia di Dio è altra rispetto alla giustizia commutativa. C'è anche questa, ma è il suo che Dio conosce, che non è quello che conosciamo noi. Cioè, qual è il mio? Qual è oggi la necessità che ho? Qual è il mio per essere salvata? Dove mi trovo io oggi? Cioè, se io sono in preda ad un dolore che mi spinge alla disperazione, la giustizia di Dio opererà in me per vie differenti rispetto alla giustizia di Dio, che è sempre salvifica, nei confronti invece di una persona che vive un'altra situazione. Solo Dio conosce quello che c'è nel cuore, quindi solo Dio sa io oggi come posso essere da Lui salvata, e quindi una giustizia che è misericordiosamente potente nella mia vita oggi dove mi trovo. Io sono differente dall'altro, l'altro è differente da me, e quindi Dio agisce in maniera personale. La volontà di Dio è che tutti gli uomini siano salvati, scrive San Paolo a Timoteo. Questa è la volontà di Dio, ma c'è una strada per tutti. C'è una via unica e irripetibile per tutti. Questa è la giustizia di Dio. Dio sa trattarci da uguali, nel senso che tutti siamo figli. Dio non fa figli e figliastri, quindi c'è un criterio di uguaglianza, nel senso che siamo figli, siamo amati tutti, tutti amati fino alla follia da Dio, perché ha dato suo figlio per noi. Ma questo amore sa essere un amore personale. Qual è il nostro problema? E lo denuncia il padrone qui. Sei invidioso perché io sono buono? Ecco, il nostro problema è l'invidia. Quella questione posizionale di cui parlavo all'inizio. Noi ci misuriamo troppo spesso non in base alla carità e anche in base al mistero che è la storia dell'altro, ma noi misuriamo tutto troppo spesso a partire dall'invidia. Che cos'è l'invidia? San Tommaso d'Aquino ci aiuta con una definizione semplice: l'invidia è la tristezza per il bene altrui. Essere tristi perché l'altro ha dei beni, perché l'altro è buono, perché l'altro, ecco, sta facendo del bene, per dire. L'invidia per il bene altrui. Questo Vangelo allora viene a dire che Dio ha una strada per me, unica e irripetibile, perché conosce il mio cuore. E viene anche a dirmi di avere un atteggiamento estremamente umile davanti al mistero che è l'altro. Dio provvede a me come provvede all'altro, al modo che lui e solo lui sa. Questo mi deve bastare, non mi deve interessare l'orario nel quale ciascuno di noi è stato chiamato nella vigna del Signore. Sei tu forse invidioso delle cose mie, dice il padrone ai servi che si lamentano, l'invidia. Abbiamo detto è la tristezza del bene altrui ed è uno dei 7 vizi capitali. Quindi nessuno dica io non sono invidioso, perché il fatto che l'invidia sia uno dei 7 vizi capitali vuol dire che questi vizi appartengono ad ogni uomo e ad ogni donna, quindi ognuno di noi è invidioso. Giotto ha voluto raffigurare l'invidia come uno dei 7 vizi capitali in questa raffigurazione che noi troviamo nello zoccolo della parete destra della Cappella degli Scrovegni, che si trova a Padova. Siamo intorno al 1305. Guardatela bene questa raffigurazione, questa donna. Giotto ha saputo cogliere alcune caratteristiche salienti del vizio dell'invidia. Prima di tutto non ha colori, è un po' grigia, perché questo è vero per ogni vizio capitale tende a toglierci la vita, a toglierci il colore, la grande vivacità dei colori di cui è fatta la nostra vita, e ci rende un po' monotematici, ci rende grigi, ci imbruttisce, perché il peccato ci imbruttisce. È una donna anziana, non è una donna giovane, è una donna un po' avvizzita. Il peccato nella Sacra Scrittura è visto come un'esperienza di vecchiaia, non la vecchiaia dell'essere vecchi, ma di ciò che va verso la morte. In questo senso è visto il peccato, ciò che ti rende prossimo alla morte. Ha una borsa nella mano sinistra. Che cosa tiene in questa borsa l'invidia? Beh, l'invidia vuole accaparrare per sé, l'invidia, questa tristezza per i beni, per il bene altrui, è perché vuole possedere lei, vuole avere, non sopporta che la sua borsa sia vuota. Deve essere piena, la deve riempire con i beni degli altri. Vedete le fiamme che la divorano dal basso? Ed è vero che l'invidia, che si nutre di gelosia, per esempio, che l'invidia ci fa ardere, si dice anche, no? Arde di invidia. È un fuoco che consuma dall'interno e che spinge a volte a fare degli atti, delle azioni proprio anche terribili, perfino dei crimini. Quanti crimini sono mossi dall'invidia degli affetti altrui, dei soldi degli altri, dei beni degli altri, della bellezza. È un fuoco che divora dall'interno e che tutto prende. Il viso di questa donna è deformato. Quando siamo preda della rabbia che magari è frutto dell'invidia, i tratti del volto si deformano, ma qui sono dei tratti molto particolari. Orecchie gigantesche, perché l'invidioso è sempre pronto a cogliere quello che c'è intorno a lui. Pensa che gli altri siano invidiosi allo stesso modo, che gli altri cerchino di tendergli tranelli, ha un grande sospetto nei confronti degli altri e quindi è sempre con le orecchie tese per captare quello che si muove intorno. E poi dalla bocca esce un grande serpente, c'è poco da fare. Cioè l'invidioso è qualcuno che deve sempre mettere zizzania. La lingua dell'invidioso è una lingua che vuole sussurrare, che vuole anche far sorgere dei sospetti, delle calunnie, dei dubbi. È la lingua velenosa, proprio la lingua del serpente, ed è una lingua che ritorna sugli occhi, acceca gli occhi di questa donna. L'invidia è cieca. Le parole velenose che sorgono da un cuore preso dall'invidia rendono la persona invidiosa cieca. Cieca di che cosa? Non riesce a vedere la bellezza che è e cerca sempre di rapire la bellezza degli altri. Ecco, poche volte noi confessiamo forse il peccato di invidia. Io mi auguro che questo Vangelo, che lavorerà in questa settimana, possa lavorare in noi per aiutarci a riconoscere quegli spazi che sono un po' colonizzati dall'invidia, per trasformarli in benevolenza, in generosità, in uno sguardo che sa vedere la bellezza dentro di sé e intorno a sé. Allora, questo è il compito di questa settimana, di questi giorni che verranno. Buona settimana a tutti.
2: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp per commentare, suggerire, 335 12 43 722. Io saluto chi ci sta accompagnando in queste puntate ed è Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto e bentornato, Don
1: Salvatore.
0: Grazie
1: di cuore, grazie Federico e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie, grazie a Don Salvatore. Allora noi continuiamo, come abbiamo detto anche la scorsa domenica, Don Salvatore, a parlare, a ragionare sui sacramenti, e a questo punto abbiamo fatto il battesimo la scorsa settimana e adesso siamo alla confermazione. Ti chiedo, che sacramento è? Entriamo in media res, Don Salvatore.
1: Innanzitutto il secondo sacramento, il sacramento della confermazione o della cresima, poi diremo perché si chiamano in questi due modi, è un sacramento che deve essere riscoperto, perché è considerato un po' oggi una cenerentola tra i sacramenti. E ci sono molti cristiani pigri che rimandano sempre la celebrazione di questo sacramento e finiscono per ricordarsi di doverlo celebrare quando non ci sono tutti i documenti pronti, ecco, da parroco parlo, no? Non ci sono tutti i documenti pronti per il matrimonio e quindi forse soltanto alla vigilia del matrimonio ci si ricorda di doversi cresimare, ma in realtà questa associazione sacramento della confermazione con il matrimonio non è così praticabile, perché deve essere un sacramento che ci apre al mondo e che attraverso il dono dello Spirito Santo ci indirizza verso una comprensione maggiore di quella che è la volontà di Dio all'interno della nostra vita. Ecco perché è opportuno, bello, così come anche mi chiedi, di poter approfondire teologicamente, liturgicamente, anche dal punto di vista un po' pastorale, questo secondo sacramento, che qualche teologo diceva simpaticamente è un sacramento in cerca di una teologia, perché in realtà la confermazione, che dai rituali antichissimi è attestata già nei primi secoli della Chiesa, era celebrata unitariamente al Santo Battesimo e poi nel corso dei secoli ha avuto una separazione e oggi un po' in tutto il mondo ci sono diverse prassi, sia nella Chiesa latina che nella Chiesa orientale, per amministrare questo sacramento. Beh, innanzitutto diciamo questo, si chiama confermazione questo secondo sacramento perché conferma il dono del battesimo e con lo stesso sigillo che è donato all'interno del battesimo si dona al credente una maggiore forza dello Spirito Santo, perché quel dono ricevuto normalmente da bambino possa essere confermato, ecco, con un sì più adulto, più consapevole, motivo per il quale il sacramento nel nostro rito latino è diviso dal sacramento del battesimo. Da bambini si celebra il battesimo, da grandi si celebra la confermazione, perché a un'età maggiore, quando si è capaci di comprendere e di voler scegliere con libertà la propria fede cristiana, si conferma il dono del battesimo. Motivo per il quale da adulti, se nel caso ci dovesse essere un catecumeno che si prepara ai sacramenti da adulto, la confermazione viene unitariamente celebrata insieme al battesimo. Ecco, quindi il rito parla chiaro, no? Per un bambino il battesimo è da celebrare dopo la nascita. Normalmente, ecco, noi di tradizione cattolica celebriamo subito dopo la nascita il battesimo dei bambini. La confermazione aspettiamo che da ragazzo cominci a prendere in mano la propria fede e la voglia in qualche modo confermare attraverso questo eccomi che nel rito risuona dopo l'appello del vescovo.
0: Ecco, ti chiedo su questo punto, Don Salvatore, di spiegare la mia curiosità: perché si attende, perché c'è questa attesa, qual è l'idea, diciamo, di questo aspettare, diciamo così?
1: Sì, l'idea della gradualità, Federico, perché nella fede i doni di Dio sono concessi all'uomo in maniera totale, ma la ricezione del dono di Dio è graduale a causa proprio della fragilità dell'essere umano e anche della sua capacità di comprensione. È chiaro che il dono del battesimo dato ad un bambino non dà a quel bambino la capacità totale di comprensione di quello che è il dono della fede. Il bambino poi da ragazzo dovrà comprendere, dovrà ricercare, dovrà ecco, aprirsi alla comprensione della fede. Quando poi è già più pronto per comprendere la fede, dopo aver atteso, dopo aver avviato questa ricerca, ecco, confermerà il dono del battesimo attraverso questa gradualità che poi gli consente di vivere con maggiore frutto il secondo sacramento. Questa gradualità chiaramente non è più ipotizzabile laddove c'è, come dicevo prima, un catecumeno adulto che si prepara normalmente nella notte di Pasqua a ricevere tutti e tre i sacramenti dell'iniziazione insieme nella stessa celebrazione, battesimo, confermazione e eucaristia, perché da adulto, avendo fatto un percorso di catecumenato, può in maniera piena e fruttuosa ricevere i tre sacramenti e trarne gli adeguati frutti. E questo secondo sacramento, quello della confermazione, è anche chiamato in maniera molto interessante cresima. Sappiamo bene che è il nome che viene dall'olio, il crisma, che viene utilizzato durante la celebrazione. Sappiamo che nella tradizione latina noi abbiamo tre oli che utilizziamo nella liturgia, che normalmente vengono consacrati dal vescovo nel Giovedì Santo alla messa crismale, per l'appunto, e l'olio dei catecumeni che si celebra poco, che si applica al catecumeno prima del battesimo, poco prima della celebrazione del rito del battesimo, quindi chiamato olio dei catecumeni. Poi c'è un secondo, l'olio degli infermi, che chiaramente si applica agli infermi nel sacramento dell'unzione degli infermi, e poi c'è questo che è l'olio fondamentale, che è il crisma, che è un olio misto ad un profumo e che nel cui nome c'è in qualche modo il richiamo di Christos, no? Crisma da Cristo, ed è l'olio che unge i battezzati dopo il rito del battesimo, unge i cresimati nel rito del battesimo, che è appunto officiato attraverso quest'olio, e poi unge anche i sacerdoti e i vescovi. È un olio che appunto richiama immediatamente l'azione di Cristo. E questo olio che si utilizza, che è la materia del sacramento, no? Per essere un po', ecco, scolastici nei termini, è la materia del secondo sacramento, l'olio del crisma, e anche nella liturgia orientale è utilizzato. Loro, i nostri fratelli ortodossi, chiamano questo olio il sacro mirron, no? Che ha una radice appunto nel mysterion, come abbiamo spiegato la volta scorsa, di Cristo. E questo secondo sacramento viene poi celebrato ecco, dopo, normalmente nella nostra consuetudine, dopo battesimo e prima comunione. Questo è stato anche oggetto di riflessione da parte dei vescovi, della Conferenza Episcopale Italiana, da parte di diverse conferenze episcopali. Cioè, è opportuno riportare i tre sacramenti di iniziazione all'ordine primigenio, quindi battesimo, confermazione, eucaristia, perché in realtà l'abbiamo un po' sconvolto l'ordine primigenio, perché celebriamo il battesimo, poi dopo la prima comunione e poi dopo, più avanti, si celebra la confermazione, anche perché Paolo VI voleva in qualche modo identificare questo secondo sacramento, la confermazione, con il sacramento della maturità cristiana, anche se poi non è mai uscita fuori questo modo di dire, però in realtà è quello che è diventato, in maniera opportuna, anche perché probabilmente è quello spirito che ci guida, no? Perché ricevendo il battesimo da piccini si è poi da grandi più pronti a confermare la propria fede. Però c'è anche un motivo storico interessante. Normalmente i battesimi con la confermazione dell'Eucaristia venivano celebrati sempre adulti e bambini all'interno della stessa celebrazione. Pensa che ancora oggi nella Chiesa orientale anche i piccini ricevono la cresima insieme al battesimo e ricevono dopo battesimo e cresima anche la prima comunione. Viene stillata sulla lingua dei neonati una goccia del sangue di Cristo, del vino consacrato, perché loro vivono fortemente la comprensione teologica e liturgica dei tre sacramenti uniti, non durante lo stesso giorno. E poi più avanti il bambino riceverà un rito di riammissione alla mensa eucaristica quando si farà più grande. Però ecco, c'è un motivo storico per il quale la confermazione è stata poi separata dalla confermazione, il battesimo dalla confermazione, perché quindi prima i vescovi celebravano i sacramenti tutti insieme e poi quando cominciano a nascere le parrocchie nel IV secolo i parroci, i presbiteri venivano inviati in questi distaccamenti, diciamo così, della diocesi, che venivano appunto chiamate paroichie, paroikos dal greco significa forestiero, e la paroichia era una sorta di missione alle periferie del centro città, perché anche lì nelle periferie potessero i fedeli ricevere i sacramenti del battesimo e dell'Eucaristia. Però, visto che i primi secoli sono stati travagliati da eresie, il vescovo, per sincerarsi che quel battesimo fosse stato amministrato secondo la fede ortodossa, andava lì di tanto in tanto e confermava il battesimo che nelle paroichie veniva celebrato dai presbiteri. Nasce così la consuetudine di confermarsi dopo il battesimo, staccando così i due sacramenti. Ma non mi dilungo su questa motivazione storica e teologica che ci porterebbe proprio un po' lontano. Andiamo nel proprio, no? Cosa dona questo sacramento? Cosa si riceve attraverso la confermazione? Perché la risposta immediata che abbiamo imparato al catechismo è il dono dello Spirito Santo, no? Infatti anche nel rito il celebrante, che normalmente è il vescovo, perché il vescovo è il ministro di questo secondo sacramento, ripeto, nella liturgia latina, dice al cresimante: e ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono, e si applica con l'olio sulla fronte di colui che sta ricevendo la confermazione questo sigillo, questo segno di croce, e poi con uno schiaffetto si dice: la pace sia con te. Anticamente, forse noi che siamo un po' più attempati ce lo ricordiamo, anticamente quel segno della pace era piuttosto intenso, no? Era non proprio un segno di pace dato con una carezza, ma c'era qualche vescovo che dava un po' uno schiaffone più che schiaffetto, no? Perché riecheggiava in quel segno liturgico

0: quella che era chiamata in linguaggio militaresco la lapa militaris. Il cadetto che stava per andare in guerra veniva schiaffeggiato sonoramente dal suo sovrintendente perché potesse affrontare le difficoltà della battaglia. Così all'interno della liturgia della confermazione colui che viene cresimato simbolicamente si prepara ad essere soldato di Cristo, araldo del Vangelo, no? Testimone di Cristo. Ecco perché lo Spirito Santo che ti dona la forza e l'attrezzatura giusta per essere testimone del Vangelo di Gesù. Ed è un segno che è rientrato chiaramente nella liturgia, così come tanti segni che la Chiesa ha trovato un po' all'inizio dell'annuncio del Vangelo nei primi secoli e ha introdotto all'interno dei riti liturgici. E questo anche della lapa militaris diventa questo segno di pace, che adesso chiaramente è sempre una dolce carezza che viene fatta sulla guancia del cresimato, indica però proprio questo. E c'è un teologo nel IV secolo che dà questo tono militaresco alla confermazione. Questo teologo è anche un vescovo, si chiama Fausto di Rietz, che nel 400 scrive un'omelia, pronuncia meglio, un'omelia di Pentecoste, con la quale lui distingue molto bene i due sacramenti, quindi c'è una testimonianza molto antica, no? Siamo nel 405 e questo monaco che poi è diventato vescovo, esperto di liturgia, dice proprio questo, no? Noi nel battesimo siamo rinati alla vita, nella confermazione siamo preparati per la battaglia e da lì ecco poi il cresimato è il soldato di Cristo, l'araldo del Vangelo. Ed è un segno questo che normalmente è anche accompagnato dalla presenza del padrino o della madrina, può essere indifferentemente maschio o femmina, uomo o donna, colui o colei che accompagna il cresimato o la cresimata al sacramento. E prima le indicazioni erano un po' più limitative, no? Gli uomini facevano da padrini ai ragazzi, le donne facevano da madrine alle ragazze, invece adesso non ci sono più limitazioni nella scelta, però il padrino, come abbiamo già detto la volta scorsa, deve essere comunque un testimone che accompagna il cresimato nel percorso della fede. E dopo aver ricevuto la confermazione, ecco, il cresimato così equipaggiato da questa nuova forza dello Spirito Santo può affrontare la vita cristiana. C'è prima, però, per l'esattezza, prima di questo gesto rituale, c'è un'invocazione allo Spirito Santo molto antica, che invoca il settuplice dono dello Spirito e si ricordano tutti e sette i doni, ed è una preghiera antica che è già citata da Ambrogio, Agostino, che riecheggia poi all'interno della liturgia. E con la Riforma protestante c'è stata la confessione luterana che ha tolto la sacramentalità a questo sacramento che noi cattolici crediamo essere stato istituito da Cristo. Diceva San Tommaso, non è stato istituito da Cristo immediatamente attraverso una celebrazione che Cristo ha fatto, così come invece ha fatto per l'Eucaristia, per esempio, ma l'ha istituito promettendolo, e infatti agli Apostoli dice: vi invierò lo Spirito Santo, che poi scende a Pentecoste, no? E che per noi cristiani è il giorno della crisima degli Apostoli, quando gli Apostoli, dopo aver ricevuto il battesimo, dopo attraverso l'azione della grazia, dopo aver ricevuto l'Eucaristia, ricevono il sigillo dello Spirito. E quindi così come gli apostoli partono da quel cenacolo di Gerusalemme e diventano araldi del Vangelo, anche noi cristiani dopo la confermazione possiamo fare così. E c'è un'immagine molto bella, non so se ho ancora un minuto per poterla
1: esprimere. Sì, ne abbiamo di più, però ti fermerei su questo, poi ti farei riprendere, perché tu hai citato prima il fatto che è il vescovo il ministro, è solo il vescovo. Io ti chiedo perché è rimasta questa consuetudine, non so come chiamarla, Don Salvatore, perché solo il vescovo?
0: Beh, in realtà, per la precisione, i riti recenti parlano di ministro originario della confermazione e non più di ministro ordinario, e infatti sta cambiando qualcosa, cioè ci stiamo un po' avvicinando alla consuetudine orientale, che prevede che i parroci, i sacerdoti, celebrino il sacramento del battesimo insieme anche al sacramento della confermazione dell'Eucaristia, e lo fanno loro, no, con l'olio consacrato del vescovo. Perché il vescovo? Perché secondo San Tommaso è con l'effetto che dona la confermazione, è un effetto maggiore, perché ci si prepara ad una missione di testimonianza, e quindi il vescovo come capo della Chiesa invia i propri fedeli a questa testimonianza di fede. Però ordinariamente adesso sta accadendo che molti sacerdoti ricevino il mandato da parte dei loro ordinari a celebrare la confermazione. Noi parroci, per esempio, qui a Napoli abbiamo facoltà ogni Pentecoste di poter celebrare il sacramento della confermazione presso i nostri fedeli. Ecco, e volevo richiamare un'immagine molto interessante, che la Pentecoste ci dà la possibilità di far riecheggiare, e questa immagine mi venne a seguito di una conversazione molto interessante che ho avuto con una mia parrocchiana qui della mia parrocchia, che aveva il ruolo di levatrice, che aveva questo lavoro interessantissimo di apertura alla vita, e mi fece spiegare esattamente i movimenti attraverso i quali il bambino uscito fuori dal grembo materno e veniva posto poi veniva alla luce, no? E mi diceva questa levatrice che il bambino immediatamente dopo il parto veniva preso, messo a testa all'ingiù, e preso per i piedini e scosso, perché il liquido amniotico che era nelle narici del bambino potesse poi fuoriuscire e entrare l'ossigeno. L'ossigeno entra nei polmoni e opera quella che è tecnicamente chiamata spremitura, cioè i polmoni per la prima volta ricevono l'ossigeno, perché aveva il corpo ricevuto soltanto attraverso il cordone ombelicale, e provoca un grande bruciore all'interno dei polmoni. Il bambino cosa fa? Subito dopo, percepito questo bruciore, emette il primo vagito. Il bambino è nato, è venuto alla luce ed è fuori, ed è vivo soprattutto, no? Sta bene. E questo mi ricordava proprio ciò che accadde a Pentecoste, se ci riflettiamo. C'è un grande rombo, ci dice il libro degli Atti degli Apostoli, quel terremoto che scuote il cenacolo di Gerusalemme, c'è un vento che entra all'interno di quel luogo, il vento in ebraico si dice ruach, che è la stessa parola che nell'ebraismo si utilizza anche per respiro, quindi entra questo respiro in quel grembo che è il cenacolo, che è quasi un utero, no? Che era chiuso prima, quel cenacolo era chiuso perché gli apostoli avevano paura, stavano a porte chiuse, e dopo quel rombo cosa accade? Che si aprono le porte e gli apostoli cominciano ad emettere, dopo quel fuoco che sentono nel cuore e le fiammelle che si poggiano sul loro capo, emettono l'annuncio del Vangelo, il primo vagito che della Chiesa, che è l'annuncio del Vangelo. Io dico questo: quando un cristiano non riesce cresce. A testimoniare Cristo vuol dire che non è ancora nato. Ecco, noi con la cresima riceviamo questa forza, questo fuoco dello Spirito per dire: Gesù è vivo, è presente nella mia vita, Gesù mi ama, Gesù cammina accanto a noi. Ecco, e la confermazione ci viene a dare proprio questo richiamo, nel porci al di fuori di questo grembo che è la Chiesa, per annunciare in maniera intrepida e coraggiosa il Vangelo di Gesù.
1: Allora, abbiamo 5 minuti ancora, Don Salvatore, io ti chiedo questo. Tu prima accennavi al fatto che questo sacramento è stato un po' bistrattato, un po' dimenticato. Ti chiedo perché e come è potuto accadere. Ecco, 5 minuti per tirare le somme di questo nostro ragionamento, di questo tuo ragionamento e di questa tua riflessione.
0: Sì, e noi abbiamo purtroppo molto riflettuto, ci sono stati dei grandi trattati teologici riguardanti alla necessità del Santo Battesimo e anche dell'importanza dell'Eucaristia. Però molto probabilmente questa trascuratezza nei fedeli è una conseguenza della scarsa attenzione che la stessa teologia, nella sua riflessione sistematica, ha posto nei riguardi della confermazione. Ci sono pochissimi trattati antichi riguardanti la confermazione, ci sono decenni di questo secondo sacramento nei grandi trattati dei padri, ma non ci sono riflessioni adeguate a questo sacramento. Ecco perché dicevo all'inizio: è un sacramento in cerca di una teologia, perché è un sacramento da riscoprire, da comprendere nuovamente, ma poi soprattutto è un sacramento da vivere attraverso la missionarietà, perché questa volontà di testimonianza, ahimè, è tante volte un po' ignorata nei cristiani. Noi siamo sì, come cristiani, pronti a ricevere indicazioni, anche magari ad ascoltare qualche catechesi, a vivere la nostra vita spirituale in maniera individuale, però quando poi si tratta di andare, di partire, di testimoniare, e lì è un po' più complesso, lì tante volte i cristiani fanno spallucce, fanno dei passi indietro e non intervengono, un po' perché una sorta di pudore, di politicamente corretto, nel non mostrare la propria fede ritenendola come una dimensione intima, no? Ma in realtà ciò che Gesù ci ha chiesto è proprio quello di andare in tutto il mondo e testimoniare il Vangelo ad ogni creatura e di annunciare sui tetti la verità del Vangelo. Ecco perché quelli che ricevono il sacramento della confermazione dovrebbero ancor di più percepire questo. Non è semplicemente un sacramento che ci fa avere tutte le carte in regola per poter celebrare i sacramenti successivi, ma è un sacramento che ci pone all'interno della vita cristiana con una postura nuova, che è quella della testimonianza. Io so che Cristo conta su di me, io sono suo testimone e non posso tacere, come il salmista così bene esprimeva: per amore di Sion non mi darò pace, per amore di Gerusalemme non starò in silenzio finché la sua giustizia non scorra come lampada, no? Ed è quello che dovrebbe essere il sentire di ogni credente, sentire di non aver pace finché un altro fratello, un'altra sorella che abbiamo accanto si avvicini all'amore di Cristo. San Paolo avrebbe detto e dice: l'amore di Cristo mi spinge e guai a me se non annunciassi il Vangelo. Ecco, questo ardore, questo zelo missionario non è soltanto una prerogativa di pochi, di santi. La confermazione ce lo ricorda, è una chiamata di tutti. E noi, ahimè, ce lo dimentichiamo. Ecco perché probabilmente poi la stessa confermazione è un po' mal compresa e soprattutto mal vissuta. Molte volte anche i ragazzi che vengono a chiedere questo secondo sacramento non sono sempre molto motivati nella celebrazione, molti sì, molti vengono, anzi è un'occasione molto preziosa quella della confermazione, di riscoprire la propria fede, di riappropriarsene in maniera matura, ma molti non hanno motivazioni molto, molto nobili per le quali si celebra questo sacramento. Tanti ancora oggi vengono a richiedere la cresima soltanto perché c'è da fare da padrino, da madrina a quello o a quell'altro, no? Però va bene anche questo, no? Purché sia un gancio che riporti attenzione a questa dimensione spirituale della vita. Ecco, rinnovare ogni tanto attraverso la preghiera, il proprio sì, la propria disponibilità al Signore, il proprio essere missionari, rinfiamma, riaccende quel fuoco dello Spirito che è stato sigillato attraverso il secondo sacramento.
1: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi, Don Salvatore Giuliano. Lo ritroveremo ovviamente la prossima settimana. Grazie ancora di cuore.
0: Grazie, grazie, buona giornata.
1: E noi ci diamo appuntamento a domenica prossima. Vi ricordo il numero per poter mandare i vostri WhatsApp: 335 12 43 722. Da Federico Piana, ancora buona domenica.
2: #PopTheology

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Cari radioascoltatori, bentrovati, un caro saluto a tutti voi in questa settimana, 25esima domenica del tempo ordinario. La liturgia ci propone il Vangelo di Matteo e ascoltiamo la celebre parabola dei lavoratori della vigna. Ebbene, la liturgia di questa domenica ci mostra un padrone che ama tutti allo stesso modo. Questo padrone esce all'alba per assumere operai, esce di nuovo a mezzogiorno, alle 3 e infine alle 5 del pomeriggio, quando ormai la giornata volge al termine, la giornata agli sgoccioli. Trova degli uomini fermi in piazza e chiede loro: «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Guardate che bello! «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Possiamo evidenziare l'interesse di questo padrone. Perché state oziosi? E la risposta di questi uomini è una ferita. Rispondono semplicemente perché nessuno ci ha presi a giornata. Dio si accorge dell'uomo. Dio si accorge di me e di te. Si accorge di quello che stai vivendo. Al padrone non interessa la produttività aziendale, ma interessa che nessuno resti escluso. C'è una piazza che è vuota. La piazza vuota è il simbolo di una vita senza senso, della solitudine che l'uomo vive, del sentirsi scartati. Io ti chiedo: quante volte anche a te è capitato di sentirti abbandonato, di sentirti messo di lato, di sentirti scartato negli ambienti lavorativi? Molte volte questo succede. Di sentirsi escluso, di sentirsi escluso, a volte addirittura inutile. Ebbene, Dio non esce a cercare delle braccia per il suo lavoro, lui esce per cercare me e te e per salvarci dalla situazione che viviamo, per salvarci da quella situazione che molte volte è una situazione di buio e di vuoto. Dio ci ama e ci chiama per nome, a prescindere da quella che è la condizione e la vocazione di ognuno. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo, escluso, senza possibilità, e che cosa fa? Invita anche quelli che erano lì, scartati, abbandonati: andate anche voi nella mia vigna. Dio si preoccupa e si occupa di ognuno di noi allo stesso modo e ci ama senza misura. E questa reazione molte volte può provocare uno scandalo immenso, perché soprattutto la parabola ci mostra che nel momento della paga è lì che esplode lo scandalo, carissimi. Il Signore paga tutti allo stesso modo, quelli che hanno lavorato tutta la giornata e quelli che hanno lavorato solo un'ora. Iniziano così le ribellioni, no? Inizia la protesta, inizia la mormorazione di quelli che avevano lavorato 12 ore rispetto a quelli che avevano lavorato solo 2 ore. Una reazione umana che è comprensibile. Ma il padrone risponde, e questa domanda di Gesù è provocatoria e ci fa riflettere davvero tanto: sei invidioso perché io sono buono? Ebbene, questa domanda Gesù la rivolge a me e a te. Che cosa ci rivela il Vangelo sul modo di agire di Dio oggi? E la giustizia di Dio è diversa dalla nostra. Infatti, nella prima lettura del profeta Isaia, vediamo che è proprio lì che troveremo la chiave per capire tutto il Vangelo. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le nostre vie. C'è una distanza immensa veramente tra il nostro modo di calcolare, il nostro calcolo umano, e l'eccedenza d'amore di Dio. Ecco, la giustizia di Dio non è dare a tutti in modo uguale, ma dare a ciascuno secondo il suo bisogno. E il bisogno più grande dell'essere umano è essere amato, salvato e accolto. Il Vangelo di questa domenica ci parla di grazia, la grazia di Dio che è data a me e a te allo stesso modo, senza misura. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo e escluso. Dio vuole a tutti i costi che noi facciamo parte della sua vigna. Andiamo alla seconda lettura, che è quella di San Paolo ai Filippesi.
Qui vediamo che Paolo dice: per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Si trova dinanzi a una scelta: morire per essere uno con Cristo, per essere una cosa sola con Cristo. E Paolo è disposto a continuare il suo cammino perché lui sa che il suo morire per Cristo è utile agli altri. È una frase che ci aiuta a comprendere la maturità spirituale di ciascuno di noi. Non dobbiamo solo chiederci che cosa ricevo, ma come io posso essere un dono per gli altri? La nostra vita ha senso solo quando diventa una vita per Dio, una vita per gli altri. E se noi riprendiamo il Vangelo, vediamo

0: Noi non siamo niente. E allora oggi vogliamo chiederci che cosa ci chiede questa parola oggi? Ci chiede forse di domandarci se sappiamo gioire del bene che Dio fa agli altri? E quando una persona si avvicina alla fede dopo tanti anni, io mi rallegro? Quando qualcuno riceve un incarico, un riconoscimento, una possibilità che io volevo, desideravo per me, e come reagisco dinanzi a questo? Riesco a benedire Dio? Lo lodo, lo ringrazio? Oppure mi lascio consumare dal confronto? Io mi sento amato da Dio? Oppure penso di dover continuamente conquistare il suo amore? Il Vangelo ancora una volta ci invita a passare dalla logica del merito alla logica della relazione. Non siamo amati perché abbiamo lavorato abbastanza. Non siamo amati perché ce lo meritiamo di più. Lavoriamo, serviamo, perseveriamo perché siamo amati. La nostra vita ha senso solo in funzione dell'amore di Dio per noi. Ecco, in questa vigna che rappresenta la Chiesa, rappresenta la nostra comunità, rappresenta la nostra famiglia, rappresenta il mondo, il padrone continua ad uscire, continua a cercare chi si sente escluso, continua a chiamare chi pensa di essere arrivato all'ultimo minuto, di essere arrivato troppo tardi, continua a offrire una possibilità anche a chi pensa per me non ci sono chance, per me non c'è niente da fare. Lui continua a chiamare. Siamo chiamati a non diventare proprietari della vigna, a non sentirci superiori, ma a essere collaboratori e a ricordare soprattutto che tutto ciò che ne abbiamo ricevuto è grazia. Concludo in questo momento con una frase di San Giovanni della Croce che diceva: tutto è grazia, sì, carissimi, tutto ciò che noi riceviamo dalle mani di Dio nella nostra vita è grazia ed è manifestazione del suo amore.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Persone e confini. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: Ventimiglia è una città di frontiera, posta all'estremo ponente della Liguria, al confine tra Italia e Francia, ha una storia legata indissolubilmente ai flussi migratori. Potremmo dire che la geografia del territorio ha influenzato anche gli aspetti demografici. A inizio del secolo scorso il grande movimento è stato quello dal sud Italia e oggi gran parte degli abitanti ventimigliesi sono discendenti di famiglie originarie del meridione.
2: Ventimiglia è nata come città, è nata sulla migrazione del meridione. Io che sono di Ventimiglia, io mi posso dire che sono di Ventimiglia perché sono qui dal 55, ho subito anche io la discriminante da essere un migrante. Però Ventimiglia ultimamente, sotto l'aspetto dei migranti, ha fatto dei grandi passi. Hanno capito cosa vuol dire le difficoltà del migrante.
1: Filippo Lombardo si considera ormai ventimigliese doc, benché la sua famiglia provenisse dalla Calabria. Molti dei residenti in città hanno origini del sud, una condizione che ha reso alcuni più consapevoli delle necessità quando in paese è scoppiata l'emergenza per l'elevato flusso di persone provenienti dall'Africa e dall'Asia.
3: I migranti, fin quando arrivavano e partivano, cioè fino a quando la Francia nel giugno 2015 non chiuse le frontiere, era un problema molto relativo, perché alla fine potevano al massimo rimanere a dormire nella notte, non davano peso, nessuno gli dava peso. La gente, cominciando a vedere che i migranti rimanevano, non riuscivano a passare o venivano rimandati indietro, si è cominciato ad agitare, a dispiacere, perché vedevano dei rischi di sicurezza, di difficoltà di non essere più liberi di muoversi come volevano.
1: Gianpaolo De Lucia conosce bene queste storie, svolge attività come poliziotto di frontiera e vive proprio accanto alla struttura che Caritas, con la collaborazione di altri enti, Diaconia Valdese e Save the Children, ha approntato per dare una prima risposta ai bisogni di centinaia di immigrati sbarcati a Ventimiglia con l'intenzione di varcare il confine.
4: Di fatto non solo verso la Francia, ma verso tutti i paesi europei, perché c'è chi vuole andare in Gran Bretagna, in Olanda, in Germania, quindi le mete sono tante. E quindi alle persone in questo momento noi forniamo la prima assistenza più di base, con colazione e pranzo la mattina, la possibilità di cambiare i vestiti, la possibilità di fare una visita medica grazie ai medici volontari e anche l'attività di supporto legale a seconda delle situazioni.
1: Maurizio Marmo è presidente dell'associazione Caritas Intemelia, nata nel 1991 per dare una risposta alle povertà. Oggi Ventimiglia continua ad essere una città di passaggio, con numeri leggermente più contenuti rispetto al passato. Questo continuo flusso migratorio ha aperto i cuori e anche le case dei ventimigliesi che con coraggio e determinazione hanno accolto migranti.
5: Noi abbiamo sempre fatto volontariato, io e mio marito, quindi quando nel 2020, in agosto, è stato chiuso il Campo Roia, che era una struttura dove venivano accolti le centinaia di migranti che arrivavano a Ventimiglia, ed è stato chiuso, noi ci siamo trovati a vedere persone, famiglie, donne, bambini piccoli, buttati per strada. E quindi ci siamo un po' chiesti che cosa potevamo fare noi, no? Ci sembrava di non poter fare niente, quando finalmente ci è venuta l'idea che in realtà, avendo una casa grande, avendo delle stanze a disposizione, noi avremmo potuto semplicemente ospitare qualcuno.
1: Loredana Crivellari è un'ex infermiera. Insieme al marito Filippo si racconta abbiano ospitato circa 700 migranti nel periodo di massima necessità. Paola Mazzucchi invece, insieme al marito Gianpaolo De Lucia, sono genitori di 4 figli. Nella loro casa hanno accolto Fadil, un minore non accompagnato proveniente dal Camerun, divenuto di fatto il 5º figlio della coppia.
6: Noi abbiamo 4 figli, 2 maschi e 2 femmine, tra i 30 e i 21 anni. E come ritorno ci ha dato sicuramente quello di aprirci ad una nuova cultura, confrontarci con che cosa vuol dire integrare culturalmente una persona. abbiamo potuto veramente capire da dove partono tante ingiustizie. Io, se posso proprio sintetizzare quello che ci ha restituito di più, una domanda: perché i miei figli possono scegliere di andare a studiare ovunque, liberamente, e lui no? Soltanto perché è nato dall'altra parte del mondo. Chi l'ha decisa questa cosa?
0: Si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: del weekend. Cinema, musica, libri, le classifiche del weekend con Max Occhiato.
1: È stata una settimana importante, ricca di musica, di tante notizie anche riguardanti libri e cinema. Ovviamente per quanto riguarda il nostro appuntamento con le classifiche tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15. E in questo weekend ci teniamo compagnia per un'ora bella piena in cui facciamo proprio il riassunto alle classifiche del weekend di quello che abbiamo vissuto insieme. Vi ricordo subito la nostra mail diretta @radioinblu.it per raccontarci un po' come sta andando il vostro fine settimana e per raccontarci anche quali sono le vostre canzoni italiane preferite, perché iniziamo proprio dalla Chart Italia di lunedì scorso. Vi abbiamo raccontato

queste 10 posizioni di classifica, in cui è presente come al solito molto Sanremo, quindi molte canzoni legate all'ultimo festival, iniziando dalla posizione numero 10. Questo è un brano che ascoltiamo subito, ma non fa parte ovviamente dell'ultimo Sanremo. Parliamo del nuovo singolo di Blanco, Anche a 20 anni si muore. Mi accorgo adesso che

0: Il nostro appuntamento in musica, ma non solo, anche libri e cinema, le classifiche del weekend, tutto quello che vi siete persi durante l'arco di questa settimana, lo ritrovate qui tutti fine settimana su In Blu 2000. Vi ricordo anche come seguirci in streaming, portarci sempre con voi grazie all'app Play 2000, sempre a vostra disposizione, mano al vostro smartphone per seguirci anche in vacanza o in questo weekend se siete da qualche parte. Anche lì trovate nell'app la sezione dei podcast dove recuperare tutti i nostri contenuti, riascoltare ad esempio l'ultimo GR in onda, e da lì scoprite anche tutti i contenuti di TV 2000, c'è anche il sito play2000.it. Saliamo nella chart Italia, alla numero 9 questa settimana in salita c'è Ernia con Berlino.
1: Sei partito.

Non è stata una grande settimana di stravolgimenti musicali con le posizioni di classifica, soprattutto della chart italiana, comunque di Air One, e lo scopriremo alla fine della nostra ora in musica, ma forse le uniche novità di rilievo sono quelle della nostra personale classifica di Blue 2000 che vi abbiamo raccontato mercoledì scorso e che riprenderemo anche in questa giornata del weekend qui alle classifiche del weekend. Abbiamo lasciato nella chart Italia in salita Ernia con Berlino alla numero 9. Alla numero 8 scendono Fedez e Marco Masini con Male Necessario. Da Sanremo si conferma la numero 7 stabile J-Ax con Italia Starter Pack. Vi racconto a questo punto le posizioni di classifica dalla numero 5 alla numero 1, perché sono tutte canzoni che poi ritroveremo un po' sparse tra la nostra classifica ufficiale di Blue 2000 e quella ufficiale di Air One, i cui dati sono stati rilasciati venerdì scorso. E quindi vi dico che alla numero 5 troviamo in discesa Tommaso Paradiso con I Romantici. Nella chart Italia sale alla 4 Samurai J con Ossessione. Numero 3 in salita Sal Da Vinci con Per Sempre Sì, alla 2 c'è Tu Mi Piaci Tanto di Saif, mentre al numero 1 rimane stabile Dito Nella Piaga con Che Fastidio. Avrete già capito che non cambierà molto anche nel podio che vi racconteremo e vi faremo ascoltare ovviamente alla fine. Ci ascoltiamo invece la posizione numero 6 della chart Italia, lui è Fulminacci in discesa con Stupida Sfortuna.

0: tutto.
1: La musica.
2: Vi raccontiamo anche cosa è accaduto oltreoceano in questa settimana per quanto riguarda la chart di Billboard. Di solito vi raccontiamo appunto e vi facciamo ascoltare i brani della Billboard 800. Ogni tanto esploriamo anche quali sono gli artisti nella classifica loro dedicata, con quelli che hanno ottenuto più successo nell'ultima settimana o quelli che hanno venduto più dischi in assoluto anche in streaming. Abbiamo l'opportunità di dirvi che al numero 10 questa settimana abbiamo ritrovato Sombre con il suo classico ormai da qualche mese a questa parte, 49 settimane di permanenza per Back to Friends, questa volta in discesa. Numero 9 in discesa anche Taylor Swift con The Fate of Ophelia. Al numero 8 scendono le Anthrax direttamente da Demon Hunters, canzone quest'anno premiata con l'Oscar, questa Golden, mentre al numero 7 sale Pink Panthers con Stateside. La numero 6 in discesa, l'ascoltiamo subito, è Taylor Swift con Opalite.

un saluto lo mandiamo anche a Marika che ci ha scritto in questo weekend. Lei sta andando in Liguria per insomma vedere il mare, soprattutto la sua passione, quindi le auguriamo veramente un buon fine settimana al mare. E attenzione, perché per lei e per tutti gli amici che stanno seguendo le classifiche del weekend ci sono le canzoni internazionali. In questo caso nella Billboard 800 abbiamo incontrato la numero 6 in discesa, Hopalite di Taylor Swift. Continua il successo, ma in discesa la numero 5 per Alex Warren, che è appena ritornato con un nuovo singolo che prossimamente ascolteremo, chissà mai, anche tra i più programmati qui su Milu 2000. La canzone in questione nella classifica americana è Ordinary. La numero 4 è la nuova entrata, la più alta, per Risk It All, il nuovo singolo di Bruno Mars, mentre al numero 3 troviamo una bella conferma, quella di Olivia Dean con Man I Need.

Ah sì, davvero in musica, personaggi che hanno ottenuto grande successo pur essendo molto giovani, come Olivia Dean con la sua Man I Need, è diventata la conferma di un grande talento, è stata premiata quest'anno con il Grammy Award per Best New Artist. L'abbiamo incontrata in posizione stabile al numero 3 della classifica di Billboard, mentre al numero 2 perde la vetta Ella Langley con Choosing Texas. La nuova numero 1 della settimana ci fa ballare tanto, ritorna con un altro singolo direttamente dal suo nuovo album. Bruno Mars sale con I Just Might, numero 1.

0: libri.
1: C'è una lettura in particolare che volete segnalarci? Un libro che state leggendo vi sta appassionando, non necessariamente da classifica, ma quello che veramente volete voi, a diretta @radioinblu.it. Noi ci siamo con il nostro indirizzo di posta elettronica. Avrete capito, siamo al momento dei libri della settimana, cioè i 10 volumi, 10 libri più acquistati e più letti nel nostro paese. Cominciando dalla posizione numero 10, dove si conferma un giallo, ma anche misto anche di lati sentimentali, per Buonvino e L'omicidio dei ragazzi, scritto da Walter Veltroni, che mantiene la sua posizione stabile. Andiamo alla numero 9, altro libro che ci fa viaggiare, in questo caso è quello di Gianrico Carofiglio in collaborazione con il Touring Club Italiano. Gianrico Carofiglio ci racconta il nostro viaggio in Italia, con tante tappe e curiosità da scoprire, magari nelle città che tocchiamo o toccheremo per le nostre vacanze. Gerardo Colombo, e questa è una delle nuove entrate della settimana, alla numero 8, con La giustizia italiana in 10 risposte, edito da Garzanti. Saliamo alla posizione numero 7, dove troviamo uno dei manuali che ritornano, è una re-entry per quanto riguarda i libri più venduti, ovvero La teoria di lasciare andare. Quanto spesso dovremmo lasciare andare, e dobbiamo lasciare andare assolutamente, le cose nocive che ci fanno male, cose o persone. Questo libro è al numero 1 in classifica, e il New York Times ne tessere lodi ancora una volta, scritto da Mel Robbins con Sawyer Robbins, veramente un manuale strategico per tirarci anche un po' su di morale, diciamo la verità, ed è al numero 7 questa settimana. Prima di raccontarvi la nuova entrata che compare alla numero 6 questa settimana tra i libri più letti in assoluto, e ricordiamo che incrociamo tutti i dati presenti anche sul web, quelli delle librerie fisiche, anche i vostri consigli, andiamo direttamente alla chart ufficiale di Inblu 2000. Questa settimana ci sono tante canzoni anche in nuova entrata, dalla numero 10 alla numero 1 nessuna new entry, ma tutte riconferme o canzoni che abbiamo incrociato, ascoltato la scorsa settimana. Iniziamo proprio dalla 10, questo è Streets of Minneapolis, il nuovo singolo di Bruce Springsteen.

Le classifiche del weekend, l'appuntamento che state ascoltando qui su In Blue 2000 era il boss Bruce Springsteen con la sua Streets of Minneapolis che abbiamo incontrato in salita alla posizione numero 10 della chart ufficiale di In Blue 2000, i nostri più programmati degli ultimi 7 giorni. Andando avanti anche con i libri, vi segnalo questa nuova entrata e siamo alla numero 6 tra i libri più letti degli ultimi 7 giorni in Italia, c'è Perché no e la guida al referendum su magistratura e politica in poche semplici parole con Marco Travaglio, il protagonista, anzi l'autore di questo libro. Si riconferma in Re-entry, questo classico ormai di Dan Brown che dalle scorse festività natalizie accompagna le letture e momenti di lettura degli italiani, ovvero L'ultimo segreto, edito da Rizzoli, dall'autore direttamente del Codice da Vinci. Numero 4 è stabile Alberto Angela con il suo libro su Cesare, La conquista dell'eternità, e andiamo alla posizione numero 3 dei libri più letti in assoluto, c'è l'autore bestseller in Europa con oltre 500.000 di copie vendute in Italia, Il nido del corvo, giallone, tinto di noir anche di Pier Giorgio Pulixi. La numero 2 è una riconferma per Il custode, altro libro noir giallo di Niccolò Ammaniti, grandi atmosfere tutte da riscoprire in questo volume. E alla numero 1 si riconferma il grande successo in posizione stabile della lettura maggiore del nostro paese, quindi il libro più letto in assoluto acquistato, è quello di Stefania Auci con L'alba dei leoni, che ci racconta appunto la saga dei Florio. Dopo aver scoperto la vetta per quanto riguarda i libri più letti nel nostro paese, continuiamo con la nostra chart. Abbiamo lasciato Bruce Springsteen alla 10, alla 9 c'è Olivia Dean con So Easy in discesa. Numero 8 scende anche Bruno Mars con I Just Might. Alla numero 7 c'è Fulminacci con Stupida Sfortuna. Numero 6 sale Zayn, questa è Die For Me. Good job.

0: il cinema.
1: Le classifiche del weekend è il momento più movimentato, diciamo, di quest'ora insieme, perché passiamo dai libri al cinema rapidamente e includiamo anche i successi della nostra classifica ufficiale, quella dei più programmati nella chart di Imblu 2000. Abbiamo ascoltato Zayn con Dying for Me in salita, ma adesso è il momento anche dei 10 film più visti al cinema. Sapete che giovedì scorso sono uscite nuove pellicole in sala, quindi tutto può cambiare già in queste ore. Sicuramente il podio sarà cambiato, però noi vi raccontiamo quello che vi abbiamo praticamente raccontato, anche analizzato film per film giovedì scorso. Numero 10, una battaglia dopo l'altra, ritorna il film premiato quest'anno con 6 Oscar, con protagonista tra gli altri il grandissimo, bravissimo Leonardo DiCaprio. Alla numero 9 abbiamo la storia di Marco Bellinelli, è una sorta di docufilm sulla sua vita, sullo sport, sul basket, The Basketball Dream è il titolo del film documentario, che troviamo al numero 9 in nuova entrata. Numero 8 in discesa, Cime tempestose, mentre al numero 7 troviamo un altro film premiato con la statuetta per la sua attrice protagonista, Hamnet, nel nome del figlio. Al numero 6 invece Barry Lyndon in 4K, torna il capolavoro di Stanley Kubrick, è stato praticamente restaurato in 4K, quindi video e sonoro, ed è stato ridistribuito al cinema anche in Italia soltanto per 3 giorni, se non sbaglio fino al 18 di questo mese. Lo troviamo in nuova entrata al numero 6, segno che i classici non mancano mai di stupirci anche a distanza di anni. Ci fermiamo per un momento, ma ritorniamo alla nostra chart. Alla numero 5 con Taylor Swift c'è Opalite in salita, alla 4 troviamo Homebreaker di Sombre, al numero 3 l'ex numero 1, ovvero Dito nella piaga con Che fastidio, e alla numero 2 salgono loro, Fedez e Marco Masini, questa è Male necessario.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano, ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so, i miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: necessario.
1: Male necessario, la canzone di Sanremo, quinta classificata al festival per Fedez e Marco Masini. La troviamo in netta risalita questa settimana nella nostra, vostra classifica, perché la fate anche un po' voi in base anche al vostro gradimento, quella di In Blu 2000, la posizione numero 2 in salita per l'appunto. Siamo rimasti invece alla numero 5 con il film italiano Il Bene Comune, che insomma mantiene questa posizione stabile rispetto a 7 giorni fa. Troviamo alla numero 4 in discesa il film d'animazione Jumpers, un salto tra gli animali, e il podio dei film più visti nel nostro paese vede alla numero 3 La parte migliore di te, questa commedia romantica anche con venature drammatiche che arriva direttamente dal Canada in nuova entrata, mentre alla numero 2 c'è la discesa di un gradino rispetto al podio di settimana scorsa e soprattutto alla vetta, cioè Un bel giorno, il film nuovo con Fabio De Luigi, mentre la nuova numero 1 della settimana ha sorpreso un po' anche noi il successo di questo film musicale dedicato allo straordinario e morto giovanissimo Jeff Buckley, la sua musica e il suo talento in It's Never Over. Jeff Buckley, il film più visto in assoluto al cinema nel nostro paese, numero 1. E scopriamo insieme anche la numero 1 per quanto riguarda la classifica di In Blu 2000, ovvero lui, Mr. Harry Styles, in salita con Aperture.

0: La musica.
1: Tutte le settimane vi raccontiamo anche cosa accade nelle radio italiane. Per quanto riguarda la nostra radio, nella classifica personale di Blue 2000 al numero 1 c'era Harry Styles, appena ascoltato con Aperture, mentre invece nella chart ufficiale di Year One ci sono tante belle novità sul piatto, anzi in classifica da ascoltare. E io comincerei proprio questa settimana dalla numero 12 nell'airplay radiofonico nazionale. Fanno capolino e Marcomi, che sapete sono ritornati insieme questa prima loro collaborazione con Bacci Piano. Nuova entrata alla 12 di Year One, Emma Arcomi.

0: Solitamente iniziamo dalla numero 10 raccontandovi la top 10 delle canzoni più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni, l'airplay radiofonico nazionale, ma questa volta abbiamo voluto insomma fare una cosa diversa e quindi scendere alla numero 12 per una delle più alte nuove entrate della settimana, accompagnati dalle voci di Emmer Comi con Vacci Piano, il loro nuovo singolo. Numero 12, New Entry. Alla 11 troviamo Sal Da Vinci con Per Sempre Sì, la sua canzone ovviamente vincitrice di Sanremo. La 10 occupata in pianta stabile da J-Ax con Italia Starter Pack. Numero 9 per una delle canzoni ascoltate oggi, ad esempio nella classifica di Billboard, Taylor Swift con Opalite. Numero 9 in salita. Alla numero 8 stabile Fulminacci con Stupida Sfortuna. La numero 7 di Tommaso Paradiso, in discesa con I Romantici.
1: Mi sveglio

E ad aprile scatterà il suo tour in tantissimi palasport nel nostro paese, sarà la prima tappa a Gorizia e poi via via anche a Milano, in tantissime città, quindi informatevi sui siti ufficiali, sui social di Tommaso Paradiso per avere maggiori informazioni. Numero 7 con I Romantici, in discesa rispetto a 7 giorni fa nella classifica di Erwan, che vi stiamo raccontando come ultima proprio della settimana in questo riassunto delle classifiche del weekend su In Blue 2000. La numero 6 in salita di Meek con Fabulous, la numero 5 è invece ancora una volta in salita per Bruno Mars con la sua I Just Might, la numero 4 trova lì la nuova entrata più alta e parliamo del nuovo singolo di Annalisa con una canzone fuori tempo, cioè la canzone estiva, mentre al numero 3 siamo nella zona del podio, abbiamo un'altra sorpresa di quelle che fanno il botto dopo l'ultimo festival di Sanremo, nonostante la classifica finale, e lo ripetiamo, questo non è detto che un artista che finisce magari in fondo alla classifica non possa poi realmente cambiare tutto anche nel gradimento e soprattutto nella vendita dei singoli anche in streaming. È il caso di Samurai J con Ossessione in salita alla numero 3. Ci ascoltiamo la numero 2, stabile rispetto alla settimana scorsa, Tu mi piaci tanto di Saif.

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Radio.
1: Abbiamo tenuto il conto, avete tenuto il conto rispetto a 7 giorni fa di quello che è accaduto nella classifica di Air One, perché è tutto confermato. Confermata la posizione numero 2, appena ascoltato Safe con Tu mi piaci tanto. E in chiusura veramente vi ringrazio per essere stati con noi. Vi ricordo le classifiche tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15. E noi chiudiamo le classifiche del weekend facendovi ascoltare la numero 1, che rimane invariata rispetto a 7 giorni fa della classifica di Air One. La più ascoltata in radio è lei, Dito nella piaga, con Che fastidio. Ciao a tutti e buon weekend.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salve a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Titoli del radiogiornale della Radio Vaticana, Leone XIV, grave crisi umanitaria in Somalia, serve un'assistenza internazionale alla catechesi, davanti a Dio non c'è spazio per invidia e divisioni. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Dopo l'Angelus di questa domenica, il Papa ha lanciato un appello per l'aiuto internazionale alla Somalia, colpita da una grave siccità. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
3: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria.
4: Nel salutare i 20.000 pellegrini in piazza, Leone XIV invia la sua benedizione

0: Legge dell'amore interrompe quella del calcolo. Cecilia Seppia.
1: Il cuore del brano del Vangelo che il Papa commenta all'Angelus è il momento della retribuzione degli operai chiamati a lavorare nella vigna. Il padrone paga tutti allo stesso modo, dall'ultimo arrivato al primo. Quella che sembra un'ingiustizia agli occhi dei lavoratori tanto da provocare sdegno è invece, afferma Leone, segno di una giustizia più generosa e di un amore più grande.
2: Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi. Tutti invece guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine.
1: Leone esorta ad essere tutti collaboratori nella vigna del Signore, ad essere costruttori in modo nuovo di giustizia e pace.
2: Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio. Abbandoniamo le vie distorte e i pensieri iniqui.
0: Oltre 1.100 i droni lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Questa settimana, ha sottolineato, Mosca ha lanciato più di 2.000 droni, oltre 1.700 bombe e 19 missili di vario tipo. Le forze russe hanno risposto attaccando Kiev e Odessa, almeno 4 i morti. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ribadisce che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché le nostre condizioni non saranno soddisfatte e gli impegni degli americani attuati. Intanto il presidente americano Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 ore italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele. Secondo le statistiche, ogni 2,62 minuti una persona muore in guerra. E a questo intervallo saranno prodotti nell'atrio della Basilica di San Pietro 1096 suoni registrati per 49 ore in modo da coprire tutti i fusi orari della giornata internazionale della pace delle Nazioni Unite del 21 settembre. Si tratta dell'iniziativa Sounds of Loss, installazione sonora ideata dal regista tedesco Philipp Gröning, sostenuta dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, dal Dicastero per la Comunicazione e dalla Fabbrica di San Pietro. Sarà possibile ascoltare l'installazione sul portale Vatican News e sul canale YouTube dei media vaticani. Ed è tutto per questa edizione. L'informazione della Radio Vaticana torna domani.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati, un caro saluto a tutti voi in questa settimana, 25esima domenica del tempo ordinario. La liturgia ci propone il Vangelo di Matteo e ascoltiamo la celebre parabola dei lavoratori della vigna. Ebbene, la liturgia di questa domenica ci mostra un padrone che ama tutti allo stesso modo. Questo padrone esce all'alba per assumere operai, esce di nuovo a mezzogiorno, alle 3 e infine alle 5 del pomeriggio, quando ormai la giornata volge al termine, la giornata agli sgoccioli. Trova degli uomini fermi in piazza e chiede loro: «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Guardate che bello! «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Possiamo evidenziare l'interesse di questo padrone. Perché state oziosi? E la risposta di questi uomini è una ferita. Rispondono semplicemente perché nessuno ci ha presi a giornata. Dio si accorge dell'uomo. Dio si accorge di me e di te. Si accorge di quello che stai vivendo. Al padrone non interessa la produttività aziendale, ma interessa che nessuno resti escluso. C'è una piazza che è vuota. La piazza vuota è il simbolo di una vita senza senso, della solitudine che l'uomo vive, del sentirsi scartati. Io ti chiedo: quante volte anche a te è capitato di sentirti abbandonato, di sentirti messo di lato, di sentirti scartato negli ambienti lavorativi? Molte volte questo succede. Di sentirsi escluso, di sentirsi escluso, a volte addirittura inutile. Ebbene, Dio non esce a cercare delle braccia per il suo lavoro, lui esce per cercare me e te e per salvarci dalla situazione che viviamo, per salvarci da quella situazione che molte volte è una situazione di buio e di vuoto. Dio ci ama e ci chiama per nome, a prescindere da quella che è la condizione e la vocazione di ognuno. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo, escluso, senza possibilità, e che cosa fa? Invita anche quelli che erano lì, scartati, abbandonati: andate anche voi nella mia vigna. Dio si preoccupa e si occupa di ognuno di noi allo stesso modo e ci ama senza misura. E questa reazione molte volte può provocare uno scandalo immenso, perché soprattutto la parabola ci mostra che nel momento della paga è lì che esplode lo scandalo, carissimi. Il Signore paga tutti allo stesso modo, quelli che hanno lavorato tutta la giornata e quelli che hanno lavorato solo un'ora. Iniziano così le ribellioni, no? Inizia la protesta, inizia la mormorazione di quelli che avevano lavorato 12 ore rispetto a quelli che avevano lavorato solo 2 ore. Una reazione umana che è comprensibile. Ma il padrone risponde, e questa domanda di Gesù è provocatoria e ci fa riflettere davvero tanto: sei invidioso perché io sono buono? Ebbene, questa domanda Gesù la rivolge a me e a te. Che cosa ci rivela il Vangelo sul modo di agire di Dio oggi? E la giustizia di Dio è diversa dalla nostra. Infatti, nella prima lettura del profeta Isaia, vediamo che è proprio lì che troveremo la chiave per capire tutto il Vangelo. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le nostre vie. C'è una distanza immensa veramente tra il nostro modo di calcolare, il nostro calcolo umano, e l'eccedenza d'amore di Dio. Ecco, la giustizia di Dio non è dare a tutti in modo uguale, ma dare a ciascuno secondo il suo bisogno. E il bisogno più grande dell'essere umano è essere amato, salvato e accolto. Il Vangelo di questa domenica ci parla di grazia, la grazia di Dio che è data a me e a te allo stesso modo, senza misura. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo e escluso. Dio vuole a tutti i costi che noi facciamo parte della sua vigna. Andiamo alla seconda lettura, che è quella di San Paolo ai Filippesi. Qui vediamo che Paolo dice: per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Si trova dinanzi a una scelta: morire per essere uno con Cristo, per essere una cosa sola con Cristo. E Paolo è disposto a continuare il suo cammino perché lui sa che il suo morire per Cristo è utile agli altri. È una frase che ci aiuta a comprendere la maturità spirituale di ciascuno di noi. Non dobbiamo solo chiederci che cosa ricevo, ma come io posso essere un dono per gli altri. La nostra vita ha senso solo quando diventa una vita per Dio, una vita per gli altri. E se noi riprendiamo il Vangelo, vediamo che gli operai della prima ora sono chiamati a trasformare la loro fatica in gratitudine. Quelle 12 ore in cui sono stato lì a lavorare, ad affaticarmi, devono essere la mia gratitudine verso il padrone che mi ha chiamato. E la stessa cosa per quelli dell'ultima ora, che sono chiamati a trasformare la sorpresa di essere stati chiamati all'ultima ora, perché non se lo aspettavano, nella disponibilità di donarsi interamente. Entrambi però hanno bisogno di una cosa, così come io e te abbiamo bisogno di una cosa sempre, è la grazia di Dio, che non deve mancarci mai. Senza la grazia di Dio noi non siamo niente. E allora oggi vogliamo chiederci: che cosa ci chiede questa parola oggi? Ci chiede forse di domandarci se sappiamo gioire del bene che Dio fa agli altri? E quando una persona si avvicina alla fede dopo tanti anni, io mi rallegro? Quando qualcuno riceve un incarico, un riconoscimento, una possibilità che io volevo, desideravo per me, e come reagisco dinanzi a questo? Riesco a benedire Dio? Lo lodo, lo ringrazio? Oppure mi lascio consumare dal confronto? Io mi sento amato da Dio? Oppure penso di dover continuamente conquistare il suo amore? Il Vangelo ancora una volta ci invita a passare dalla logica del merito alla logica della relazione. Non siamo amati perché abbiamo lavorato abbastanza. Non siamo amati perché ce lo meritiamo di più. Lavoriamo, serviamo, perseveriamo perché siamo amati. La nostra vita ha senso solo in funzione dell'amore di Dio per noi. Ecco, in questa vigna che rappresenta la Chiesa, rappresenta la nostra comunità, rappresenta la nostra famiglia, rappresenta il mondo, il padrone continua ad uscire, continua a cercare chi si sente escluso, continua a chiamare chi pensa di essere arrivato all'ultimo minuto, di essere arrivato troppo tardi, continua a offrire una possibilità anche a chi pensa: per me non ci sono chance, per me non c'è niente da fare. Lui continua a chiamare. Siamo chiamati a non diventare proprietari della vigna, a non sentirci superiori, ma a essere collaboratori e a ricordare soprattutto che tutto ciò che ne abbiamo ricevuto è grazia. Concludo in questo momento con una frase di San Giovanni della Croce che diceva: tutto è grazia, sì carissimi, tutto ciò che noi riceviamo dalle mani di Dio nella nostra vita è grazia ed è manifestazione del suo amore.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suora Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche con Max Occhiato.
1: E sono le classifiche anche in questo pomeriggio di giovedì. Ben ritrovati in questo 5 giugno da Max Occhiato. E siamo pronti per scalare un'importante classifica che è una sorta di resume, se così si può dire, o di riassunto, dai, diciamo all'italiana che è meglio, per quanto riguarda le canzoni di Billboard di quest'ultimo periodo, di questi ultimi mesi. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo raccolto tutti i dati degli ascolti della Billboard 800 degli ultimi mesi, ultimi due mesi, ecco, per essere precisi, e abbiamo stilato una classifica che ha a che fare con le più programmate, le più ascoltate, e le canzoni che non si staccano più, non si scollano più, soprattutto dalla top 10 nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, dalla classifica di Billboard per l'appunto. Quindi sarà un piacere scalare questa classifica particolare oggi dalla numero 30 alla numero 1 per vedere quali sono i tormentoni e le canzoni che accompagnano la classifica americana d'oltreoceano da un bel po' di tempo a questa parte. Ovviamente anche voi siete i protagonisti. Se avete una canzone preferita del cuore tra queste che andremo ad ascoltare, segnalatecela subito, diretta @ radioinblu.it. Vi aspetto tra poco con la classifica di oggi destinata ai grandi successi degli ultimi mesi della Billboard 800.
0: La musica.
1: Ed è la musica protagonista di questo 5 giugno all'interno delle classifiche di Inblu 2000. Quindi vediamo cosa accade alla numero 30. In salita troviamo il baffo più famoso della musica internazionale, un artista pop che fa la differenza in quest'ultimo periodo. Poi lui si è esibito con grande successo al Coachella, ha interpretato ovviamente temporaneamente Freddie Mercury all'interno di un omaggio straordinario ai Queen. Sorry I'm Here for Someone Else è una delle canzoni di punta di questa classifica speciale di Billboard, la Billboard 800 di questi due mesi. Vediamo i grandi successi di quest'ultimo periodo e l'ascoltiamo alla posizione numero 30. Benson Boone.

quello di Beautiful Things, canzone che incontreremo più avanti in questa speciale classifica di Billboard, ma ovviamente non l'ascolteremo perché abbiamo ascoltato il nuovo singolo Sorry I'm Here for Someone Else di Benson Boone, posizione numero 30 tra le canzoni di punta, di spicco di questi ultimi mesi nella classifica di Billboard 800, canzoni che funzionano benissimo anche dalle nostre parti. Ovviamente alla numero 29 abbiamo la canzone di Riley Green, si intitola Worst Way. Alla numero 28 Mariah the Scientist con Burning Blue, mentre alla numero 27 c'è Miles Smith con Stargazing. Noi saliamo alla numero 26 per una delle fanciulle che in questo periodo, tra l'altro lei è figlia d'arte, arte cinematografica in questo caso, perché il papà è un noto cineasta, J.J. Abrams, che ci ha abituato a grandi successi legati soprattutto al mondo fantasy della fantascienza, e lei è la figlia appunto Gracie Abrams. Gracie Abrams che mantiene tante settimane di permanenza, ben 30 settimane di permanenza nella classifica di Billboard con questa canzone, che andava soprattutto per la maggiore nel periodo di gennaio, ma che si difende benissimo anche negli ultimi mesi. E quindi la posizione numero 26 è di Gracie Abrams e questa è That's So True.

Sono tante le artiste pop di questo periodo in America che fanno fortuna in tutto il mondo, molto giovani di talento come Gracie Abrams, che abbiamo incontrato nella speciale classifica di Billboard di oggi alla numero 26 con That's So True. Andiamo alla 25, dove troviamo una coppia formata da Morgan Wallen featuring Post Malone, o Post Malone featuring Morgan Wallen, fate come volete, invertendo l'ordine diciamo dei fattori. Il prodotto non cambia, e che prodotto, ragazzi, perché loro, che si sono dedicati soprattutto a progetti country molto simili negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi mesi, hanno collaborato con tantissime canzoni di successo, tanto che Morgan Wallen, ad esempio, con il suo ultimo album la fa da padrone appunto in questa classifica, che riprende poi i 30 grandi successi degli ultimi mesi della Billboard 800. Quindi in questo caso in coppia Morgan Wallen e Post Malone, questa è I Am Coming Back, la troviamo alla 20.

che c'è del nuovo all'orizzonte, anzi nella realtà della classifica americana, perché questo è l'ultimo singolo uscito in collaborazione tra Morgan Wallen e Post Malone con I'm Coming Back, anche se poi, lo dicevo prima, nella classifica di Billboard degli ultimi due mesi Morgan Wallen è praticamente il principe incontrastato con quasi tutte le sue canzoni dall'ultimo album. Era la posizione numero 25, ascoltate insieme qui su In Blue 2000 in questo appuntamento delle classifiche, naturalmente insieme fino alle 15, anche per dirvi che alla 24 c'è SZA, in questo caso lei è la titolare di questo brano 30 for 30 insieme al suo amico collaboratore Kendrick Lamar. Numero 23 per Kendrick Lamar, che ritorna con un brano che è stato premiato anche ai recenti Grammy Awards, parliamo di Not Like Us. Alla numero 22 in discesa la coppia formata da Rosé e Bruno Mars con la loro Apathé, ma saliamo alla numero 21 per andare a esplorare nuovamente la musica di questa bionda mozzafiato che è Sabrina Carpenter, che ha ottenuto grandissimo successo già dallo scorso anno con la sua Espresso, e a quest'ora del pomeriggio ci vorrebbe proprio un bel caffè, virtualmente ve lo offriamo qui da In Blue 2000. 57 le settimane di permanenza per lei, che oggi riascoltiamo volentieri alla 21 con Busy Woman.

la regina, direi, dei ritornelli che ti entrano in testa e non ti mollano più, un po' come è accaduto con Espresso, anche con questa Busy Woman, che è uno degli ultimi singoli usciti dal suo ultimo fortunato album. Sabrina Carpenter, posizione numero 21 per lei. Alla 20 di questa speciale Billboard 800 degli ultimi mesi troviamo una canzone che, insomma, ha raggiunto anche le alte vette, le alte sfere nel gradimento italiano per quanto riguarda l'ascolto anche dell'airplay radiofonico nazionale. Parliamo

Altro giovane talento di successo è Lola Young con Mercy, numero 20, Billboard 800 speciale degli ultimi mesi, con le canzoni che non mollano la presa, ad esempio questa canzone, giusto per darvi il quadro della situazione, da 24 settimane in permanenza in questa chart. Chart che vi stiamo raccontando oggi pomeriggio. Salutiamo anche Tiziana, che ci ha scritto a diretta @radioinblu.it, dicendoci che Sabrina Carpenter è una delle sue artiste preferite dell'ultimo periodo. Ci fa piacere anche ricevere le vostre segnalazioni in merito ai vostri cantanti, gruppi preferiti. Numero 19 per una formazione che ha un nome tipo codice fiscale, Big X The Plug con Hold The Way. Alla 18, ed è un piacere riascoltarlo questa volta in solitaria, troviamo ancora Morgan Wallen, Re del Country. Questa è Love's

E che Morgan Wallen sia per tutta la classifica della Billboard 800 che vi stiamo raccontando, questo speciale appuntamento oggi pomeriggio, perché tanti singoli piazzati da lui, ovviamente dal suo ultimo album. Ne incontriamo un altro, in nuova entrata fresco fresco delle ultime settimane, tra poco. Intanto questa era la 18 su In Blue 2000, le classifiche, numero 17 per Leon Thomas con Matt, e ritorna con questa new entry proprio delle ultime settimane, Morgan Wallen con un altro titolo importante, Superman, che ci richiama anche all'eroe e ovviamente volante che tutti conosciamo. Numero 15 invece per Jesse Murph con Blue Strips. Saliamo alla 14, dove nell'ultimo periodo è comparsa questa collaborazione, nelle ultime settimane a dire il vero, perché è una canzone che già ascoltiamo da un po', tra The Weeknd e Playboi Carti. La canzone è Red Or Lie e occupa la posizione numero 14.

ed è bello condividere le emozioni della musica anche con The Weeknd, che è uscito con la sua prima esperienza cinematografica da attore. Diciamo che non è andato benissimo il film, anche perché secondo me è un po' troppo poco metterlo in sala soltanto per 3 giorni. Un ottimo thriller definito da alcuni critici, ma il pubblico lo ha respinto in qualche modo, soprattutto in America, quindi staremo a vedere se avrà più fortuna questo film dalle nostre parti, magari piazzandolo in qualche piattaforma streaming. Red Line, intanto la sua collaborazione con Playboi Carti, che abbiamo ascoltato alla numero 14. Alla numero 13 ancora insieme Post Malone e Morgan Wallen con un'altra canzone che conosciamo benissimo, che è I Had Some Help, giusto per darvi il quadro della situazione. 53 le settimane di permanenza per questo brano.

La classifica della Billboard 800, dove non si schioda più o meno dalla top 10, anche se scende di qualche gradino. Beh, voglio dire, sono passate 52 settimane già da quando è entrata in questa chart. Billie Eilish alla 12, questa è Birds of a Feather.

Sempre magnetica e molto brava Billie Eilish, non ci stanchiamo veramente mai di ascoltare questa canzone sua, Birds of a Feather, alla numero 12. Alla 11 in salita ancora Morgan Wallen, ormai è un incubo che ci perseguita piacevolmente, con Just in Case. Andiamo alla 10, top 10 mantenuta, posizione stabile negli ascolti americani delle ultime settimane. Parliamo del tormentone, soprattutto famoso attraverso la canzone che viene usata spesso su TikTok, ad esempio, da coloro che realizzano i video. Lei è Doici, questa è Anxiety.

di spessore a livello internazionale, a livello di musica che fa la differenza, e soprattutto donne potenti nella musica di questo periodo, tra cui Daichi, numero 10 con Anxiety, nella classifica Billboard 800 speciale che stiamo scalando dalla 30 alla 1 per farvi sapere negli ultimi due mesi quali sono state, quali sono le canzoni attualmente che vanno per la maggiore. Alla numero 9, altro fenomeno musicale internazionale, lei è Chappell Roan e ci ascoltiamo Pink Pony Club.

ritornello che fa la differenza, che ti entra in testa, questa Pink Pony Club di Chappell Roan che abbiamo incontrato alla 9. Alla numero 8 ritroviamo un altro singolo ben piazzato, devo dire, sempre più o meno stabile in questa posizione, Benson Boone con Beautiful Things. Benson Boone che abbiamo ascoltato proprio in apertura della nostra classifica di oggi. Saliamo alla 7, ecco, non mi era mai capitato, ma in realtà da quando ho iniziato a fare questo appuntamento con voi delle classifiche, a presentarvelo e soprattutto a prepararlo per voi, dallo scorso mese di settembre, se non sbaglio, esatto, del 2024, c'è sempre stata questa canzone di Teddy Swims con il suo vocione. Teddy Swims che nelle ultime settimane è uscito anche con un nuovo singolo, lo ricordo, dal titolo Guilty, e in questo caso la sua Loose Control ormai ci si è incollata addosso ed è stabile alla posizione numero 7 degli ultimi mesi, 91 settimane di permanenza per questa canzone che ascoltiamo subito.

sicuramente uno dei titoli che mantengono di più la loro posizione stabile nella top 10 da settimane e mesi, non solo negli ultimi due mesi, ma direi dallo scorso settembre. 91 settimane di permanenza per Teddy Swims, alla numero 7, appena ascoltato con la sua bellissima Lose Control. Alla numero 6 ancora Morgan Wallen, non ci sarà più, ve lo prometto, è il singolo più alto in classifica, I'm the Problem, per quanto riguarda il suo ultimo album. Numero 5 Drake, la canzone si intitola Nokia. Numero 4 invece per Shabuzi, altra canzone che è andata benissimo e va benissimo in America nell'ultimo periodo, si intitola Bar Song Tipsy. Saliamo in top 3 e non vediamo l'ora di ritrovarli, perché loro sono i re delle ballad, re e regina in questo caso, la coppia Lady Gaga e Bruno Mars, 40 settimane di permanenza, numero 3 stabili con la loro Die With.

Beh, ormai la conosciamo a memoria anche questa, ci accompagna dallo scorso anno Lady Gaga e Bruno Mars nella Billboard 800, niente, non mollano la presa, più o meno sono sempre in posizione stabile alla 3 o alla 2, salgono e scendono ma rimangono tra i preferiti degli americani, 40 settimane di permanenza, lo ripeto, Die With A Smile di Lady Gaga e Bruno Mars alla numero 3. Alla numero 2, altro fenomeno internazionale, ormai la conosciamo benissimo questa canzone, ci piace parecchio, lui Alex Warren con Ordinary. They say the whole-

E prima di buttarci a capofitto nell'ascolto della numero uno di questa settimana, che non cambia nulla rispetto a quello che vi abbiamo raccontato anche nelle settimane precedenti in questa chart di Billboard, è stato davvero bello anche oggi tenerci compagnia all'interno delle classifiche di Blue 2000, che ritorneranno puntuali ovviamente domani a partire dalle 14 alle 15. E poi vi ricordo anche il mega riepilogo del weekend, tutti i weekend, sabato e domenica, per le classifiche del weekend, per l'appunto vi dà l'opportunità in un'ora di riscoprire tutto quello che abbiamo vissuto in questa settimana per filo per segno, con tutte le classifiche che magari avete perso, vi eravate distratti ovviamente per qualche motivo. Ritroveremo anche i libri e anche il cinema. Non cambia nulla, 25 settimane di permanenza in questo riepilogone degli ultimi due mesi. Svettano ancora Kendrick Lamar e SZA con la loro Luther alla numero uno. Buon pomeriggio a tutti e a domani.

0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Accolgo con affetto i cappellani delle carceri italiane, accompagnati dal direttore generale Don Raffaele Grimaldi. Carissimi, vi esprimo la mia viva riconoscenza per il vostro importante apostolato in questi luoghi di umana sofferenza. Siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana. In particolare sono grato all'Ispettorato Generale dei Cappellani e a tutti voi per la preziosa collaborazione che rendete a me e alla Segreteria di Stato nel soccorrere spiritualmente le esistenze travagliate di tanti fratelli e sorelle detenuti che scrivono al Papa per raccontare i loro drammi e le loro ferite.
2: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti alla prima puntata della nuova stagione dei Cellanti, che abbiamo voluto aprire con le parole affettuose che Papa Leone mercoledì scorso, al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro, ha rivolto ai circa 250 cappellani penitenziari intervenuti, guidati dall'Ispettorato Generale dei Cappellani d'Italia. E allora, sempre dalle dirette andate in onda mercoledì scorso sulla nostra emittente dopo l'udienza, vi riproponiamo l'intervista a Don Raffaele Sarno, cappellano degli istituti di pena di Trani in provincia di Bari, realizzata dai colleghi Orazio Coclite ed Eugenio Bonanata, ai quali ha raccontato che emozione è stata per lui trovarsi insieme a tanti altri cappellani in Piazza San Pietro. Ascoltiamo.
3: L'abbiamo vissuto in maniera entusiasmante. Innanzitutto stare in Piazza San Pietro in mezzo a tanti fedeli appartenenti ad altre nazioni mette in evidenza un po' la dimensione universale della Chiesa. Accanto a me c'erano studenti indonesiani, africani del Sud America. È bella questa dimensione ecumenica della Chiesa, una fede che si espande un po' dappertutto e mette in evidenza il suo aspetto missionario. E poi le parole del Papa in riferimento alla Gaudium et Spes. In maniera particolare due elementi secondo me sono emersi e che si possono mettere bene in relazione con il mondo delle carceri. Innanzitutto il Papa ha auspicato il rispetto della dignità umana. Ecco, la dignità umana che tante volte non viene rispettata all'interno delle carceri, quando ci sono tante persone malate, tante persone che vivono in situazioni di affollamento, tante persone che soprattutto in quest'estate così calda hanno vissuto situazioni di estremo disagio e che spesso lo hanno manifestato. Se poi contiamo anche i tanti malati psichiatrici che ci sono nelle nostre carceri, con gravi problemi che poi causano un po' a tutta l'istituzione, ecco, già tutto questo mette in evidenza come la dignità umana non venga rispettata. Ma dall'altra io metto in evidenza anche il messaggio di fraternità che il Papa ha sottolineato, e questo potrebbe essere un appello a coloro che hanno deviato perché finalmente riprendano la strada della legalità in quella fraternità che il Papa ha sottolineato e che è un messaggio molto forte per tutti quanti noi.
4: Cosa comporta per voi cappellani mettere in pratica, no, questi principi?
3: Comporta innanzitutto una presenza costante, perché tanti sono i detenuti nelle nostre carceri, tanti sono i bisogni che emergono quotidianamente. Quando si entra in sezione, io uso un'espressione un po' forte, siamo completamente fagocitati dai detenuti. Chi ci chiama da una parte, chi ci chiama dall'altra, chi esprime un bisogno, chi un'altra necessità. A volte riusciamo a rispondere a tutto questo, a volte purtroppo ci sentiamo impotenti, ma cerchiamo di essere sempre lì, presenti, con la nostra disponibilità e appunto cercando di vivere il Vangelo della carità.
5: Qualche anno fa, incontrando il cappellano del carcere di Bergamo, mi confidò che una realtà che sempre lo aveva impressionato era la vista delle manette. Vedere un uomo o una donna ammanettate, mi confidò, lascia una grande tristezza e si rimane senza parole. E così anche per lei?
3: Sicuramente è così, perché proprio in quel momento vedi che la dignità della persona non viene rispettata, ma questa dignità tu la vedi anche mortificata quando essi sono lì dietro le loro sbarre, quando gli spazi sono così compressi che alla fine inevitabilmente si sbocca volta il cervello va in pappa e va in fumo, tutto questo crea gravi disagi all'interno delle strutture. Guardi, è quasi quotidiano il constatare che qualcuno dia in escandescenze e che, provocando l'intervento a volte anche necessario ma duro degli agenti di polizia penitenziaria. Tutto questo mette in evidenza come la realtà del carcere non è una realtà dove la dignità venga rispettata, ma venga assolutamente, come dire, trascurata.
5: Come è iniziata la sua missione in carcere? È stata una sua scelta oppure un'imposizione del vescovo?
3: Ma nel mio caso è stata una mia scelta, perché io sono cappellano ormai dal 99, quindi sono 27 anni. All'epoca il cappellano aveva dato le dimissioni e mi ero accorto che il vescovo trovava difficoltà a reperire un prete disponibile. Io oltretutto già da alcuni anni facevo servizio di volontariato all'interno del carcere, mi presentai dal vescovo e detti la mia disponibilità. Il vescovo di allora, Monsignor Cassati, accolse la mia offerta con un grande sorriso, quindi evidentemente gli avevo tolto un po' le castagne dal fuoco.
4: Don Raffaele, questi 27 anni che cosa le hanno lasciato? Cioè, qual è stato l'insegnamento, se così vogliamo, più forte che si porta nel cuore di questi anni trascorsi al fianco delle persone detenute?
3: Il rafforzamento della mia vocazione sacerdotale. Io ho fatto anche il parroco, ma ho scoperto la mia vocazione sacerdotale, più che scoperto, ho rafforzato la mia vocazione sacerdotale all'interno del carcere. Lì ho veramente sentito che la mia missione si stava realizzando pienamente nel solco del Vangelo.
4: Spesso si guarda però al mondo del carcere, al mondo degli istituti di pena, con un certo pregiudizio. Ecco, che cosa dire dell'atteggiamento dell'opinione pubblica?
3: Noi siamo veramente impegnati, oltre che nella pastorale carceraria, nella sensibilizzazione del territorio e delle comunità ecclesiali, proprio perché questo pregiudizio venga abbattuto. È un lavoro difficile, perché troviamo anche all'interno delle comunità ecclesiali tanta diffidenza e quindi un po' tanti pregiudizi. Noi, cercando con la nostra testimonianza, anche inserendo addirittura nelle comunità alcuni detenuti in misura alternativa, cerchiamo di abbattere questo muro. A volte ci riusciamo con buoni risultati, perché vediamo come piano piano anche la mentalità cambia, e questo cambiamento può favorire sicuramente tante altre misure alternative.
4: Lei è mai stato attaccato, criticato per la sua missione, per alcune sue scelte?
3: Apertamente no, però tante volte vedo un po' scetticismo o una critica velata, ma francamente non mi toccano più di tanto, sono convinto di quello che faccio e vado avanti sulla mia strada.
5: Possiamo affermare che essere cappellano è aiutare a riaccendere la fiammella di luce, come il sole che spunta al mattino. Fare anche nostro l'auspicio di Papa Leone questa mattina, quando vi ha salutato, che siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana.
3: Appunto, il tema della speranza per noi è fondamentale, ne abbiamo parlato nel nostro ultimo convegno. Sono stato molto contento che il Papa stamattina, salutandoci, ha ribadito il valore della speranza che noi dobbiamo portare in quei luoghi di sofferenza. Sì, è questa la strada che il Papa ci ha indicato e che speriamo di percorrere fino in fondo.
2: Restiamo a Trani, dove si trova uno dei tre istituti di pena rimasti in Italia a vocazione prettamente femminile dopo la chiusura di Pozzuoli in seguito al terremoto. Quanto è importante per una donna mantenere una stanza tutta per sé, che, parafrasando il saggio di Virginia Woolf sulla carenza di libertà d'espressione delle donne, si concretizza proprio in uno spazio reale o virtuale in cui poter essere se stesse? Questa domanda se l'è fatta anche l'associazione Agave, da tempo accanto a donne che si trovano in una condizione particolare, quella di privazione della libertà personale, e come risposta a questa domanda ha creato questa stanza per davvero proprio nella casa circondariale femminile di Trani. Etta Tarantini, presidente dell'associazione Agave, ci spiega in che cosa consiste questo progetto.
6: Questa stanza è fisicamente una stanza dove loro possono trovare indumenti, prodotti per l'igiene, quanto sia di primaria necessità, soprattutto per le donne meno abbienti, che non hanno colloqui e che quindi hanno bisogno di tutto. Ma al di là di questo, l'idea è nata perché riteniamo che ogni donna ha diritto ad uno spazio, che sia anche uno spazio di dignità, di cura, di scelta. Tant'è che il primo ingresso in carcere noi l'abbiamo fatto a Natale di 2 anni fa, sorprendendo tutti, perché abbiamo regalato a tutte le signore lì presenti delle palette di trucco. ecco, che loro hanno ovviamente gradito.
2: Dedicare uno spazio alla dignità e all'ascolto, quali benefici può avere sulle donne detenute?
6: Ricominciare a recuperare autostima, a immaginare un futuro diverso, a guardare in questo piccolo spazio un'apertura verso la libertà, parlare senza essere giudicata, capire che comunque si è importante, che la dignità non la cancella la tua storia.
2: L'idea di questa stanza per le donne vi è venuta anche dalla constatazione che il carcere è un'istituzione prevalentemente maschile, immagino. In Italia ricordiamo che gli unici istituti pensati espressamente per le donne sono rimasti in 3 dopo la chiusura di quello di Pozzuoli e sono Re Bibbia a Roma, Giudecca a Venezia e proprio Trani in Puglia, giusto?
6: Diciamo che in partenza il carcere è concepito al maschile. Infatti c'è un emporio in ogni caso. Per la lametta per la barba, ma non c'è la crema depilatoria per le donne. La donna non è contemplata nel panorama delle prigioni in Italia, è tutto calibrato sugli uomini ed è un grande lavoro di sensibilizzazione. Quello di far comprendere veramente le esigenze che ogni donna può avere anche in carcere, che possono all'apparenza sembrare frivolette, però noi ci siamo resi conto che per ogni donna è fondamentale sentirsi donna.
2: Dal momento che nessuno si salva da solo, è importante anche sottolineare che questa stanza nasce da una sinergia concreta tra voi e la direzione della casa circondariale, un rapporto che si basa sulla fiducia. Quanto è importante la rete nel terzo settore?
6: È fondamentale. Noi, se non avessimo avuto l'appoggio delle istituzioni carcerarie, nella figura della dottoressa Bruna Piarulli, che ne è direttrice, della Caritas di Biceglie, della cooperativa Terre Solidali, noi non saremmo riusciti a realizzare quello che abbiamo realizzato. Ma noi ci aiutano anche tanto le stesse detenute all'interno, ci aiutano anche le suore che operano all'interno della casa del carcere di Trani. Si è creata veramente una rete meravigliosa. La cosa più bella è che noi, col nostro lavoro, abbiamo conquistato la fiducia di tutti.
2: Agave è un'associazione che si occupa delle donne a 360 gradi, ma non solo. Vuole spiegarci brevemente quali sono le vostre aree di intervento principali?
6: Volontariato sì, sensibilizzazione, divulgazione. Portiamo la nostra esperienza nelle scuole, perché la nostra è un'associazione costituita da donne che hanno tutta un'attività altra. Ritagliandoci del tempo riusciamo a creare anche degli eventi molto interessanti e a sopperire alle necessità delle donne, dei bimbi, sempre in concerto con le istituzioni. Noi cerchiamo in tutti i modi di interagire con il territorio, perché se riusciamo a realizzare qualcosa è solo grazie alla rete, alla sinergia.
2: E cambiamo argomento. È proseguita anche quest'anno la collaborazione tra gli istituti di pena della città di Venezia, dove è attivo il progetto teatrale Passi Sospesi, e l'83esima mostra internazionale del cinema della città, la cui edizione 2026 si è conclusa il 12 settembre scorso. Una collaborazione che dura dal 2008 e che anche stavolta ha portato in carcere esponenti illustri dell'arte cinematografica. Il primo è stato il regista tedesco Werner Herzog, leone d'oro alla carriera e presente alla mostra con il film Back in Fastard, che ha incontrato i detenuti della casa circondariale Santa Maria Maggiore. Michalis Traitsis, regista, pedagogo, ma soprattutto presidente di Balamos Teatro, parte integrante del Teatro Carcere Nazionale, realtà che dà vita all'iniziativa Passi Sospesi, ci racconta com'è andata.
7: Anche quest'anno la consueta collaborazione con la Biennale di Venezia e gli istituti penitenziari della città. Il primo incontro è stato con Werner Herzog, un incontro che è stato preceduto dalla visione di alcuni film dell'autore. Questo ovviamente per facilitare l'incontro con le persone detenute e alimentare un dialogo di sostanza con il regista. È stato sorprendente, al di là di ogni ottima prospettiva, perché il regista si è trattenuto con gli uomini detenuti per più di 3 ore. C'è stato un confronto sulle tematiche dei film che sono stati presentati, con tematiche diverse e con estetiche diverse. L'incontro è stato molto proficuo perché è stato alimentato da una curiosità degli uomini detenuti di capire che cosa c'era dietro le immagini, che cosa c'era dietro le proposte etiche ed estetiche del regista, che si è dimostrato estremamente disponibile e generoso a rispondere alle curiosità dei detenuti.
2: Poi è stata la volta delle donne detenute del carcere femminile della Giudecca, che hanno ricevuto la visita dell'attrice Jasmine Trinca, presente alla Mostra del Cinema con i film Le Strane e Succederà questa notte. Cosa ci racconta di quest'altro incontro?
7: Era molto diverso, altrettanto stimolante e interessante. Jasmine Trinca si è dimostrata una persona estremamente gentile, generosa, attenta all'ascolto. È entrata all'istituto con una grande delicatezza. Questo ha determinato un ambiente di ascolto reciproco estremamente profondo.
2: Al centro delle vostre iniziative c'è sempre l'utilizzo dell'arte, del teatro come del cinema, come strumenti per affrontare le tematiche della detenzione e dell'esclusione sociale. Sono efficaci in questo senso, secondo lei?
7: In questi 20 anni abbiamo la prova tangibile che il teatro è un ottimo strumento di riabilitazione e di risocializzazione. Con le numerose iniziative che in questi 20 anni abbiamo organizzato all'interno degli istituti penitenziari, con presenza di pubblico esterno e all'esterno degli istituti penitenziari. Devo dire che iniziative come quelle che facciamo con la Biennale di Venezia, abbiamo fatte in tutti questi 20 anni con artisti, attori che erano, diciamo, di passaggio da Venezia, che abbiamo selezionato e invitato negli istituti penitenziari per fare incontri di laboratorio, una sorta di istituto di pena che diventava un istituto di cultura, con tutto questo movimento di persone di alto valore artistico che hanno avuto una esperienza diretta e lavorativa con le persone detenute.
2: Il progetto Permanente Passi Sospesi è attivo dal 2006, perciò compie 20 anni e 20 sono stati i percorsi laboratoriali che ha prodotto in questo lasso di tempo. Dove volete arrivare?
7: Vogliamo arrivare laddove indica quel vecchio detto degli indiani. Noi vogliamo arrivare a raggiungere l'orizzonte, solo che più noi andiamo avanti, più l'orizzonte si allontana. Questo ci aiuta a crescere, a creare una memoria all'interno degli istituti penitenziari, una memoria positiva, una memoria proficua. Il teatro può riabilitare all'interno del carcere, ma nello stesso momento lo stesso teatro viene riabilitato quanto visita i luoghi dove il teatro non c'è. Ne guadagnano le persone, ma ne guadagna anche il teatro stesso.
2: E andiamo a Milano, dove 22 anni fa nasceva la cooperativa ABC La Sapienza in Tavola, che ha portato prima l'attività di catering nella casa di reclusione di Bollate, poi nel 2015 il primo ristorante in carcere aperto al pubblico esterno e chiamato giustamente in galera. Poi anche un ciringhito interno a beneficio dei detenuti nello spazio che ospita l'incontro tra genitori e figli. Ora di tutto questo si sono accorte le autorità penitenziarie giapponesi, tanto è vero che la cooperativa ha fatto un primo incontro online con il direttore del carcere di Kobe, interessato a replicare queste iniziative la sua struttura. Ai nostri microfoni la testimonianza di Silvia Polleri, presidente di ABC La Sapienza in Tavola e ideatrice del progetto.
8: Da anni il Giappone periodicamente mi chiedeva delle interviste, erano interviste ufficiali, alcune con trasmissione televisiva, altre cartacea. La cosa che mi colpiva era questo ritornare dal Giappone. Non è come dire arrivo da un'altra provincia dell'Italia, è stato quasi un po' preparatoria.
2: Il contatto con il Giappone è avvenuto tramite una giornalista italo-giapponese che conosceva la realtà di Bollate. Ci racconta come vi siete conosciute?
8: Mika Isatani è il nome e cognome, ci ha seguito all'isola della Gorgona, che è oramai colonia penale, dove noi andammo a fare un servizio per il Marchese di Frescobaldi, che ha una produzione di vino in quell'isola e assume detenuti in esecuzione di pena che risiedono in Gorgona, ogni anno facendo un evento molto importante, un catering in cui porta dalla terraferma circa 150 ospiti. Andammo su nostra proposta, io partii con 10 detenuti con un furgone e arrivammo all'isola della Gorgona, fummo trasportati dalla polizia penitenziaria. Noi passammo 3 giorni in Gorgona in preparazione di questo importantissimo evento, che si concluse con grandi successi.
2: L'interesse giapponese è dovuto al fatto anche che laggiù è stata fatta una svolta recente nel sistema detentivo, passato da una concezione unicamente punitiva a un'ottica maggiormente riabilitativa, come è o dovrebbe essere qui da noi e come la Costituzione ci insegna.
8: La missione loro ora è questa. Ovviamente sono alla ricerca di strumenti. I nostri sono potenti strumenti di comunicazione, di contaminazione, perché questo è il tema, contaminare la società esterna con il carcere per dimostrare che il carcere ne è una sua parte della società esterna. Il Giappone è venuto a conoscenza del nostro progetto, l'ha trovato estremamente dirompente, illuminante, perché il cibo è vita, non dimentichiamolo, è un elemento di comunicazione fantastico.
2: E quali saranno i prossimi passi da fare per esportare questo modello così prezioso ed efficace addirittura dall'altra parte del mondo?
8: Presente alla conferenza il direttore del carcere, poliziotti che prendevano appunti, c'era un imprenditore esterno già collaudato su imprese volte al sociale, molto interessato al nostro progetto, che sta pensando inizialmente di avviare un panificio, successivamente molto interessato al nostro progetto.
2: Lei ha sempre creduto in tutti i suoi progetti, altrimenti non sarebbe riuscita a portarli avanti così bene, ma ha sempre notato una difficoltà di replicazione di tali best practice in altre parti d'Italia. Come mai, secondo lei, questo interessamento da parte del Giappone può cambiare qualcosa in questo senso?
8: Non sono così sicura. Io ho notato una sorta di impermeabilità. Io ho fatto mio un mood che dice: noi scopriamo nuovi mondi e tu i nuovi mondi li puoi scoprire in 2 modi, o da pioniero o da pirata. Noi abbiamo scelto sempre il primo modo, rispetto delle regole. In Italia si ha paura che scoprire i nuovi mondi apra la porta alle trasgressioni. Questo è molto triste, secondo me.
2: E ora qualche notizia in breve. Andiamo all'estero, perché in vista del viaggio che Papa Leone farà a novembre, gli hanno scritto i detenuti dell'unità penitenziaria 17 nella località di Urdampilleta, provincia di Buenos Aires, in Argentina, per invitarlo a visitare la struttura. Sempre in America Latina, però in Venezuela, l'Osservatorio delle Prigioni denuncia le condizioni precarie di oltre 7.000 persone detenute nei cosiddetti calabozos, i locali per la custodia temporanea della polizia scientifica venezuelana, trasformati in vere e proprie prigioni, dove si dovrebbe restare non più di 48 ore, ma dove il 58% si trova da oltre un anno, tra loro anche 914 donne, 17 minorenni e 181 anziani. In Italia adesso, venerdì 25 settembre, dalle ore 16:30 a Palazzo Valentini a Roma, si svolgerà la tavola rotonda La riparazione della poesia, incentrata sulle attività di lettura e scrittura all'interno dei luoghi di reclusione, con particolare riferimento ai laboratori creativi che vi si svolgono e che offrono ai detenuti la possibilità di guardare oltre il muro. L'iniziativa è organizzata dalla Corte dei Poeti di Mantova e da Idee Erranti di Firenze. Martedì 22 alle ore 11, presso la Fondazione Pastificio Cerere, si svolgerà, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'anteprima della mostra Benu, che ha portato l'arte contemporanea nella casa circondariale romana di Re Bibbia. La mostra è frutto di un percorso guidato dall'artista Eugenio Tibaldi, che ha coinvolto le detenute e ha portato alla realizzazione di un'opera d'arte permanente inaugurata in occasione del Giubileo 2025. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Severino. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento appuntamento della domenica, potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticanews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento la prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Ciao a tutti voi, giovani di ieri e di oggi. Eccoci in diretta da Radio Cittanova, come di consueto, insieme per passare qualche minuto in compagnia degli hits degli anni 60 e 70. Le canzoni che ci hanno fatto sognare, ci hanno fatto ballare, ma soprattutto ci hanno fatto innamorare. E a proposito d'amore, come non ricordare 24.000 baci di Adriano Celentano?

E dall'amore a tempo di rock di Adriano Celentano mettiamoci a sognare con il romanticismo delle melodie di Gino Paoli, con Il cielo in una stanza. La voce è quella chiaramente della splendida Mina.

E con questa canzone di Fred Buongusto siamo tornati alla lontana, ma poi non tanto lontana, estate degli anni 60. E allora rimaniamo sulla spiaggia con Piero Focaccia, naturalmente stessa spiaggia, stesso mare.

E chi non si è innamorato al suono di questa canzone? Comunque ora giungiamo più vicini ai nostri giorni con la voce roca di Drupi. La canzone è Sereno è.

E dopo questa puntatina negli anni 70 torniamo ai ruggenti 60 con la cantante della Malo, Ornella Vanoni, in versione romantica con Che cosa c'è di Gino Paoli.

Ed era una bellissima canzone di Gino Paoli. Che cosa c'è nell'esecuzione? Beh, della bellissima, altrettanto bellissima voce di Ornella Vanoni. Bene, purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato. Vi tutti grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima, sempre comunque, mi raccomando, in compagnia di RCN.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, video rubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di solidarietà, attraverso un'iniziativa nazionale e locale che da quasi 40 anni trasforma il gesto silenzioso del dono in aiuto e nutrimento per chi lo riceve. Oggi Riflessi incontra Francesco Bruschi, operatore del Banco Alimentare di Cremona e responsabile di area per la zona Cremona-Casalmaggiore. Ben trovato.
2: Grazie, piacere.
1: Tanto grazie per essere con noi e partirei dalla tua esperienza, appunto perché sei tra le persone che operano nella filiera della solidarietà, occupandoti della prima parte, quella della raccolta,
2: sì.
1: In questo caso di alimenti e beni di prima necessità. Quando ti sei avvicinato al Banco Alimentare e in cosa consiste il tuo lavoro?
2: Innanzitutto piacere, grazie dell'invito. Il mio lavoro consiste nella prima parte, quindi quella, la parte organizzativa. Ho fatto il volontario sin da bambino, ho ricordi in parte vaghi, in parte chiari, di quando ero fuori fisicamente dai supermercati a chiudere gli scatoloni. Nel tempo è stato un gesto a cui ho tenuto.
1: Che è rimasto con te.
2: Esatto, e da 5 anni a questa parte ricopro questa responsabilità, appunto, di coordinamento di tutta l'area Cremona-Casalmaggiore e se vuoi vediamo anche come
1: ecco,
2: si
1: sarebbe interessante sapere un po' come si sviluppa la filiera del dono, perché appunto tu fai parte di questa, tra l'altro di un'area territoriale ben precisa, di questa prima fase di raccolta in cui la persona che è interessata o desiderosa di lasciare qualcosa a qualcuno che può averne bisogno